Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

questa è la musica che ci piace, questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

0: Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: E vuoi la carica? Qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.
1: Papi papi, papi chulo, papi papi papi ben a me, papi papi, papi chulo.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Bravo, Radio Studio Più.
2: Eccoci!
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
2: Energy Store.
3: Andrea Catavolo Show.
2: A belli!
4: Sei nove, siamo qui! Sei su Radio Studio
2: E si parte, signori, martedì 7 luglio. Me, babe, no, ci siamo, pargoli. Dai che facciamo l'appello, forza! Tutti in carrozza, Stefano da Buscoldo, il Nutri, il Picchio, Angelo da Milano, Cristiano da Belfiore, Squilibrio da Sant'Angelo, Umberto di Cervia.

Andiamo. Carlo da Rovereperla, oh! Marzia Diacurcio che saluta Dario, è partita già a canna, Brava. Carlo da Rovereperla, buongiorno. Mike e Stefi da Salò. Il cappellano da Monopoli. Massimiliano e Roberta dalla Vis. Ah, è già finita? Ah, ero preso, scusate. Stavo leggendo i vostri messaggi. Come state, ragazzi? Buongiorno. 5.47, Ugo Palmisano per voi, questo martedì 7 luglio, prontissimi con la nostra mezz'oretta di cannonate, poi parleremo dei nostri tre momenti assolutamente imperdibili che magari vi siete persi ieri, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavoli e Achille Ferrari, fino appunto alle ore 9, ma siamo pronti, ragazzi, che dite? Andiamo! Partiamo con Move Your Body, di Anticappella, 1994. Move your body! Push it up, push it up. Tutti in carrozza, signori, sul volume. Mike e Steffi, buongiorno, Isabella. Domenico, da Milano. Forza, forza, tutti dentro.

Give it up, give it up. Polverone da Moro Valle, Alan Aquinzano. Andiamo, andiamo. Carlo Antonio Di Andrea. Alessandro da Bussolengo. Luigi da Porta Potenza. Luca da Bellinzago. Salutiamo gli anticappella e arriva il capitano, signori. Arriva il capitano con l'amor toujours. 5.50, tutto live, martedì 7 luglio. Noi ci svegliamo così, diamo. Dai, tutti! Loli da Edolo, su Sebastiano da Bergamo.

Irene Giovanni di Edicolante di Cossago. Tutti in carrozza, Raffeste fino a Mondaino, il Vietta da Parma. Demi Zaccanetto, Roby De Luganiano. I fly with you.

signori, dopo il capitano arrivano i Darude. Questo è Field Beat. Sandro Daluino, buongiorno. Una dietro l'altra come piace a noi.

Cristian Damarotta, si vola. Ditelo in giro che noi ci svegliamo così la mattina. A belli. Eravamo nel 2000 con Feel the Beat da Rud e adesso cediamo il passo a DJ Cerla. Arriva a Rotterdam 93. Voi mi direte perché 93? Perché questa è del 1993, signori. DJ Cerla, Rotterdam. Abbiamo la cavalletta, signori, è arrivata anche Kati, andiamo. Diamo. Siamo nella zona dura. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam

E si continua con la nostra sveglia, quella bella, quella tosta. Siamo per salutare Cerla, signori, andiamo nei nostri più segreti profondi. Paolo di Sossano, buongiorno.

E salutiamo il DJ Cerla dal 1993 e andiamo nel 1998, loro sono gli Absalom. Intanto sono arrivati Susi Lorenzo e Natascia da Belfiore. Signori, scaviamo nei nostri profondi segreti. Secret.

Andiamo. Tell me the secret. Ricky da Pian di Rose, buongiorno. Lo splendido da Bussolengo. Show me the way. Mostrami la strada. È arrivato Barrichello da Padova.

Signori, stanno per arrivare da Tura. Arriva Mantra con Picotto Remix. Ciao Armando da Manerbio. Diamo.

è arrivato Valentino da Cari Davide, il dottore da Perugia, i cantonieri del Monte Bondone, Antonio da Castrezzato, Stefano da Vignola.

people know. Ne abbiamo ancora. Maurizio, vedi, mi sta ascoltando dalla Romania. Tramite la nostra app, vedi, potete farlo. Ciao Maurizio.

Siamo per salutare Marione Più e come ciliegina sulla torta abbiamo il buon Roland con le cascate lunari, signori. Andiamo. Arrivano le cascate lunari 1996. È arrivato anche Domenico da Cornate d'Adda e Angelone, il camionista di Ferrara. Vai Angelone! Che viaggione!

0: Giorgio l'operatore ecologico da Mazzano. Signore, buon Roland Brett con Moon's Waterfall, la ciliegina di oggi. Con Roland andiamo a chiudere la nostra mezz'oretta di belle cannonate dure che ci servono per ripartire, soprattutto la mattina presto. Torneranno domani alla solita ora, ragazzi. Intanto andiamo in pubblicità. Rimanete lì perché abbiamo tre momenti assolutamente imperdibili. Spargete la volta e tate lei.
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show.
3: Su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: 1987, Strange Love, i Depeche Mode. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Parmisano per voi, con l'anteprima aspettando l'Andrea Catabolo Show fino alle 7, poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catabolo appunto e Achille Ferrari. Siamo prontissimi con i primi tre momenti che abbiamo non solo da riascoltare ma anche da rivedere, quindi scaricate l'app se non l'avete fatto, oppure sintonizzatevi sui nostri canali televisivi. Siamo pronti? Primo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Allora, il boccaglio da bagno ti consente di respirare durante un incendio in casa o in un albergo se non puoi lasciare la stanza. Quindi è stato brevettato nel 1981. È un praticamente un tubo con un boccaglio che porti alla bocca, lo infili nel water e praticamente riesci a respirare qualora ci fosse un incidente, che ne sai, un incendio in casa o nell'albergo, capito? Okay, fragranza Cacao Chanel. un'informazione importante, sembra molto più di quella che hai detto tu prima, cioè nel senso una scommessa, dai. Allora, posso dire una cosa, ragazzi, ma io vengo sempre la mattina, cioè nel senso so molto preciso e puntuale. Se ogni tanto mi assento, ma raramente, adesso non mi ricordo l'ultima volta che perché non sono stato bene, cioè non è che vengo qua, faccio come mi pare, capito? Cioè vabbè, poi c'è da dire un'altra cosa, che lui ha problemi con se stesso e quindi se non viene qua si ammazza e si uccide con i ravanelli. Io fortunatamente sto bene con me stesso, quindi non vabbè. Dai, subito cavolo. Vabbè, allora, ma quasi quasi me ne vado, ve lascio con Ugo, così imparate. Cioè nel senso...
0: Ma non è che ce l'hanno, sì, con te.
2: No, no, ce l'hanno con me, ce l'hanno. Non vieni mai, ti senti sempre.
0: No, questo non è vero.
2: L'hanno scritto.
0: Sono i soliti hater da tastiera.
2: No, vabbè, non va bene così. Cioè, nel senso che io ve lascio con Ugo, così lui è anche contento.
0: No,
2: perché
0: assolutamente
2: può sfogare tutte le sue frustrazioni, si liberarsi dal coso. Lascia stare, dai. Non chi ha preso il sangue a te, Catavolo, stasera, ieri sera? Allora, voi siete veramente brutte persone e cattive. Io non faccio queste cose. Stamattina una signorina molto gentile e carina che mi ha tirato il sangue, bravo, non ho sentito niente, cioè proprio bravissimo. Le urine e le feci le devo portare domani, però dopo la radio. Mi ha spiegato come farle e la cosa imbarazzante è che per le feci io non lo sapevo, non le devi fare nel water. Adesso è brutto parlare questa cosa, però insomma magari qualcuno deve farlo, così lo sa già. Allora devi mettere un panno o un po' di carta.
0: No, dai, ti prego.
2: Sì, e farla come...
0: Ma no!
2: Sì, attenzione, il panno pulito, perché sennò si... Finto. Vabbè, comunque... Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Buongiorno, ben trovati, ragazzi. Comunque io vi amo, lo sapete che vi voglio bene a tutti, tranne che a Ugo.
0: Certo, mamma mia.
2: È pesantissimo, ragazzi.
0: Ma come
2: pesante? Voi non sapete neanche cosa vuol dire avere a che fare con Ugo. Cioè,
0: ma perché parli così?
2: La verità, cioè sei pesantissimo.
0: Ma che ho fatto?
2: Ma no, sei pesante, cioè sei pesante, voglio.
0: 100 kg.
2: Cioè, no, ma pesante, non pesante proprio. Uno lo vede così, lo sente alla radio, fa anche tenerezza, simpatia,
0: tenerezza
2: così quella.
0: Sempre tenerezza.
2: Beh, fai tenerezza, cioè nel senso che non è una cosa brutta tenerezza,
0: Ma allora io vengo qua ogni volta mi massacri sempre.
2: Ma io infatti ti sto dicendo è simpatico, fa tenerezza, cioè che
0: tenerezza, ma no.
2: E che vuoi che
0: ma
2: te
0: tenerezza
2: dico?
0: Ma ai bambini.
2: Che ti devo?
0: Ai cani fa tenerezza.
2: Cosa vuoi che ti dica? Sentiamo.
0: No, niente, però almeno una volta ogni tanto vieni.
2: Che come bravo sei. Che sei, che bello che sei.
0: No, non queste robe.
2: Che ti devo dire?
0: Niente, ogni tanto viene una pacca sulla spalla, un mezzo sorriso,
2: insomma. Ho capito, mezzo sorriso. va bene così,
0: okay,
2: la pacca sulla spalla te la do dopo, va bene?
0: No,
2: lo so. Non capisco cosa voglia dire,
0: no,
2: cioè, non...
0: per dire, no, ma io
2: ma non t'ho insultato, ho detto se fai tenerezza.
0: Ma tenerezza a te, uno ti farebbe piacere se ti dicesse
2: sì, se mi faccio tenerezza,
0: fai
2: sì.
0: Tenerezza,
2: vabbè, ma tu fai tenerezza, cioè che vuoi, fa schifo, cioè vuoi, fa rabbia, nervoso. Che vuol dire tenerezza? Che cosa vuol dire? Cioè...
0: Un po' parit, faccio tenerezza.
2: No, quello fa pena, che è diverso. La tenerezza è uno che è anche due persone che si amano, cioè tenerezza, no? Allora. Cioè, vabbè, non sa.
0: Non sa cosa.
2: Non sa l'italiano.
0: Ma come non sa l'italiano?
2: Tenerezza non è un insulto. adulto, cioè non ho mai sentito una cosa del genere.
0: Va bene, sono tenero.
2: Pena è una cosa, tenerezza è un'altra, no?
0: Va bene,
2: vabbè. Sembra radio tristezza, in effetti è vero, cioè, perché mi sta a dire cose, perché lui mi guardi sempre male di me.
0: Ma l'ho fatto così.
2: Vabbè, è uguale, cioè non è che il senso era quello, insomma. Ma scusa, Ugo, tu sei diventato qualcuno perché io ti ho insultato da anni e anni e anni. Se io smettessi di farlo, poi vieni giudicato per quello che sei. Capisci?
0: Tenero.
2: No, tenero. Cioè, ricordati sempre che se uno ti insulta, non mi viene il termine, la gente dice poverino, dai, ma non è così male, dai, non è così brutto.
0: Ma infatti a me quando mi insulti io mica dico niente.
2: No, l'hai appena detto, mi insulti la mattina,
0: ma stavo ridendo, vado.
2: No, tu l'hai detto con io. Allora, da oggi in poi io dirò il contrario. Cioè dirò quanto sei bravo, quanto sei intelligente, quanto sei bello.
0: Ma si sente che non è vero, che lo dici, che non ci credi.
2: No, sono attore, io riesco a recitare benissimo, quindi va alla grande. Quindi da oggi in poi io dirò, ragazzi, quanto è ti vedo dimagrito.
0: Sì, ma fino a un certo punto.
2: No, vabbè, stai bene. Quando fai gli interventi, dico, oh, che bella battuta, grande. Cioè, così sei più contento e la gente non dirà più che te, che Pepe, poverino, ce l'hanno con lui, non è così male, capito? Invece ti descrivo che bello, pensa quando vai a fare le serate che la gente dirà bello, ma dov'è che lo vede bello? Non ci vede a tavolo, ma è in cesso, sì, perché nella psiche umana è così che funziona, no? Cioè, se tu per esempio vabbè, non mi fa fare esempi strani, la gente non si accontenta mai, cioè la gente non si accontenta, se tu gli dai 5 vuole 6, se vuole 6 vuole 7, e le sono tutte frustrazioni che la persona ha e scarica su di te, capito?
0: Esatto.
2: Ok, quindi se io ti dico che perché sono le mie frustrazioni, cioè non ce l'ho con te perché sono frustrato io, capito?
0: Ma io sono contento, Andrea.
2: Non ha capito niente.
0: Senti, Bloodsatch, c'è la pubblicità.
2: Allora, blocco corto, ragazzi.
0: Ma che blocco corto?
2: Diciamo così tanto.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
3: Andrea Catavolo Show.

0: Ed eccoci, Mambo, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, in diretta dalle Senzano del Garda con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Abbiamo ancora altri due momenti, non solo da riascoltare ma anche da rivedere, lo faremo subito dopo la pubblicità. Voi mi raccomando, scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi, ve lo ricordo, l'833 per tutta Italia, sul digitale terrestre e poi solo l'Andrea Catavolo Show, in onda su Sky, canale 809 GoTV Channel. Andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo. State in linea.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Allora, com'è andata? Racconta.
6: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
5: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
6: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Justin Timberlake con Rock Your Body, e ci siamo ragazzi, ci siamo, siamo pronti con il secondo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea
2: a tavolo
1: show su Studio Più.
3: Non so come mai stamattina la gente si è fissata sulle corna, non so come mai, cioè. Mia moglie mi ha fatto le corna una sola volta, ma mi ha promesso che non me le farà più e io mi sono fidato di lei. Allora, caro ascoltatore, l'unicorno non esiste, cioè non cioè, nelle favole, ma non c'è
0: l'unicorno.
3: In natura l'unicorno non c'è. Se la donna ti fa le corna, o anche l'uomo, una volta te le farà sempre. Cioè, che vizio quello, cadavolo. Tante donne non hanno autostima, è per quello che fanno le corna. È vero, c'è la donna che non si piace, vuole i complimenti degli altri uomini, cerca, diciamo, le come si dice, le giustificazioni, no, cerchi i consensi, anche se lei dice no, non è vero, ma come no, cioè, ma lo faccio per me stessa, dire, cazzo, cioè ti vesti come una vamp della vamp spettacolo, per andare a prendere il caffè, non, cioè, non è che cerchi qualche consenso, ma ci sta, voglio dire, ma è normale, però non dire di no. Oppure che ne so, si rifanno tutte, dice, ma no, non lo faccio per me, sì. Per te lo fai, sì. Ho capito, vabbè, non, certo. Ma ci sta a piacere agli altri, ma non dire di no, non dire che non vuoi consensi, vuoi consensi. Vabbè, comunque tutti vogliamo i consensi, a chi piacerebbe, a chi non piacerebbe dire, oh, che vai al bar, dici, oh, che figo che sei, cavolo, stamattina, a chi non piacerebbe,
0: infatti,
3: a tutti piacerebbe, però non è che io dico no, io preferisco che vada ad andare al bar e dici, ehi, fai cagare stamattina, cavolo, cioè non nessuno vorrebbe una cosa del genere, credo, non lo so, non... Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno Andrea, ieri mentre cambiavo mia figlia di 7 anni ho fatto assis e le dicevo bella bella come culo de cammella. Lei rideva come ride Ugo e batteva la mano destra sul ginocchio.
0: No, ma dai!
3: Francesco D'Ascoli. Allora, Francesco D'Ascoli, fai così, fagli un video quando rifallo, perché è troppo bello.
0: Bellissimo.
3: Magari non finisco qua dalla faccia, però per la privacy, però troppo bello vedere una bambina che ride come te, si batte. Troppo bello. Va bene. Ciao, che tavolo, sono a Cannes. Cannes, dove c'è il tappeto rosso, no?
0: Sì, bravo, il tappeto rosso.
3: Tappeto rosso, Cannes è la cosa del cinema, no? Il festival del cinema di Cannes. Però tutti i grandi attori hanno visto, certo. Recitare la parte. Cavolo, prima di Cannes, non ci puoi commentare quella delle mutande? Qual è quella delle mutande?
0: Ah, Margot Robbie, Andrea.
3: Margot Robbie, sì, avevo trovato un articolo che me l'avevano mandato, a dire la verità, perché io cerco niente, ragazzi, mi arriva tutto. In the Wolf of Wall Street, in the Wolf, in the, sembrava una canzone dei Beatles, invece in the Navy era dei Beatles, non era dei Beatles, Village People forse,
0: esatto.
3: Ah, ok, andiamo. Vabbè. In the Wolf of Wall Street, allora la volpe,
0: non è la volpe, Andrea,
3: il lupo di Wall Street.
0: Oh, bravo.
3: Vabbè, Wolf, sì, è il lupo, in effetti ha ragione. The Wolf of Wall Street, Margot Robbie, che è una bionda, una bella bionda
0: fotonica,
3: c'è la foto, infatti, cioè una bella donna, insomma, non è... Vabbè, mi invecchierà pure lei, cioè, sai, alcune donne, no, non vedono l'ora di vedere le amiche vecchie per dire, hai visto, c'ha la cellulite, hai visto anche lei, hai visto al marito che per anni ha detto mazza che bella donna, che bella donna, che bella donna. Le donne rosicano in silenzio fino a quando quella lì non invecchia. Quando mostra un po' di segni di cedimento, di cellulite, cose strane, così rughe, così, hai visto, c'ha la cellulite, subito glielo fanno notare al marito. Oppure lo mettono in condizione di guardare lei, non è che gli dicono guarda c'è la cellulite, hai visto che costume che c'ha, che la Maria, hai visto che costume che ha, il marito guarda e nota la cellulite, dice gli sta bene, e il marito dice ah, a casa gli è andata la cellulite, capito? Cioè, insomma, vabbè, le donne siete tremende, siete tremende. Mamma, ne pensate una e ne fate sette, il contrario.
0: Ma cosa?
3: Vabbè, questa Margot Robbie non ha indossato biancheria intima, quindi le mutandine, nella scena della nursery vabbè, della nascita.
0: No, nella nursery dove c'avevano la stanza del bambino, Andrea, la nursery.
3: Ah, ok. Per rimanere fedele al suo personaggio e ottenere una reazione genuina da parte di Leonardo DiCaprio. Cioè, praticamente lei si è messa come si fa quando va dal ginecologo, no?
0: Esatto.
3: Si è messa così, senza mutandine, perché affinché DiCaprio, l'attore maschio, avesse una reazione genuina. Capito? Cioè, non... vabbè, comunque non è il famoso metodo senza Sliposki, no?
0: Ma chi è?
3: È il metodo chi senza Sliposki. Vabbè, andiamo a vedere. La battuta di Eugenio.
0: Ma chi
3: salutiamo.
0: È Eugenio?
3: Eugenio 2.
0: Ma chi
3: due.
0: È?
2: Andrea Catavolo Show.

0: Rod Stewart con Baby Jane. E ci siamo, ragazzi, dobbiamo andare in pubblicità. Voi intanto scaricate l'app oppure continuate a mandarci gli scherzi che volete andare a faccia fino alle ore 9. Mi raccomando, tutti sintonizzati, state lì, bloccati lì, fermi.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Offenbach, Star Sailor, Four on the Floor, e ci siamo. Siamo pronti con il terzo momento che andiamo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere. Spero abbiate scaricato l'app. Siete pronti? Si parla di creazione.
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show. Su Studio Più.
3: Ci vuole poi queste cose. Poi se tu metti tutte canzoni belle, che succede? Anche questa era bella, cioè questa ci ha fatto ballare per anni e anni e anni, ma anni fa però, infatti. Non, no, scherzo. Però se tu metti tutte canzoni belle, poi dopo un po' non le apprezzi più, no? Cioè, un po' come quando tu tratti bene bene un uomo o una donna, dopo un po' non ti apprezza più, anzi vuole sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Un uomo sono, una donna sono, non è che sono Bionic Man. Cadavolo, ma Sette Nari erano fratelli o cugini? Ma perché me lo chiede a me? Ma che ne so? Non lo so, penso fratelli, penso.
0: Non lo so, Andrea.
3: Vabbè, non sa niente, non... Buongiorno Andrea, c'è uno che ha scritto: ciao Andrea, non so se è un uomo o una donna, mio figlio ha appena 21 anni ed esce con una signora di 55, cosa posso consigliargli? Adesso posso dire una cosa, ma perché mi chiedete a me queste cose come se io fossi un tuttologo? Esce con una donna di, lui ce n'ha 21 ed esce con una signora di 55, cosa posso consigliargli? Tanta vitamina C, che ti devo dire, non, perché adesso non me ne vogliono le donne di 50 anni, però superata una soglia, la donna, diciamo che assomigliato, come si dice, do coio coio, cioè nel senso, perché non fa più selezione, cioè non perché no nel senso che a una certa età si fa più fatica a soprattutto una donna fa più fatica a trovare un uomo. Vedo che tante donne dai 50, 45, 50 anni fanno fatica a trovare un uomo, dicono ma è pieno di coglioni in giro. Adesso sinceramente non lo so se ci sono anche quelli giusti, non è che c'è solo non ci sono solo quelli come Ugo, c'è anche gente normale in giro, penso, non lo so. Dici ma dove lo trovo? Tengo questo perché sanno che trovo di meglio.
0: Tengo questo.
3: È una cosa bruttissima da sentire proprio, come dici, mi accontento perché tanto più di coglioni in giro, non ne prendo uno peggio, capito? Ma non c'è limite al peggio nell'essere umano, non c'è limite al peggio. In effetti hanno un po' ragione, perché lasci uno che magari non è proprio da buttare e poi ne trovi uno che magari peggio, che ne so, ti fa le corna a nastro, a finanga manga, pure che ne so, è un paragnosta. Andiamo avanti.
0: Andrea, devi parlare del locale dove sei stato, che era...
3: Ma meglio di no.
0: Meglio di no.
3: C'erano solo donne. A un certo punto io pensavo di essere su Candy Camera. Ho detto adesso esce qualcuno e mi dice sei su Candy Camera. Perché c'erano solo donne. Ma anche... Cioè, erano un po' che non andavo su una spiaggia io.
0: Ma dov'è sto posto?
3: Ma c'erano tutti perizomate, tutte... Ma che è sta cosa qua? Addio al celibato, addio al nubilato, addio nubilato.
0: Nubilato.
3: Sì. A un certo punto c'era una che mi aveva puntato. Questa è una delle addio al nubilato, le come si chiamano?
0: Le amiche della
3: Andrea! No! Tasso alcolico di mattina era già altissimo. Cioè, Andrea, dai, porta i tuoi amici, dai.
0: Porta i tuoi amici.
3: Allora, a un certo punto, ma devono essere come te, urlavo così. Io un po' mi vergognavo perché non, insomma, cioè, così qua. Là. A un certo punto, queste avevano 30 anni, 32 anni, così qua. Là. Allora, a un certo punto mi fa, tutti come te, quanti anni hai tu? Io ho detto, io 43. Ah, ok, vai. Sei un po' su, ma fisicato così, va alla grande. Penso se gli dicevo l'età vera. Si capottava. Non volevo dire da mia, insomma, 32, insomma, non volevo.
0: 32?
3: Corri Forest!
0: Ma chi?
3: Ma è Corri Forest, non è Corri!
0: È giusto!
3: Corri Forest! Non è Corro Forest!
0: Corro Forest!
3: Vabbè, andiamo avanti. Andrea, una certa età, gli uomini e le donne libere sono come i parcheggi il giorno del mercato. I buoni sono presi, solo lì eri, solo quelli per... non ho capito, non...
0: No, io ho capito, Andrea, ho capito. Cioè, gli uomini sono buoni, sono come i parcheggi al mercato. Quelli buoni sono occupati, quelli liberi sono quelli con le righe gialle, Andrea.
3: Ah, vabbè, i disabili, vabbè, no, vabbè. Questa è una donna che ha scritto una cosa del genere. No, ma ci sono anche uomini singoli interessanti, cioè non... voglio dire, poi perché non può esserci un uomo singolo interessante? La miseria, ragazzi, tutti... Catavolo, hanno ragione le donne, c'è una manica di... vabbè, però scusate, posso dire una cosa, l'avete creato voi l'uomo? Cioè l'uomo è stato creato dalla donna a livello cerebrale, non a livello fisico sarebbe da discuterne un po', però non possiamo, non abbiamo tempo, insomma, chi ci ha creato, non ci ha creato, chi ci crede, chi non ci crede, il fango, Adamo, Eva, via dicendo, no? La costola, quelle cose là. Ma a livello cerebrale, l'uomo è stato creato dalla donna, perché a forza di... ma nei secoli, non come le gocce cinesi, no? Non in un giorno, tre giorni, come ha fatto quello lì, insomma. Nei secoli hanno cominciato piano piano e si passavano il testimone. Tu digli di non mettere le ciabattine, non sporcare, non fare così, non fare cosà, non fare così. Deve fare così. No, si deve depilare. No, perché è più bello depilato. Poi deve fare questo. L'avete creato a vostra immagine e somiglianza. Adesso non vi potete lamentare. Se questo si fa, va dall'estetista, fa tutte le cose che facevate voi, si cura la grande, guarda tutti i culi possibili immaginabili, fa condotte è promiscuo, cioè non l'avete creato voi, cioè non è che ci siamo creati da soli, noi il cervello non ce l'abbiamo il cervello, dai, e poi dopo si lamentano, dice mi fate le corde,
2: Andrea Catavolo Show.

0: The Second Voice con Let Me Be, ci siamo ragazzi, allora scaricate l'app oppure sintonizzatevi attraverso i nostri canali televisivi, si decolla, meteo e si parte.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Studio Più, news.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: L'anticiclone continua a rinforzarsi anche nel corso di questa prima parte di settimana. Il tempo sarà stabile, soleggiato su tutta Italia fino a martedì, con eccezione per un po' di variabilità al nord-est e lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio. Potranno svilupparsi quindi locali rovescio o temporali di calore, soprattutto sulle zone interne del Lazio e tra Campania e Molise. Da mercoledì però anche questa limitata possibilità di refrigerio si ridurrà, si assisterà soltanto alla formazione di qualche isolato fenomeno diurno sull'Appennino meridionale, con temperature che schizzeranno su valori oltre le medie, supereranno i 36-37 gradi. Le zone più esposte al caldo intenso saranno la pianura padana, le zone interne tirreniche centro-settentrionali, la Sardegna, la Puglia e la Sicilia ionica. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Energy Store.
7: Andrea Catavolo Show.
8: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è Ugo Lamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: se il dio greco è pronto, potremmo ricominciare.
1: Mamma ragazzi, che lecchino, è proprio un lecchino.
0: No, ho visto le tue pose mentre andavo la canzone, eri, questa era più bella, eri così che guardavi, non so, il vuoto, cioè guardavi un punto e pensavi, ed eri bellissimo.
1: Ah, guarda, veramente bello, le 7 di mattina sono veramente molto bello. Sono come la cosa lì, come si chiama?
0: Chi?
1: La cicogna a becco.
0: Ma chi è?
1: Non conosci la cicogna a becco?
0: La cicogna normale.
1: No, la cicogna la cicogna che colore è la cicogna?
0: È bianca.
1: Bianca, invece la cicogna a becco è grigia.
0: Grigia.
1: Sì, si chiama cicogna a becco perché al posto del becco c'ha una scarpa.
0: Ma che scarpa?
1: Sì,
0: ma
1: come
0: che...
1: se avesse una scarpa.
0: Ma chi?
1: Poi la vai a cercare, ti dico.
0: Cosa?
1: Si chiama cicogna becco proprio perché c'ha al posto del becco una scarpa, è grigia e non ti guarda, ti giudica.
0: Ma chi?
1: Sì, è vero. C'ha proprio gli occhi proprio giudicanti. È una roba, fa paura la cicogna becco. Infatti non porta bambini, porta rancore. Vabbè, ragazzi, buongiorno, ben trovati. La battuta di Marcellus. Marcellus. Marcellus Wallace.
0: Eh sì, ciao.
1: Vabbè, dico la verità, questo ride. Buongiorno Anguille, ma sento un'ambulanza.
0: È da fuori, Andrea.
1: Ah, è da fuori.
0: È perché abbiamo tutto aperto.
1: È terrone, eh? È da fuori. Cioè, non è del nord, insomma. Neanch'io, però mi sono un po' evoluto. Ciao Franco, sono Giuseppe. Ricordati la bussola da 17, così facciamo il tagliando alla moto questa sera. Richiamami così, ci mettiamo d'accordo. Adesso questo messaggio probabilmente non era per noi.
0: Avrà sbagliato.
1: Non c'ho la bussola io, non l'ho persa. Ma che l'ho persa, ragazzi. Ciao Franco, ricordati la bussola. Ancora, basta. Sette messaggi. Hai sbagliato numero. Buongiorno Andrea, mi sembra di Casatielli senza zugna.
0: La zugna. No, quello non so. I Casatielli so cosa sono.
1: La zugna sarà un formaggio, no?
0: Non lo so.
1: Ma possibile che sei così deducibile?
0: Beh, la zugna, ce lo sono detto mille, la zugna.
1: Ho capito, ma per deduzione, voglio dire, cioè non è uno cosa sarà. Se i Casongelli è una pasta, no? La zugna cosa sarà?
0: Sarà un formaggio.
1: Oppure
0: se non è zugna è pampagna. Non mi viene, se non volevo fare la battuta non mi viene.
1: Beh, la battuta non mi viene.
0: Se non è zuppa è pan bagnato.
1: Ok, bella, bellissima. Adesso possiamo andare avanti.
0: Certo.
1: Bella, bellissima, bellissima. Veramente, sei come una... Vabbè, andiamo avanti.
0: Come cosa?
1: Lascia stare. Va bene, allora ci presediamo. Uomo senza fiato, quello dell'altra parte del vetro.
0: Senza fiato.
1: Lui non potrebbe gonfiare un palloncino. Non ce la può fare, ragazzi. Non neanche quelli delle feste. Quelli morbidi,
0: ma
1: quelli...
0: sei matto.
1: Quello muore. Muore. Quindi l'uomo che non può gonfiare i palloncini e la cicogna becco che sono io stamattina, oggi ti giudico. Quindi se vuoi essere giudicato, mandami quello che sei e quello che fai e io ti giudico.
0: Ma dove te lo devo mandare?
1: Non lo so, non... Allora, messaggi, notizie varie da eventuali da mandare qui in radio 338 14 11 001. Se volete fare scherzi, vi accodate al medesimo messaggio. Va bene, dai, siamo pronti. Pronti, si fa per dire, dai. Arriva. Arriva Madonna, questa. Insieme a Sabrina Carpenter.
0: Carpenter,
1: quella del tappeto, no?

0: Allora, innanzitutto non è la zogna come ha scritto lui, ma è la sugna. La sugna, o la sugna, la sugna addirittura.
1: Non è una cosa bella la sugna, Andrea, eh?
0: No, è il grasso del porco.
1: Insomma, già non fa benissimo, diciamo, la sugna.
0: Quindi mi devo allontanare da te.
1: Da tua sorella.
0: Vado, ragazzi, io vado. L'ha detto lui, bisogna stare lontani da, dal grasso del porco.
1: Scusa, Si di, da noi almeno, nel barese, giù in Puglia, fa mo faccio schifo, si proprio, si proprio una sugna, cioè è una cosa brutta da noi, ecco.
0: Ah, ok.
1: A parte che non sapevo che fosse il grasso del maiale, perché da noi la sugna è una cosa di sporco.
0: Vabbè, te lo dicevano, vero?
1: No, a me, ma no.
0: Ma stai zitto. Ma scusa, in continuazione.
1: Ma non è vero.
0: L'appello a scuola. Giovannino, Franceschino, Pasqualino, Sugna, presente. E lui

0: E stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: la canzone è molto bella, cioè, è anche fresca, no?
1: Sì, è l'ultima, una delle ultime, Andrea.
0: Vabbè, allora, o è l'ultima o una delle ultime?
1: No, è l'ultima perché è quella del Diavolo Veste Prada 2, Andrea. La, infatti la canzone si chiama Runaway, che è la rivista fittizia.
0: No, ma io non tocchi. Allora, quando lui sa qualcosa,
1: no, vedete, l'ultima.
0: Lui vuole dirla perché, insomma, vuole farvi sapere a voi che ascoltate la radio che lui comunque non è proprio vuoto vuoto. Vabbè, qualcosa c'ha dentro, no? Qualche informazione l'ha messa dentro la capoccia. E allora vuol fare il figo e vuole dire questa cosa che ha sentito o ha letto da qualche parte. Sentiamo.
1: No, non ho letto. Allora, siccome è la prima volta che la sento pure io ho associato, siccome sapevo che

0: di Gaga e Doechi erano nel film, con la colonna sonora, ho abbinato Runaway, che è il titolo della canzone, e anche la rivista per cui lavorano in questo film. Solo per qua, per associazione, capito? E basta, ho capito. Non è che fai quella faccia adesso. Cioè...
1: Quindi è la canzone, l'ultima canzone che ha fatto Lady Gaga.
0: Esatto, esatto.
1: Ok, esatto. Va bene, adesso siamo tutti molto più contenti.
0: Ho capito, tu hai detto, ho preso spunto che tu hai detto, è l'ultima canzone.
1: Sì, sì.
0: Perché mi devi rispondere così?
1: Vabbè, no, ma sei stato molto bravo.
0: Ma quale bravo? Ho fatto cacare, scusi, cioè,
1: no, insomma, cacare no, adesso non esagerare. Però diciamo che non gliene frega niente a nessuno.
0: Ma in effetti sì.
1: Sono quelle notizie, insomma, che si danno alla radio. Uno così si può scrivere davanti al citofono speaker. Si può scrivere, no? Perché se uno sa che queste cose
0: citofono.
1: Sul citofono di casa.
0: Immagini, speaker.
1: Certo, speaker. Ugo Palmisano, speaker.
0: Certo.
1: Vabbè, andiamo avanti. Andrea, ti sentiamo rallentato. Hai bisogno di ferie, secondo me. Sono rimbambito perché ho dormito poco e quindi sono un po' rintronato. Ma questo rintronamento mi piace, quindi ci voglio stare ancora un pochino. Sai come quando stai a letto che ti devi svegliare, però il cuscino è così morbido che dici, madonna, fammelo abbracciare un po' ancora. Ah, lo abbraccio ancora un po' e poi dopo, poi vabbè, ti devi andare ad alzare, quindi ti alzi, però... Fatemi coccolare ancora un pochettino, dai, non siate così cattivi. Mamma. Va bene, buongiorno dissociati, buongiorno. Allora, Chiara Ferragni, il cadavolo, rilancia gli infradito di lusso per il mare. Lei infradito o gli infradito?
0: Ah, non so come si dice, Andrea, non ho idea.
1: Vabbè, allora, vedi, le cose stupide le sai.
0: Secondo me lei infradito perché sono due.
1: Ah, perché sono due.
0: Infradito.
1: Le scarpe, le ciabatte, gli infradito non...
0: Suona male.
1: Mica vende le dita, cioè non...
0: Le dita.
1: I diti, non vende i diti. Vende le infradito, che so poi sono ciabatte, no? Non,
0: sì, sì.
1: Vabbè, comunque Chiara Ferragni. Rilancia le infradito di lusso per il mare, che sono veramente brutte. Io ve le vorrei descrivere, ma non sapete dove iniziare. Sono nere, innanzitutto, nere. Invece della classica infradito che c'ha quella cosa lì sottile, che quella cosa sopra che si spacca subito, quando inciambi si spacca. Come si chiama quella parte sopra nera? Quella...
0: Il filo.
1: Ma che filo? Filo non
0: la
1: è
0: gomma,
1: filo.
0: Come si
1: la gomma, quando uno deve scrivere qualcosa che non sa, è un casino, è un casino. Il nostro cervello è limitato proprio. Vabbè, quella cosa sopra che unisce il piede alla suola.
0: Sì.
1: Ok, perfetto. Sì.
0: La fionda, Andrea. La
1: fionda.
0: Che è a forma di V, no?
1: Non fare genere. Sei già brutto da fermo. Quando fai i gesti sei ancora peggio.
0: Perché
1: te lo dico io. Vabbè, comunque, ritira
0: cosa?
1: La lingua, ritira. Mamma, gli è rimasta di fuori, penzoloni come i cani quando stanno per morire. Allora, Chiara Ferragni rilancia le infradito di lusso per il mare o anche per la piscina, non è che, o per il lago, anche per il mare, basta. Sono antisalzati. Sedi, no?
0: Certo.
1: Il prezzo 1.800 euro. 1.800 euro, no? Adesso Chiara Ferragni, io te lo dico proprio col cuore, no? Non è... quello che mi è venuto in mente subito, non te lo posso dire perché ci sono gli ascoltatori che magari si potrebbero anche risentire di questo mio apprezzamento. Però santo cielo, cioè 1.800, se io avessi 1.800 euro da spendere per un paio di infradito, vado in vacanza scalzo.
0: Certo.
1: Scalzo vado. 1.800 euro da qualche parte vai, no? Ma vado senza scarpe, a piedi nudi vado. Mamma. Vabbè, la battuta di Andrea Lo Soccio.
0: Chi è?
1: Andrea Lo Soccio.
0: Chi è?
1: Allora, cadavolo, ma tu cosa porti ai piedi? Le scarpe, che porti ai piedi?
0: Le scarpe.
1: Birichini, troppo, troppe insalate di patate. Ma in che senso?
0: È una battuta questa.
1: No,
0: Andrea.
1: Ma vedi, siete veramente brutte persone. Perché pensate sempre a cose legate a quell'emisfero che unisce solo gli uomini. Perché non le donne non le unisce, insomma, nel senso che ci pensiamo solo noi a quelle cose là. Le donne un po' meno. Vabbè. Ciao Andrea, puoi commentare questa bagnina per favore? E non mi si è aperta la foto, mi dispiace, non si è aperta, non si è aperta. Un uomo in Brasile, questa non si può commentare. Non si può commentare. Già dovresti capirla la notizia.
0: Sì, uomo in Brasile. Beh.
1: Uomo in Brasile, insomma, si è capito. Insomma. Mariah Carey, che poi è scritto Carey, poi non so perché si dice chi è Mariah Carey.
0: Non lo so, Mariah, tutti la chiamano Carey.
1: Carey, magari, non lo so, è come il pane, no? Al Carey. No, non c'è il pane al Carey, il riso al Carey.
0: Il riso al
1: Carey. Non è Mariah Carey, forse, noi la titoliamo così, ma è Mariah Carey.
0: Carey, sì, c'è de roba.
1: Carey. La Carey. Carinzia. Vabbè, comunque Mariah Carey, non so, chiamiamola Mariah per gli amici, è così ricca che ha una piscina sopra l'oceano. C'è la foto, in effetti è vero, c'ha una piscina, poi sotto a sfioro sempre c'è un'altra piscina e sotto all'altra piscina c'è l'oceano. Cioè praticamente tu vedi tre terrazzate belle così come prospettiva, no? E tre colori diversi di acqua. Una roba esagerata quando uno c'ha tanti soldi. Io invece ho le scarpe sulle scarpe. Cioè proprio se tu le vedi le metto anche in prospettiva, sembra che c'ho un 48, invece c'ho il 41, vedo, non... mamma
2: Andrea
3: da tavolo,
1: viva la ricchezza
2: su Studio Più.
1: Allora, per quelli che non amano questo genere di musica, mettetevi a destra, alzate la mano, ok?

0: Bellissima foto che mi hanno mandato di te,
1: è
0: bellissima, molto bella, però non riesco a farlo praticamente. Te, diciamo, fuori qua dalla radio, che fumi una sigarettina prima di iniziare la lotta di sumo. Di sumo. Quindi è bella, adesso la posto su. È veramente fatta bene, però non riesco a ingrandire la parola che sto scrivendo. Come mai non riesco a ingrandirla?
1: Facci aiutare da Mick Jagger.
0: Ma che questo non sa niente. Non, questo è peggio di te, cioè non.
2: Vabbè, io con cucina so.
0: Lascia stare.
1: Tienila con due dita, Andrea.
0: Sì, la sigaretta?
1: No, e poi l'allarghi.
0: Ma lascia stare, dai. Non puoi fare cose che non sai. Non...
1: Ma cosa ti ho dato una.
0: Ma quello lo fanno tutti. Cioè, sì. a tre anni, a due anni, già i bambini fanno sta cosa. Quindi non. Non riesco, non si può fare. L'ho già fatto. Ma perché dici sempre cose.
1: Ho provato, ho dato un consiglio, ma
0: non è un consiglio. È come dire: senti, respira tirando sull'aria dal naso. E buttando fuori dalla bocca. Hai detto una cosa così, hai detto.
1: Eh sì, vabbè, ci ho provato, Andrea. Cioè, non è che.
0: Ci hai provato.
1: Cioè, non è che te la pigliamo.
0: Cioè. Per altre cose scontate, seguitelo sul suo profilo Instagram.
1: Sconto.it.
0: Speaker.it. Mamma, ragazzi. Oggi viene il fantasma. È arrivato. Il fantasma è arrivato. È comparso con una ventina di minuti di ritardo. Però vabbè, 20-25, insomma, niente di che. Oggi è parastatale, dai.
1: Parastatale.
0: Catavolo, stamattina mia ragazza mi ha detto che mi ama come ama il sole. In che senso? Vabbè, è una bella cosa questa, né? Il sole si ama, no? Cioè, dicono che tra 8 anni il sole non ci sarà più, sarà boh, non lo so, esplode. Boh, no, senso. Vabbè, tanto non ci saremo, quindi no. Chi se ne frega, voglio dire. Cioè, della serie il futuro non mi interessa. Sai quelli che dicono "No, lo facciamo per i nostri figli, per il futuro, l'ecologia, le cose". Ma vada via il come si dice, morto io, morti tutti. Allora, proprio davanti a casa, casa mia, c'è un cantiere con diversi muratori che lavorano tutto il giorno, parolacce, volgarità e bestemmie. I muratori mi hanno chiesto se gentilmente posso limitarmi un pochettino, perché altrimenti non
1: cosa?
0: Cioè loro non riescono a lavorare, facendo anche il sole in faccia, insomma. Va bene, cercherò oggi di limitarmi, va bene. Va bene, va bene. Andiamo avanti. Andrea, quello morbido che abbracci a letto, lo chiami cuscino o lo chiami in un'altra maniera? Cuscino lo chiamo io. Cioè, come lo chiami te?
1: Cuscino.
0: Tu come lo chiami?
2: Io no, non so che. Oh, non so che. Oh.
0: È la prima parola che devo dire. Questo, io gliel'ho spiegato a lui questa cosa. Se tu manchi dalla radio un giorno anche, è come quando tu non vai in palestra da un po', alzi un peso da 2 kg e ti sembra che pesi 20-30 kg, la stessa roba. Cioè, non sei abituato a parlare più, capito?
2: No, perché allora è da un po' di tempo che non ho un orsacchiotto sul letto, è per quello. Io sacchiotti li tenevo anni indietro.
1: Ma parliamo di cuscini.
0: Ma perché cuscino. Sei così, cioè sei tarato male? Cioè io penso che tu sia proprio fatto male, cioè nel senso che sei venuto fuori male, non è che... Però se uno ti dice tu come lo chiami, cuscino, o magari c'è un altro nome, non lo so se c'è un altro nome, ma che c'entrano gli orsacchiotti, non c'entrano niente.
2: Perché hai parlato della stretta intorno al corpo.
0: No, io non ho parlato della stretta intorno al corpo. Lui ha detto, ma quello che abbracci lo chiami cuscino? Sì, lo chiamo cuscino, è il cuscino. Lo chiamo cuscino, si chiama cuscino.
1: Cuscino?
2: Poggia testa?
0: Poggia testa.
2: Poggia testa. Però io non lo chiamo poggia testa.
0: E allora sei cretino due
1: ma
0: volte.
1: Ma lo dici?
2: Scusami. No, allora, che... Io la cosa che mi è capitato di stringere, cioè nel letto.
0: Non lo voglio sapere, non lo voglio sapere.
2: Scusami, cioè, lo sacchiotto.
0: Lo stringi tutte le sere. Lo stringi.
2: Scusa.
0: È magro, cioè adesso. Mamma, ragazzi. Sembra la manopola della bicicletta o della moto, sai quelle di una volta. Tu c'hai quella manopola lì ormai, cioè, con la forma delle dita.
2: Guarda che ieri in palestra mi vedevo tra gli specchi, invece sono formoso.
1: Andrea, scusa, il racconto della palestra ce lo fa dopo. Se
0: sì, non ho capito, scusa, accennami un attimo questa cosa perché l'ho persa mentre parlava il lottatore di sugo. Dimmi.
2: No, ho detto che ieri in palestra,
0: sì?
2: Nel vedermi tra tra gli specchi comunque.
0: Tra gli specchi però, cioè tra uno specchio e l'altro, lui si specchia sulle cornici, perché è magro come la cornice, capito? E ti vedevi bello formoso, no?
2: Sì, bello, bello formoso.
0: Come una cornice dell'Ottocento, tutta dorata, tutta... Sì, sì, ma in effetti sei grosso come una cornice.
3: Su Studio Più.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: vabbè, è la musica che fa così, eh.
1: Ah, la musica fa così con la testa.
0: Eh beh, sì.
1: Ah, okay.
0: Cioè, no, mi induce, no, a tenere il ritmo con la testa. Capito? Perché ieri sera ho visto un bellissimo film, L'uomo che sussurrava i cavalli. Robert Redford, bellissimo.
1: Con chi, scusa?
0: Robert Redford.
1: Ah, Robert Redford.
0: Scusami,
1: Robert Redford.
0: No, scusami, cosa ho detto?
1: Ci sono troppe R, chiaramente.
0: Scusa.
1: Ne ha tolte qualcuna, insomma.
0: No, no, è bello.
1: Robert Redford, sì.
0: Bello. Bello, ma poi tra l'altro c'è un finale che io dico, ma non capisco.
2: Chiedo scusa, Andrea, chiedo scusa, ma questo dopo che sei andato in palestra? Cioè, sei andato prima in palestra e poi hai visto il film?
1: Eh beh, certo.
2: No, perché in palestra, mi volevo lasciare a quello che ha detto, cioè tu ti sei specchiato e ti sei visto più massiccio, più grosso?
0: Oh, più massiccio, ho visto una bella, delle belle forme.
2: Ti tira la palestra, che devo... Lo lua, i vesti di Luna Park.
1: Niente, è un dialetto pugliese.
0: I specchi?
1: No, sono un po' sporchi, sono un po' paghi.
2: Ma no!
1: Ah, no!
2: Ma no, gli specchi di Luna Park che ti ingrandisci.
1: Ah, adesso che gli specchi di Luna Park, quelli della casa degli specchi, che diventi più grosso, capito?
0: Quelli che ti fanno più.
1: Ce l'aveva prima sta battuta, non è riuscita a farla. La voleva fare adesso, capito?
2: Cioè,
1: non
2: è...
1: bella.
2: Volevo buttare fuori.
1: Hai fatto bene. dimmi, Robert Redford.
2: Chi è?
0: No, ieri sera.
1: Sai che ci assomiglia a Robert Redford?
2: Ma dove?
1: Uguale. Adesso lo guardi bene. Fai lo sguardo da Robert Redford.
2: Ma chi è Redford?
0: Aspetta. Vai. Nell'uomo che sussurrava ai cavalli.
1: Ai capelli. L'uomo che sussurrava i capelli, bellissima, ragazzi. No. Cioè, te le immagini, vai dal barbiere. Ma scusi, cosa sta facendo? Sto parlando così ai capelli un attimo.
0: No, in teoria lui è. E il suo modo.
1: Fare un film, veramente. L'uomo che sussurrava i capelli. Sto male, ragazzi. Vabbè, dai.
0: Cioè, lui è inizialmente parla con. Cioè, lui parla.
1: Chi.
0: Cioè, è lui. Aspetta, Robert Redford.
2: Andrea, non ce la faccio qua. Guarda, Andrea, guarda.
1: Si fa le carezze sulla testa.
2: Dove siete?
1: Sta parlando ai capelli che non li trova, capito?
2: Aspetta.
1: Si carezza la testa e dice dove siete, capito? Potrebbe essere l'inizio del film. L'uomo che sussurrava i capelli.
2: Aiuto.
1: E poi una volta.
0: Dimmi. No, lui ne... allora, questo qui è il titolo.
1: Parli di Robert Redford.
0: Di Robert Redford, sì. Questo sì, qua è il titolo del film.
1: L'uomo che sussurrava i cavalli.
0: Bravo.
1: Ci sono i cavalli?
0: Eh beh, certo.
1: Ah, beh, se no.
0: Perché lui, in teoria, lui è. Allora, trama del film. Lui è un cowboy.
1: Dai. Lui è un.
0: È un cowboy.
1: È un cowboy.
0: Okay.
1: Sì.
0: E. Che viene, diciamo così, dalla gente.
1: Mettetevi comodi, ragazzi, perché
2: sì,
1: so
2: sì.
1: Già che. Durerà un po' il film.
0: No, viene valorizzato come.
2: No, chiedo scusa, io intanto cerco la trama vera. Tu intanto puoi.
1: Sì,
2: no.
1: Infatti. Scusami. Vai.
0: No, ok, va bene, no, premessa. Premessa.
1: Io bevo, dai, perché sennò non...
0: Ok, premessa che l'inizio del film...
1: L'hai perso.
0: L'ho perso perché sono arrivato un attimino dopo, perché...
1: E di questo ti ringraziamo.
0: Perché ho giocato a tennis con mio nipote Davide, sì. E sono arrivato,
1: sì.
0: Mi sono docciato, quindi ho iniziato a vedere il film. Detto questo. Allora, lui, Robert Redford...
1: Robert Redford.
0: È un cowboy.
1: Questo l'hai già detto, sì.
0: Insomma, ed è famoso nel mondo dei cavalli perché viene menzionato come l'uomo
1: che sussurrava i cavalli,
0: che sa parlare i cavalli.
1: Sa parlare i cavalli. I cavalli gli rispondono anche.
2: Ma come fanno? Scusa.
0: Il suo modo di comunicare, sì, praticamente. Sì. Con i cavalli.
1: Poi loro gli rispondono.
2: Ma come?
1: In cavallese, insomma.
2: Ma qual è il cavallese?
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: Con lo stare meglio.
2: Ah, chiedo scusa, sapete dove abitano questi cavalli dopo che finiscono il film?
1: Non lo dire, ti prego.
2: A cavallese.
1: Ah, ma cavallese Riviera, però, dai.
0: C'è questa...
1: Sono abbronzati, infatti.
0: C'è questa famiglia.
1: Sì, di
0: questa
1: cavalli.
0: Questa famiglia. Papà e mamma, papà e no, papà.
1: C'è barba, papà anche?
0: No,
1: barba, mamma?
0: No. Coppia.
1: questa coppia,
0: marito e moglie,
1: sì,
0: con la figlia, sì, con la figlia.
1: Non era difficile. Vabbè, poi
0: e la figlia che è,
1: che va a cavallo,
0: va a
1: cavallo,
0: sì,
1: va a cavallo, va a cavallo, si chiama Donata, infatti,
2: mamma mia,
0: va a cavallo. E purtroppo ha avuto, c'è stato un piccolo incidente,
1: sì, e quindi
0: questa figlia ha avuto un piccolo incidente
1: col cavallo.
0: Incidente con il cavallo, sì. Incidente e trauma.
1: E trauma.
0: Detto questo, la mamma, quindi la moglie,
1: sì,
0: moglie ovvero mamma della figlia,
1: sì,
0: vede che la figlia, insomma, dopo questo trauma, capisce che dice: ma vede la figlia in questo tunnel che fa fatica a uscire.
1: Ma stai parlando della mamma di Cicciolina?
0: No, la mamma,
1: no, non capisco. No,
0: la
1: no,
0: mamma della cavallerizza.
1: Ah, della cavallerizza. Ma lei cammina, cammina.
0: Sì, però poverina diventa zoppa.
1: Ah, diventa zoppa.
0: Diventa zoppa, okay. Diventa zoppa. E niente.
1: Zoppa, non lo sentivo da almeno 70-80 anni. Zoppa. Zoppa.
0: Diventa zoppa.
1: C'è un sinonimo anche volendo,
0: diciamo così.
2: Claudicante.
1: Claudicante. Vabbè, andiamo avanti, dai. Due ignoranti, dai, dai.
0: Niente, però il cavallo, sì, da questo incidente è praticamente, perché è successo che è arrivato un camion, insomma, un incidente stradale. E questo il cavallo è anche sfigurato, ma in più anche molto nervoso da dopo incidente.
1: Ma sfigurato in che senso? C'è un taglio.
0: Ha una grossa cicatrice sul volto.
1: Al cavallaccino, sì.
0: Al cavallaccino. Sul volto.
1: Al cavallaccino si chiama.
0: Niente.
1: Per
0: quindi,
1: gli amici,
0: accade che la figlia, dopo l'ospedale, sì, ritorna praticamente con la protesi,
1: sì,
0: e vuole andare a vedere il cavallo. Va a vedere il cavallo, però il cavallo
1: è sfigurato, non lo riconosce.
0: Sfigurato e anche
1: nervoso.
0: Molto nervoso dopo l'incidente.
1: Ma sei tu, non sono io.
0: e la figlia adolescente, insomma, altro trauma.
1: Questo è il primo tempo o...
0: l'inizio del primo tempo.
1: L'inizio, arca madosca, ragazzi.
0: Niente.
1: Quando passa quello di popcorn, almeno mi distraggo un po'.
0: La mamma, sì, allora, insomma, in poche parole, guarda, sfoglia su internet, riviste, vede,
1: su
0: trova...
1: Su internet.
0: Riviste, internet.
1: Ma c'è internet già all'epoca?
2: Allora non c'era.
1: Vabbè.
0: Allora sfoglia,
1: sì,
0: riviste.
1: Sfoglia internet.
0: E scopre che in una parte dell'America...
1: Sì.
0: C'è quest'uomo.
1: E che è lui che sussurra i cavalli.
0: Bravissimo, che viene chiamato l'uomo che sussurra i cavalli.
1: Giusto per agevolare l'ascolto dei nostri ascoltatori che sono lì, poveracci, in trepidi attesa del finale. E lo chiama, lui arriva, così semplifichiamo un po'.
0: Capta che questo
1: no,
0: poi
1: no,
0: si sussurra.
1: Lo chiama e arriva, punto.
0: Basta. Non arriva.
1: Non arriva, vanno loro.
0: Bravissimo, vanno loro.
1: Col cavello sguarcio.
2: Il cavello.
1: Col cavello tutto sdinoccolato e nervoso, e la figlia zoppa, come dire.
0: Solamente la mamma e la figlia,
1: sì,
0: vanno da lui in
1: fattoria.
0: Niente, cosa accade?
1: Lui si innamora della figlia.
0: Accade che no.
1: No, della madre.
0: Accade che innanzitutto
1: prima
0: lui,
1: la madre e poi la figlia.
0: No, prima conosce il cavallo. Prima conosce il cavallo.
1: E poi si innamora del cavallo.
0: No, perché lui vuole capire, cioè, questa storia qua. Conosce il cavallo.
1: Quindi va con loro.
0: Prima c'era lo scambio di sguardi tra lui e il cavallo.
1: Tra lui e il cavallo, sì.
0: Lui guarda
1: il cavallo, e il cavallo guarda lui, sì.
0: Niente, lui capisce
1: che ce l'ha più grosso il cavallo.
0: Che è una situazione interessante, e dice: ok, accetto la sfida.
1: Accetto la sfida.
0: E quindi accade questa cosa qua. Questo percorso pian piano comincia a avere dei progressi.
1: Successo, sì.
0: Quindi lui e il cavallo cominciano a comunicare. La figlia comincia anche
1: a camminare, addirittura
0: a star meglio.
1: Ah, okay.
0: Quindi pian piano comincia a trovare il sorriso.
1: Sì.
0: E in tutto questo
1: è Biancaneve.
0: La mamma moglie
1: Cenerendola, forse.
0: Che già era un po' in crisi, cioè non era molto sicura del marito.
1: Aia.
0: Vede in Robert Redford
2: è un altro ancora.
1: a fine film diventa Tom Cruise.
0: Vedi in queste capacità un fascino.
1: È un fascino particolare.
0: Un fascino.
1: Certo.
0: Un fascino, insomma, piano piano.
1: Si lascia, diciamo, qui dalla fine del film la figlia cammina e la mamma è zoppica. Perché non è...
0: No, succede che la figlia ritrova il sorriso.
1: Certo. E anche la madre ritrova il sorriso.
0: La figlia torna a cavalcare.
1: E anche la madre torna a cavalcare. Certo.
0: Anche lei. Torna a cavalcare
1: con Robert Rafford.
0: Arriva, aspetta, perché poi nel finale arriva il marito.
1: Il cornuto a questo punto.
0: Che potrebbe, si potrebbe pensare che accada un cambiamento. Il marito le dice: guarda, io ho capito perché la vede
1: a cavallo.
0: E anche nel ballo.
1: E nel ballo.
0: Capisce? E lui dice: guarda, ti voglio
1: regalare un tarallo.
0: No, voglio lasciare dei giorni
1: per pensare.
0: Bravissimo.
1: E lei pensa e alla fine prende Robert Rafford.
0: No, colpo di scena. Marito e figlia vanno a casa. Tu pensi, rimane lì. E quindi lei si innamorerà, perché lei si è invaghita di lui. Lui dice che lei innamora, lei aspetta lui perché lui alla fine, pensando che lei sia partita.
1: Scusa, perché ti abbiamo un attimo perso. Parli di Robert Rafford e la moglie. Si erano invaghiti tutti e due.
0: Invaghiti, marito e figlia vanno.
1: Sì.
0: Robert Redford pensa che anche lei sia partita, quindi lui voleva lasciarla partire e infatti al mattino presto si è alzato, è andato nelle stalle. Con i cavalli.
1: Sì.
0: Lei lo aspetta, io penso, lo aspetterà perché vorrà dirgli sto con te. Lo aspetta, lui arriva, torna.
1: E lei se n'è andata.
0: Si parano, lei gli chiede l'ultima cavalcata, lui prende, va in stalla per sellare.
1: Pensavo in camera, avevo paura.
0: In stalla, sella il cavallo.
1: E lei se n'è andata.
0: E lei parte. E io dico:
1: Ma scusa, l'ultima cavalcata.
0: E niente. E basta. E lei parte. E lui...
1: sfuma tutto, si chiude tutto su una carota praticamente.
2: Ma che carota?
1: Lavoriamo con le carote. Finisce così.
0: No, che lei va finale, e lui sulla collina con il cavallo.
2: C'è il finale alternativo da videocassetta, Andrea, che è diverso dal finale del film.
1: Sentiamo.
2: E praticamente la gioia finale è quella di un cavallo. Poi c'è tutto innanzi un cavallo da Rita tu.
1: Hai capito?
2: L'unica gioia è quella del cavallo.
1: Vabbè, lasciamo stare, è una cosa un po' volgare.
2: Ma no, la gioia è quella del cavallo finale.
1: Cioè?
2: L'ha capito.
1: Dillo, perché non si è capito.
2: Il cavallo dietro, innanzi tutto quanto, hai capito? Quindi l'unico felice in questa storia è il cavallo.
1: L'avevo capita bene, volgarità, una volgarità.
2: Sono una brutta persona.
1: E sei una brutta persona. Va bene, è finito?
2: È finito.
1: Sì. Ok, perfetto. Possiamo andare avanti adesso?
0: Io a posto.
1: No. Cioè, perché ci hai raccontato questo film?
0: Ma perché poi ieri sono stato scioccato che...
1: Che lei è andata via.
0: No, che la Norvegia ha vinto sul Brasile 2-1.
1: Ah, ok, perfetto. Ma ieri, l'altro ieri.
0: Ma ho giocato mica ieri sera. Ieri sera c'era la Spagna.
1: C'era la Spagna, non c'entra niente.
2: Ma ieri sera hai visto l'uomo che fissava i cavalli?
1: Non fissava i cavalli, quello fissava le capre, che era George Clooney. Non glielo dire, sennò ha visto anche quello, ci racconta pure. Vi pago, basta così, vi prego. Infatti, hanno ragione, dai, poveracci. Cioè non, comunque, tu potresti fare un canale YouTube dove vi racconto le trame dei film. Potresti avere anche successo.
0: Potrebbe essere.
1: Metti la gente che è un po' stitica, che non riesce.

0: Allora, messaggi contrastanti nei confronti di Achille. Mi hai fatto passare la voglia di guardarlo, per esempio. Che voglia di castrarmi. È bello questo film. Io lo vidi a 16 anni. Achille, sei bravo a spiegare i film. La Vane, non so chi sia. Andrea, basta, cambio radio, ti prego. Ciao a tutti, il libro è molto più bello. Barbara la Veneta. Adesso, Barbara la Veneta. Questa è una frase che si dice sempre di tutti i film. Cioè, se è sempre la culturata, quella che voleva fare la figa che dice... Ma il libro è molto più bello, eh. Ma chi l'ha detta sta cosa? Non, magari non è così, cioè, però fa figo dirlo, capito? Ho letto il libro, lo devo dire a qualcuno, insomma, no? Ho letto il libro. Basta, per favore sopprimetelo, fatelo smettere. Achille, anche i neuroni di Achille sono zoppi, Francesco da Cesena. C'è Andrea, ma Achille da piccolo, oltre alle convulsioni, è stato anche lobotomizzato. Addirittura, no. Kitten Murtet, vi prego, preferisco sbattere il mignolino sullo spigolo che sentire Achille. C'è Andrea, Achille ha avuto un incidente da piccolo. Tutti i messaggi d'amore. Prendi gli incentivi a tenere Achille. Ha perso una gamba. Nel film ha perso una gamba la ragazza. Non era zoppa allora, era solo. Cioè, era solo, era ha perso solo. La gamba.
1: Sì, ha perso praticamente una parte, cioè nel senso dal ginocchio in giù. Ho detto zoppa, cioè nel senso che è stato un incidente. Vabbè,
0: andiamo avanti. Poi messaggi che non si possono leggere. Ma il meccanico non poteva tenergli un po' di più la macchina? Perché ieri sei stato al meccanico, no?
1: No, in realtà devo andare stamattina.
0: Ieri
2: ti sei rilassata.
1: Ieri ho avuto il problema del box doccia. Perché
0: c'è sempre un problema.
1: Perché è crollato nella notte di domenica.
0: Il mio cane, quando ti ha visto in televisione, ha cominciato a ringhiare. Nemmeno le bestie ti sopportano. Vedi? Dimmi, stavi dicendo, scusa, che ti ho interrotto. No.
1: Era perché guarda che io
0: Achille, sei antico.
1: Mamma. Perché io
0: fai
1: parlo
0: schifo. Abbattetelo.
1: E so parlare con gli animali, con i cani.
0: Sì.
1: Anche il cane di mia sorella ieri, quando mi ha visto, mi ha iniziato un po' a ringhiare perché sapeva che avevo appunto visto un film comunicativo con gli animali. Poi invece gli ho fatto capire poi e da lì è partito invece l'opposto, capito? Cioè la comunicazione è molto importante, capito? L'ho capito. Sguardo, cioè occhio nell'occhio.
0: Occhio nell'occhio del cane?
2: Ma perché?
1: Col cane oppure dipende dall'animale che hai davanti, capito?
0: Ah, ok.
1: Però è...
0: Occhio nell'occhio. Cioè, se tu dovessi incontrare, che ne so, in un bosco in Trentino un orso, tu lo fissi negli occhi.
2: Certo.
1: Vabbè, in primo impatto è
0: fondamentale.
1: È lo sguardo.
0: Certo. Poi se non si innamora è un casino, però.
1: Lo sguardo è comunicativo, perché...
0: Se non scatta il colpo di fulmine... è un macello. Va bene, aiuto, faccio prima a vedermi il film. Vabbè, insomma, andiamo avanti. Questo non si può leggere, però mi ha fatto molto ridere, cioè, dopo la spiegazione del film sono diventato vegano addirittura. Vabbè, basta. Allora, c'è un cartello che mi hanno mandato di un supermercato dove questo commesso, quello che mette a posto le bottiglie, è un po' seccato del fatto che spostino le bottiglie di Coca-Cola, e quindi ha fatto un biglietto sotto allo scaffale delle bottiglie di Coca-Cola con scritto, sai, quelle col nome, no? Allora, avviso, 7-8 punti esclamativi. Se spostate le bottiglie di Coca-Cola per cercare il nome perfetto, vi spezzo le dita e poi le rimettete bene con le dita spezzate. Grazie. Mi ha fatto molto ridere.
2: C'ha ragione.
0: Capito? L'unico che può prendere e scegliere il proprio nome in mezzo a tutte le bottiglie è Jack. Jack Tre Dita.
2: Ma chi è?
0: Jack Tre Dita era un famoso mafioso che poi non è neanche morto, poi è uno dei pochi che è rimasto vivo. No, Jack Tre Dita, lo sapevo, no?
2: Jack
0: Tre Dita era diventato anche buono perché non erano le dita praticamente aveva solo tre dita, quindi non poteva più sparare, non riusciva a sparare con la... è perché quello era diventato buono, capito? Non,
2: certo.
0: Neanche con la mazza non riusciva più a...
2: Ma
0: Vabbè, andiamo avanti. Pensa te con totali.
1: Vabbè, oh,
0: due da una parte e uno dall'altra. Non è
1: fai.
0: Mannaggia, è proprio scemo. sta facendo le prove.
1: Scusami.
0: Pensa te con tre dita, cioè un macello.
1: Se Jack tre dita, se tre dita totali, se no è un otto dita. Scusa,
0: Jack, otto dita. No, ma è veramente un coglione.
1: Cioè, tre dita.
0: Vabbè, comunque ci sono tutte queste bottiglie di Coca-Cola e lui ha fatto sto cartello sotto: se le spostate vi spezzo le dita. Vabbè, io prendo Alice, la Coca-Cola con scritto Alice, perché tanto è simile il nome.
2: Ma cosa?
0: È davanti, quindi non ci tengo le mie dita. Vabbè, comunque. Comunque, vabbè, basta, non voglio neanche pensare, perché il mio cervello è andato su di lui e sulle tre dita e quindi non è... Sai quando da bambino la mamma ti mette i guanti, quelli, il monoguanto, quello che c'è un dito solo, il pollice, e le altre quattro sono nella parte grossa, diciamo, no? Sì, riesci a stringere le cose, però non benissimo. E mi hai provato col monoguanto?
1: Il monoguanto è quello con l'unico...
2: Andrea, chiedo scusa, ce lo devo ridire dopo, eh?
0: Sì, perché c'è la pubblicità, cioè sei veramente...
1: Monoguanto no, ma sì, monoguanto...
0: Ogni tanto, dai uno sguardo al palinsesto, giusto per capire dove sei e come sei collocato, capito? Così ti rendi conto se puoi dirla sta cazzata o no, capito? Non... Ok, va bene, andiamo in pubblicità, torniamo dopo, forse.
3: Andrea, tavolo, show, su Studio Più.
4: Spot.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si apre stamane ad Ankara la due giorni di vertice della NATO, con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani con il forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo, che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
1: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti, Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale, ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun. Al Seattle Stadium il Belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1. Il Belgio passa così ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Energy Store. Andrea Catavolo Show.
3: When the bass gets bumping up in the club, pour another shot and show me some love. I wanna get the party going, ladies to the front. Now let me see you shake it and turn the music.

0: Allora, Ugo, per favore, quando togli gli occhiali, avverti gli ascoltatori oppure ti giri,
1: no,
0: capito?
1: Vedono, perché no, finché non parli non andiamo.
0: Ah, ok, no, però io ti vedo, cioè anche lui ti vede, insomma, io sono rimasto impressionato, cioè non no, veramente non
1: scusa.
0: No, dalle mazzancolle che hai sotto gli occhi.
1: Sono gli occhiali, quelle perché ho gli occhiali.
0: Ah, no, rimetti. Mamma, ragazzi, e poi cosa fa? Toglie gli occhiali e si accarezza l'occhio. E butta le dita dentro l'occhio, proprio una roba. Fa impressione, fai. Mamma, ragazzi. Ancora.
1: Uno deve avere paura, pure a muoversi, a toccarsi qualcosa.
0: Ma no, ma scusa, fa impressione, c'è tutta questa carne in più sotto agli occhi, insomma.
1: Ma che
0: non,
1: carne in più?
0: E che cosa, come la chiami?
1: Non, sono occhiali, Andrea, per via degli occhiali, che anche lui porta gli occhiali da tantissimi anni, ce li ha.
0: Ma ogni tanto se li tolgono, no. Li puliscono, poi li rimettono, capito? No, okay. O li lasciano sul comodino.
1: No.
0: Tu li tieni sempre praticamente, 24 su 24.
1: Solo quando dormo li tolgo.
0: Ah, ok.
1: No, okay. Li porto sempre, no, ma io ho bisogno degli occhiali, perché sì, se no dopo un'ora sbarello.
0: Ok.
1: Comincio a vedere sfocato.
0: Rimetti gli occhiali, per favore.
1: Dagli.
0: Fa impressione, ragazzi. Non è... Abbattetelo, ma poveraccio, già è in via di estinzione.
1: Ma
0: insomma,
1: tua sorella.
0: Il nuovo film di Achille. Che andiamo, basta parlare di film. C'è uno addirittura che ha scritto: dopo il racconto di Achille, odio il cinema. Addirittura, è esagerato. Sareste da sareste da appendervi al palo della cuccagna a testa in giù. Vabbè, non ha indovinato una cosa questo. Una cosa non l'ha indovinata. Ciao ragazzi, siamo appena entrati in Puglia dopo una nottata di viaggio. Fabio, Michael e Ale. Benvenuti in Puglia. Che mi devo dire, benvenuti in Puglia. E raccontateci dove siete, cosa andate, vada via il chiule, via dicendo. Allora, non fate più scherzi, dipende dallo scherzo. Cioè, se ci mandate gli scherzi, quelli fattibili, li facciamo, altrimenti no, non è che... Non mi guardare così, quello si toglie gli occhiali, tu mi guardi come Rob Rafford che sussurra i cavalli e mi sento nudo. Robert Ratto, dai.
1: Chi è?
0: Il mio cane Brando si esprime e spiega meglio di Achille. Vai, esagerati, è stato bravo, dai. Uno ha scritto: oggi è il mio compleanno e faccio 34 anni e chi se ne frega,
1: dai.
0: Cioè, sinceramente non manco ti conosco, non si è manco scritto, non, come si dice, non si è manco
1: firmato.
0: Dai un nome, dai un cognome, dai, fai qualcosa.
1: Andrea,
0: ieri era, aspetta, mi stanno chiamando, chi è, chi te vivo, pronto. È caduta la linea. Vabbè, è una sfiga. Andrea, ieri era il compleanno di Silvestre Stallone. Ah, facciamo gli auguri allora a Renato Pozzetto.
1: Ma chi?
0: Sono uguali. Pensa, quello ha fatto film incredibili, palestra tutta la vita. È stato a Stecchetto, ha mangiato sempre riso, pollo, riso, patate, così qual è. Poi per assomigliare a chi? A Renato Pozzetto. C'è una roba, ragazzi. Con tutto il rispetto a Renato Pozzetto, che è un bell'uomo ancora, insomma. Vabbè, andiamo là. Che fai?
1: Chiedo scusa. Sono a posto adesso, vai,
0: io tra un po' lo dovrò sostituire, perché sarà un colpo di tosse unico e quindi non potrò più averlo.
1: Sai perché? Perché c'ho l'aria accesa, mi arriva direttamente sul petto.
0: Ma tu sei quasi geniale in quello che dici, cioè nel senso che uno ti ascolta e dice: ma no, questo è veramente un genio. No, sai perché? Perché tu ti sei puntato da solo l'aria lì.
1: No, è così, non c'è comando. Cioè, infatti l'ho provato a fare lo swing, però se
0: lo swing?
1: Sì, sai, le alette che si muovono.
0: Allora, facciamo così, vado in pubblicità perché mi avete fatto una capa tanta. Veramente, andiamo in velocità, perché sennò veramente dovrei andare dall'altra parte del vetro e picchiarlo. Ma non,
1: perché?
0: Ero così calmo stamattina, dopo il racconto suo e le cazzate di Ugo, cioè non, mi fa innervosire. Cioè,
1: scusa,
0: tu tossisci da gennaio a gennaio.
1: Sì.
0: Non
1: sì.
0: C'è un giorno che non tossisci. Mo dai la colpa all'aria condizionata.
1: No, perché mi sento tipo un friccichino, hai capito?
0: Ma quale friccichino? È un friccichino. Mi fa innervosire. Diglielo anche te. Tu l'hai mai sentito non tossire un giorno da quando sei qua? Mai.
1: No.
0: Ma come?
1: un giorno, dai, non è
0: no,
1: che tossisco.
0: No, non
1: sempre.
0: C'è un giorno che non tossisci.
1: Vabbè.
0: Non è colpa dell'aria condizionata.
1: No, no, ok, ok.
0: Bisogna dare la colpa a qualcuno, diamola, ma non è dell'aria condizionata. Forse dell'accendino, forse.
1: Può essere, certo.
0: Vabbè, dai, andiamo in pubblicità. Ho voglia di picchiarlo, se
1: ma
0: no.
1: Ma perché?
0: Perché? Perché dice cose senza senso. Da fastidio proprio.
2: 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri?

Venezia, zona Alba, altezza Bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

0: Ma questa è Cristina D'Avena. Questa è Cristina, la foto, guarda la foto. Che guardavi la luce, guardavi la luce. No, vabbè ragazzi.
1: No, stavo guardando Mick Jagger.
0: Ah, e Mick Jagger. Tra Cristina D'Avena e Mick Jagger, tu guardi Mick Jagger.
1: Vabbè, se devo scegliere, cioè nel senso, sei lì ad un bar, no? Poi c'è Cristina D'Avena e c'è Mick Jagger.
2: Non lo dire, non lo dire.
0: Non lo dire, ti prego, ti non prego. Lo dire, ti non prego, mi dire che vai a parlare con Mick Jagger.
2: No.
1: Certo, io gli vado a offrire anche un cappuccino.
0: Gli offri anche un cappuccino, abbiamo capito tutto. Va bene. Io va bene, va bene. Cioè, sono 8 anni che tu vai da Mick Jagger al bar, l'unico bar che gli serve il vero caffè, no? Il caffè per lui, il sega freddo. Lui prende solo sega freddo.

0: Andiamo avanti. È una marca di caffè, ragazzi. Lui è appassionato di Segafredo e quindi non chiama anche. Andiamo avanti. Non mi scrivete cose che non si possono commentare. Dai, che mi insozzate la cosa, la chat. Insozzate.
1: Altrimenti facciamo così. Allora, perché
0: mi hanno mandato la foto e rotti maroni. Mi hanno mandato la foto di un prete.
2: Col cuore.
0: Mi hanno mandato la foto di un prete. Vabbè, questa non è un prete, è un'altra foto questa. Questa è un'altra foto. La vuoi ingrandire così la vedi meglio? Lasciamo stare. Io non so perché mi mandate queste cose, ma questo è cagionevole, cioè non, poi questo ci rimane secco poi. Andiamo avanti. Per Achille. Ma si è offeso Achille? Ti sei offeso?
1: Per cosa?
0: Non lo so, per i messaggi di prima.
1: Ma no, masticca, cioè nel senso
0: non gliene frega niente, ma lui sa di essere così, cioè non vabbè, andiamo avanti. Non mi ricordo cosa stavo dicendo.
1: Stavi dicendo che ti è arrivata la foto di un prete.
0: L'ho persa però la foto, mannaggia. Vabbè, c'era un prete, la descrivo, la faceva ridere, che ubriaco, l'ho trovato nel paese, un prete ubriaco fuori dalla chiesa con una boccia di vino esagerata e il bicchiere pieno, cioè proprio un bicchiere pieno. Vabbè, lo conosco quel prete, io è Don Abbondo.
2: Mamma mia! Don Abbondo,
0: capito? Abbondo col vino, Abbondo. Ma ignorante pure.
1: Ma i promessi sposi.
0: Ignorante. Ma quale promessi sposi?
1: Don Abbondo, mica dei promessi sposi.
0: Sì, ma che c'entra? Quello è Don Abbondio, non c'entra niente. Don Abbondo, Abbondo.
2: Abbondo.
1: Sì, no, dicevo.
0: Lascia
1: che
0: stare!
1: Sarà un parente dei promessi sposi.
0: Ma quale parente? Parente, tu sei la colonna sonora della FIFA, della PlayStation 1. Andiamo avanti.
1: Vabbè. Grandissimo gioco di calcio, cioè nel senso
0: io non capisco una cosa veramente, son due le cose che non capisco: se lui è sano così, cioè fatto così, oppure sei nato così scemo, oppure ci sei diventato negli anni, cioè magari hai avuto un'infanzia difficile e quindi che ti ha creato, sai che uno in base all'infanzia poi dopo cresce in un certo modo, no? Non so se tu sei nato proprio così o proprio l'infanzia che ti ha creato e ti ha portato a queste cose, e questa è una delle cose che non capisco. E l'altra, come ha fatto il ciuchino a mettere incinta il drago, cioè non sono anni che me lo chiedo. È un film di 20 anni, no? È un film vecchio, no? Quello del ciuchino che ingravida il drago.
1: Sì. Sarà Shrek, presumo. Io so che ciuchino fa parte di Shrek.
0: Ciuchino. Che va col drago. Ma l'avete visto il film?
2: È vecchio, non è Shrek. È un altro film.
0: È un altro film. Ma no, è Shrek forse.
1: Allora,
0: è
1: Shrek. Shrek. Aspetta. Allora, io questo qui onestamente non l'ho visto. Però so che potrebbe essere il ciuchino. Fa parte di Shrek. Sai che a volte nei cartoni animati accade che uno
0: per la strada. Ciuchino mette incinta il drago con numero privato, non vi risponde, non che chiamate, chiamano. Allora è Shrek 2, vedi, Shrek 2. Mi sembrava che lui, che il drago è, che poi è una draghessa, cioè è una draga. Lui piccolino riesce a mettere incinta la draga, cioè enorme. No, l'ho mai capito io, com'è te che sei scemo o dalla nascita. E questa cosa sono le due cose che incognite della mia vita. Poi è tutto chiaro, se non resta tutto chiaro. Però come ha fatto ciuchino? Più che ciuchino è ciulino questo. Questo è ciulino. Questo come si muove qualcosa. Solo quei cani, no, quei piccolini che come ti muovi anche la gamba. Qualsiasi cosa si muove, se la vogliono. Sono appassionati, insomma. Il tuo contrario, praticamente. Ha ragione Achille. Su che cosa ha ragione Achille?
2: Forse Shrek, Andrea.
0: Infatti è Shrek 2, non è però Shrek 1, è Shrek 2.
1: Eh sì, io ho detto Shrek e tu non sapevo se era l'uno. Io so che hanno fatto diversi Shrek, capito?
0: Chi?
1: Sono diversi gli Shrek che hanno fatto.
0: Sì, sono diversi gli Shrek.
1: Sì, a volte che fanno gli sequel, capito?
0: Fallo commentare Achille. No, no, no, no. Voi siete malati, siete malati di catavolo. Falla commentare ancora e basta. E basta. E beh, per favore, mi mandano cose zozze. Ma che siamo diventati qua? Zozzoni siamo diventati. Zozzoni. E non è per Achille insabbiati. Vabbè. mi fai una marchetta per domani, fratello? No, non te la posso fare.
2: Ma
0: Sergio.
2: Chi è?
0: No,
2: è
0: Sergio del chiosco dei mulini e del chiosco fresco che fanno la pizza nostra. Non te la posso fare, mi dispiace, Sergio. Non, al chiosco fresco a Volta Mantovana fanno una pinza esagerata. La spizzicarlo, andate a mangiarla perché è buonissima. Però non posso dirlo, ok? Grazie, Sergio.
2: Certo,
0: grazie.
2: Certo.
0: Ciao, a presto. Forse vengo anch'io domani a scorcare una pinza.
1: Però Andre, ricordando che lì possono trovare anche altri prodotti, perché lì ci sono anche le pizze, le focaccine, capito?
0: Dove?
1: Quindi,
0: dove?
1: Sempre lì da Sergio.
0: Sempre le nostre?
1: Sempre le nostre.
0: Ah, ok, allora giusto, bravo, bravo.
1: Che sia
0: perché degli altri prodotti non me ne frega niente.
1: No, no, però Sergio, sia al chiosco dei mulini che al chiosco fresco, possono trovare anche... gli altri prodotti delle le altre tipologie di prodotti della spizzicarlo, quindi la focaccina, la versione della pizza,
0: sì.
1: O poi ricordo che c'è anche la versione della gourmet per
0: sì,
1: chi volesse,
0: sì.
1: E quindi potete anche tu, caro amico, fai come Sergio,
0: sì.
1: Del chiosco fresco, del chiosco dei mulini, se vuoi far sì che nel tuo locale, nella tua attività, i tuoi clienti possano degustare un ottimo prodotto di qualità.
0: Bravo, di qualità è importante, bravo,
1: certo.
0: Bravo,
1: sì, prima,
0: bravo veramente
1: la qualità,
0: vai Ciucchito.
1: Ed anche di comodità per te.
0: Ciulino,
1: e anche comodità per te. Che lo puoi gestire.
0: Sì, in che senso?
1: Perché praticamente è un prodotto che lo devi prendere, lo vai a condire e poi lo metti in forno piccola riscaldata ed è già pronto.
0: È già pronto. Ah,
1: è già
0: okay,
1: pronto.
0: Quindi non c'è bisogno del pizzaiolo.
1: Non hai bisogno del pizzaiolo.
0: Tanta roba.
1: E beh, certo. Quindi hai una comodità,
0: sì.
1: Nella qualità. E poi anche nel.
0: Però ricordiamolo che è un prodotto di qualità. Se pensate di pagarlo poco, non faccio nomi di altri prodotti che trovate in giro sugli scaffali di IKEA, ragazzi, non è una brugola, ecco. Non è neanche un cacciavite, insomma, è un prodotto di qualità, fatto bene, fatto con amore, con cuore e tirato a mano. Scusa, ti ho offeso?
1: No. Basta, poi andrei andare sul sito spizzicarlo.it oppure anche sulla pagina social spizzicarlo e lì potete vedere comunque i prodotti nelle varie tipologie e anche
0: e c'è il numero tuo da,
1: certo.
0: Chiamare perché poi tu glielo porti e glielo fai assaggiare.
1: E certo, vi porto un kit d'assaggio così che poi alla fine è il provare per credere.
0: Sì.
1: Quindi è
0: bravo,
1: la prova.
0: Bravo.
1: È quello che conta.
0: Quello conta.
1: Quello
0: bravo,
1: conta, quindi
0: quello. Provala ogni tanto.
1: Sì. Cosa?
3: Cavolo. Show. Su Studio Più.

0: Allora, tra i vari messaggi che sono arrivati, ce n'è uno in particolare che è successo.
1: No, mi sono sistemato le cuffie.
0: Ah, ok. Ma ce la fai ancora a infilarle?
1: No, no, ogni tanto scivola, però.
0: Sì, perché si allarga tutto a te ormai, no? Cioè, anche i buchi delle orecchie si allargano. Come mai?
1: Non lo so, sta il caldo.
0: Sei tutto largo ormai.
1: Si dilata, sì, tutto.
0: Si dilata tutto. Allora, c'è un messaggio che lo facciamo leggere da Michael, se no lui pensa che io l'abbia inventato, no? Questo messaggio, questo. Non so se tu...
2: È impossibile da leggere.
0: È impossibile da leggere.
2: Fai fatica.
0: Ma sei abbronzato, come mai?
2: Perché sabato e domenica approfitto.
0: Ah, approfitto.
2: Poi sabato era il compleanno di mia figlia, quella piccola. Quindi siamo andati...
0: Quanti anni? Quanti anni?
2: Ha fatto 11 anni.
0: 11 anni, bella. Complimenti.
2: Siamo andati a...
0: Mi adeguo un po'
2: al parco acquatico, quindi tutto il giorno sotto il sole.
0: Che bello. A giocare con tua figlia, bello, no? Tutto
2: con
0: il giorno.
2: Mia figlia piccola, mia figlia grande.
0: Ah.
2: Il fidanzato di mia figlia grande.
0: Quanti anni ha?
2: Mia figlia 15, il fidanzato 16.
0: No, quanti anni gli rimangono di galera al presidente?
2: No, a me, no, dai, bravo, bravo.
0: È bravo,
1: è bravo.
2: Sono fortunato da questo lato qua. Fortunatamente sono fortunato.
0: Ma certi film non te li fare, però, capito?
2: Dici?
0: No, anch'io ho una figlia, non me li faccio i film. No, no, li cancello, li accartoccio.
2: Quando entri in casa mia c'è una finestra enorme, no?
0: Non ho capito, scusa.
2: Quando entri in casa mia c'è una finestra enorme.
0: Sì, tu ti
2: sul davanzale di questa finestra ho appoggiato un fucile.
0: Ah, perfetto, perfetto.
2: Quello lì è il biglietto da visita. Quindi tutte le volte che viene a casa sa che si deve comportare bene.
0: Sa che c'è quel fucile.
2: È lì, capito?
0: No, io l'ho preso da parte, gli ho detto: ricordati una cosa, che tutto ciò che infilerai a lei io infilerò a te.
2: No, io ancora non glielo ho detto, spero che ancora non sia così, cavolo. Quindi
1: ma con lui sono dolori,
0: si è castrato,
1: cioè,
0: allora no, stiamo scherzando, chiaramente, viva l'amore. Senti, Dragon Ball, vuoi leggere per favore questo messaggio per Ugo? Un consiglio. Questo qua, questo arancione, questo...
1: Ah, ma per me, dai, leggilo.
2: Un consiglio, Ugo: quando fai le serate mettiti i pantaloni lunghi, sei un po' più bello, c'è la crema per le borse.
0: Ok, perché quindi... prima abbiamo parlato della crema de sotto gli occhi, quella degli emorroidi, quella tipo no, è vero che...
2: Ma le borse, intendevo le borse tipo quelle delle donne o le borse che c'è sotto gli occhi?
0: Le borse sotto agli occhi, no? Esagerate. Allora, veramente la crema delle emorroidi fa...
1: No, ma non dire fesserie.
0: È vero, eh? È vero.
1: Ma fa... la preparazione H, dici?
0: No, non so se si chiama preparazione H. La crema delle emorroidi la usano anche per le borse. Pare che faccia bene alla borsa sotto gli occhi.
1: Io c'ho il Proctos, lo posso provare.
0: Prova. È
2: per
0: crema,
2: quello che Andrea non ce le ha.
0: Esatto,
1: no,
0: io
2: lui la usa.
1: No,
0: io la uso. No, però il fatto del pantalone un po' lungo, quando fai le serate, insomma,
1: sì, Andrea,
0: no,
1: però esiste caldo, eravamo tutti in pantaloncini.
0: Già mi aspettavo la sua risposta.
1: No, ma eravamo tutti in braghe corte perché c'erano 36 gradi, Andrea.
0: Io ho visto solo te con i braghini corti.
1: C'era Alex, insomma, c'era anche Paro con i pantaloncini corti.
2: A Montichiari?
1: A Montichiari, sì.
2: Sabato?
1: Sì.
2: Ah, non l'ho visto.
1: No, eravamo tutti quei pantaloncini corti.
0: Vabbè, però un consiglio che ti danno, che ti do io da anni.
1: No.
0: Fai schifo con quel pantaloncino, posso dirtelo.
1: Ma scusa, non ne ho uno, eh. Non ne ho uno.
0: Quanti ne hai?
1: Ma ne ho 5-6 di Bermuda, perché io uso solamente le Bermuda in estate. Il jeans è difficilissimo.
0: Ma non ti ho detto caldo. Il jeans, ma un pantalone di lino, un pantalone leggero che fa ancora più fresco di un Bermuda. Bermuda di cotone, dai.
1: E devo andare a prendere allora.
0: C'hai il Bermuda quello invernale, tu ti rendi conto?
1: No, vabbè, non è invernale.
0: E beh, sì, è cotone, non è cotone, è coso, quella della tuta, come si chiama? Felpato.
2: Sì, felpato.
0: C'hai
2: sì,
0: il
2: capito,
0: pantalone, c'hai il Bermuda felpato, cioè ti rendi conto?
1: No, devo andare in un posto.
2: Vabbè, ma perché deve essere morbido, perché se metti il lino, io per dirti il lino non riesco a metterlo.
0: Ah, no, come mai?
2: No,
1: io pensavo
2: fastidio,
1: proprio
2: non
1: al
2: è
1: lino.
2: Elasticizzato, mi sembra di essere mummificato, no? Non riesco a muovermi. Anche perché
0: leggero.
2: A me il pantalone largo non mi piace. Da portare, quindi il lino no, il lino.
0: Ma tu il bermudino quello no, No,
2: no.
0: Sì,
2: a volte quando fa proprio caldo, allora dici vabbè, lo metto, però se posso evitare io ho sempre i pantaloni lunghi.
1: Sì, poi dipende dalle abitudini anche, è vero.
0: Vabbè, ma sul palco però, Ugo, dai.
1: Vabbè, prendo i pantaloni di lino, ho capito, Andrea.
2: No, anche perché c'era un bel po' di gente.
1: No, era pieno, come no.
2: C'era tanta gente, tutti che ti vedono, cioè.
0: Fai una figura di me, cioè.
1: Sì, vabbè, ok. Vabbè.
0: Sì, un pochino sì,
1: vabbè, Ugo.
0: Sai che ti voglio bene io, però fai schifo, veramente.
1: Vogliamo parlare di energia, per favore.
0: No, dopo. I calzoni corti sono vergognosi, sembri un rincoglionito.
1: Voglio vedere chi ha scritto.
0: Vabbè, chiunque abbia scritto ha ragione. Io quando ti vedo sul palco col bermuda tutto slabbrato, tutto messo così, calato, che ti si vedono le mutande dietro come se fossi un ventenne che lascia stare.
2: Aveva le scarpe o i sandali?
0: Aveva le scarpe, no, le scarpe, quello, quella di destra quello. A sinistra, quella a sinistra a destra, che c'ha i piedi piatti.
1: Ma tua sorella quindi, c'ha i piedi piatti.
0: Sì, c'ha i piedi piatti.
1: Ma non ho i piedi piatti.
0: Vabbè, lascia stare. Ti ho visto così sul palco e ho detto Madonna, speriamo che non mi chiama. E non, infatti non mi ha citato, meno male, se no devo anche salutarlo così. Sei amico suo? No, non sono amico suo. Comunque, fai come te pare, continua a fare schifo, basta.
1: Va bene, okay. Andiamo in jingle?
0: No. Parliamo ancora di due bermuda. Jingle!
3: Studio Più presenta One Day Sponsor.
4: One Day Sponsor.
3: Tre minuti con
1: Energy Store, ed è venuto a trovarci Michael Crepaldi. Buongiorno Michael.
2: Ciao, buongiorno.
0: Parliamo
2: a tutti.
0: Di bermuda. Allora,
1: ma parla, tanto frega.
2: Dobbiamo metterli in negozio adesso.
0: Vedi, ha ragione Andrea, sul palco non si usano, guarda.
1: Cioè, non me ne frega niente, io sto bene così. Non è che uno deve giudicare il lavoro che fa da Redo come si veste, deve giudicare per quello che fa sul palco. A me piace.
2: E quello che fa lo fa anche bene, però.
0: Sì, però.
2: Perché
0: posso...
2: diciamo però... che la differenza la fa lui, non ce n'è. La musica alla fine. Sì, bravo il DJ, mix a fare, sì, però alla fine sì. La differenza la fa sempre chi.
0: Però tu convieni con me che su un palcoscenico non ci si può presentare con un bermudino. Dai.
2: Allora, non sono d'accordo io col bermuda, però ripeto, sono vabbè. D'accordo che la differenza la fa chi c'è dentro la bermuda.
0: Sì, sì.
2: Per Ugo.
1: No, io non vorrei,
2: tanta
1: non
2: roba,
1: gli ho detto
2: Ugo.
1: Nulla. No, se no, no mi fa emozionare. No, però per dire.
2: No, non piangere adesso.
0: No, non piangere.
2: No,
0: ti ha fatto
1: dire,
0: un complimento.
1: Ma grandissimo complimento. No, effettivamente sì. Il pantalone di lino ci starei anche perché è leggero. A me quello che opprime proprio è la pesantezza del jeans in estate. Non lo so, però un pantalone di lino.
0: Ma tu gli
1: morbido,
0: hai detto di mettere jeans?
2: No, ti sto dicendo.
1: Un pantalone di lino morbido potrebbe essere una bella soluzione, una bella idea.
2: Però magari sei un pantalone lungo con una camicia abbastanza larga, così comoda.
0: Sì,
2: un po' secondo me faresti anche la tua bella figura.
0: Sì, magari qualche
2: camicia leggera,
0: ma
2: davvero magari la camicia di lino, quello sì, bella larga, secondo me. Tanta roba.
0: Vabbè, è un consiglio che ti abbiamo dato.
2: Così,
0: così
2: poi pelato,
0: dopo, pelato
2: con chiaro. La crema che è sotto i riflettori, sei bello lucido come
0: sì.
2: Aladino. No,
1: Aladino.
2: Era
0: il genio. Uguale. O anche la capoccia.
1: No, apprezzo.
0: Del lago.
1: Grazie.
0: Vabbè, andiamo avanti. Avete mai visto Pippo Baudo in bermuda? Chiedi a Ugo se ha mai visto Pippo Baudo in bermuda. Ugo, sei un pezzente, comprati qualche vestito decente. Vedi, vabbè, la gente adesso sta esagerando. Comunque, come al solito, però. In tanti sono convinti del fatto
1: che ti
0: vesti come un barbone, insomma, con tutto il rispetto per i barboni, però sei su un palco, un minimo di dignità te la devi dare, insomma, a te stesso, alla radio, insomma, non fai schifo. Ok, va bene. Allora parliamo di energia. Pronto?
5: Fai schifo. Ok, va bene. Allora di energia. Pronto?
0: Adesso risponde. Oh, chi è vivo? Niente, buttiamo giù.
1: A collappa gli arriva dopo.
0: Quando ci telefonate, ci state ascoltando con l'app o con la televisione, arrivate 7-8 secondi dopo. Quindi dovete tirare giù la televisione o la radio e parlarci subito. Ok, adesso non posso più rispondere. Allora, parliamo di energia, facciamoci seri perché altrimenti qua non fatturiamo.
2: Parliamo di energia.
0: Se vuoi, se no.
2: Ogni volta che parliamo di energia, io immagino le persone che dicono: ma
0: che coglioni!
2: Che coglioni, veramente, perché tanto arriva da pagare ed è una rottura di scatole.
0: Sì.
2: Però possiamo fare in modo e maniera di far pagare di meno, rendere più leggera
0: la bolletta.
2: Questa
0: la
2: suonata bolletta. Di campanello del postino che ti porta la bolletta.
0: No, non suona più il postino, lascia e basta.
2: No, da noi non suona proprio, zero. Manco per le raccomandate. Ti dice: non ho trovato nessuno.
0: Il mio c'ha il passamontagna, pensa. Per non farsi riconoscere poi dopo. Ah, infame, vieni qua.
2: Postini e poste, tasto dolente. Peggio che le bollette. Peggio che le bollette. Perlomeno da me.
0: Sì.
2: Bellizzole è veramente una cosa allucinante. Però.
0: Senti, come si fa per risparmiare qualcosina?
2: Basta che ci mandano un messaggino, ci pensiamo noi.
0: Interessante.
2: A parte scherzi, adesso ho una compagnia che proprio l'altro giorno mi ha aggiornato dei prezzi.
0: Sì.
2: E ha fatto un'offertona veramente. Siamo tornati a come era settembre-ottobre l'anno scorso, che c'era tipo l'offerta che ha la tua ex moglie.
0: Sì.
2: Che è molto, molto conveniente. siamo arrivati a quei livelli lì.
0: Ah.
2: Quindi offerta veramente bassa. Non voglio spoilerare niente, ma siamo sotto i 10 centesimi al kilowatt, che cazzo, non è da poco, perché bene o male le compagnie adesso siamo tutti intorno ai 10-11, poi dopo c'è quella che promette il miracolo a 6, però dopo ti bastona da altre parti, e questa no, questa no. Non questa abbiamo invece guardato, diciamo, si chiama CTE, tutta la documentazione che ci arriva, abbiamo guardato quello e ti dico che è molto, molto,
0: molto vantaggioso,
2: conveniente. Sì, assolutamente sì.
0: Allora, se qualcuno volesse passare...
2: E non ha vincoli. Sai che l'altra volta abbiamo parlato di offerte buone,
0: ma vincolate.
2: Però vincolate magari nei primi 12-24... No, queste non ci sono vincoli.
0: Non c'è vincoli. Tu entri ed esci quando ti pare.
2: Assolutamente sì.
0: Bello.
2: Però non conviene uscire
0: capito,
2: quando volete,
0: capito,
2: perché
0: Achille,
2: questo
0: entri ed esci
2: buono.
0: Quando vuoi. Non, andiamo avanti.
2: Non è abituato.
0: Non è abituato. Non è, ha paura di rimanere...
2: No, è veramente conveniente. Assolutamente
0: conveniente.
2: Sì.
0: Come fa la gente per passare a questa... diciamo, questa, come si chiama,
2: come abbiamo ditta? Detto e ridetto come abbiamo detto e ridetto mille volte,
0: compagnia,
2: basta semplicemente che ci mandano un messaggio. Premetto sempre il messaggio, perché poi dopo vi richiamiamo noi,
0: sì,
2: perché se ci chiamate spesso non riusciamo a rispondere,
0: sì,
2: anche perché siamo in pochi. E approfitto per dire, se c'è qualcuno che cerca lavoro, noi stiamo cercando personale da integrare all'interno dei nostri negozi.
0: Ma col bermuda o senza? Cioè,
2: possono
0: lungo.
2: Venire come vogliono, perché tanto c'è la scrivania che copre. Quindi anche senza.
0: Anche senza.
2: Anche perché di solito io prediligo le ragazze. Giovani, quindi, o ragazze, o anche signore comunque di buona presenza, ma quello che importa per me è l'educazione.
0: Okay,
2: deve essere
0: okay.
2: Comunque di buona presenza,
0: niente,
2: educate, perché
0: fuori, Ugo.
2: Si ha a che fare comunque con persone che magari
0: certo.
2: Anziani, no, vengono.
0: Sì,
2: e
0: sì.
2: Non c'è la l'abito non fa il monaco, ma purtroppo non è sempre così.
0: No, no, l'abito
2: comunque,
0: fa il monaco.
2: Purtroppo è così. Quindi di buona presenza. Stiamo cercando per il negozio che abbiamo travagliato.
0: Sì.
2: E stiamo cercando per un negozio che apriremo, penso, a breve.
0: Sì.
2: Penso a settembre, ottobre. Lo apriamo a Bussolengo.
0: A Bussolengo.
2: Stiamo aprendo un negozio nella
0: bravo.
2: Zona veronese.
0: Ti stai allargando.
2: Allora era un po' che volevo aprirlo a Verona, solo che Verona città i prezzi sono proibitivi.
0: Mm.
2: Perlomeno nel nostro settore non... Cioè non puoi andare a pagare 3, 4, 5 mila euro al mese d'affitto.
0: Ma sei
2: per un
0: scemo.
2: Negozio, cioè follia, no?
0: Infatti.
2: E allora abbiamo trovato, adesso sembra, un buon, diciamo, negozio.
0: A Bussolengo.
2: A Bussolengo, okay. Vicino alla piazza del mercato.
0: Okay.
2: Poi dopo,
0: però ricordiamo
2: quando
0: che,
2: firmerò,
0: ricordiamo
2: dirò poi
0: però che se la gente è di altre città, Milano,
2: dappertutto.
0: Piuttosto che in Buglia, Trani, qualsiasi
2: dappertutto.
0: Posto, voi potete seguirlo anche telefonicamente,
2: dappertutto.
0: Senza che
2: tutta
0: viene
2: Italia,
0: lì.
2: Tutta Italia, semplicemente un messaggio. Poi dopo noi vi richiamiamo, poi ci sarà un primo contatto via mail. Ci mandate via mail le bollette, di solito la prima, la seconda e la terza pagina.
0: Voi le comparate con altre...
2: Con il nostro programma, facciamo una comparazione con tutte le compagnie che abbiamo,
0: okay.
2: Attuali, circa 26 adesso.
0: E gli consigliate quella migliore.
2: Vediamo
0: poi
2: quella che
0: poi il passaggio fate
2: per...
0: tutto voi però, insomma.
2: Certo,
0: ah,
2: dopo
0: okay.
2: Facciamo tutto
0: e
2: noi.
0: E non ha costi.
2: Non ci sono costi di nessun tipo. E c'è solo da risparmiare.
0: C'è solo da risparmiare.
2: Basta.
0: Quindi provate, perché non provare?
2: Tanto alla fine è sempre quello il discorso. Il prodotto finale
0: sì.
2: È sempre quello.
0: È sempre quello.
2: Si cioè. Tratta solo di risparmiare. Non vi accorgete neanche del cambio, non ci sono interruzioni di corrente né per le aziende. Neanche per le case.
0: Sì, perché
2: comunque,
0: uno può immaginare, dice,
2: tanti,
0: interrompo la corrente per un giorno, magari no.
2: Tanti
0: no,
2: pensano no. Che ci siano interruzioni, magari no,
0: cambiare
2: mi tolgo la
0: corrente. Cambiare il contatore.
2: Mai,
0: no,
2: mai, non vi accorgete di nulla.
0: Okay.
2: Vi accorgete solo perché cambia la bolletta il mese successivo, quando vi arriva la bolletta nuova e c'è
0: allora,
2: un altro
0: nome. Allora, per avere questa comparazione, questo prezzo, dovete mandare un messaggio WhatsApp al numero che sta per dare Ugo, che
2: Ugo,
0: tanto Michael non se lo ricorda. Mandate un messaggio WhatsApp, lui in tempo breve, un giorno, massimo due, vi richiama e vi dà tutte le informazioni possibili immaginabili e vi dice anche se potete risparmiare o no.
1: Giusto?
0: Che stai leggendo? Ti sei fissato su un
2: no,
0: messaggio?
2: Stavo leggendo i messaggi.
0: Ah, non lascia stare.
2: Non
1: diamo il numero.
2: Leggere.
1: Non
0: si possono leggere. Molti non si possono leggere.
2: No.
1: Allora,
0: vai.
1: Diamo il numero solo con WhatsApp, ragazzi. 030 659 1827. Ve lo ripeto, solo messaggio su WhatsApp 030 659 1827.
0: Allora, c'è uno che ha scritto: Andrea, mi puoi mandare il numero del tipo? Non so se è una tipa o è un tipo lui. Non so se vuole il tuo numero perché tu hai detto che cercate personale, oppure perché vuole. Beh, magari
2: ci scrivete un messaggio sempre lo stesso numero con scritto che magari insomma siete interessati.
0: È per mia figlia, vedi, per la figlia.
2: E allora scrivici un messaggio che noi ti richiamiamo. Ci scrivi che insomma se cerca lavoro più che volentieri, insomma noi stiamo cercando, quindi ci sta.
0: Benissimo. Ugo,
2: non serve esperienza, eh? Insegniamo noi.
0: Ugo, ti fai la barba, una bella parrucca, ti metti un bel vestito lungo di lino e vai, ti presenti.
1: Certo.
0: Rossetto, rimmel,
2: no,
0: cose
2: mi devi
0: così.
2: Portare il curriculum.
0: Va bene, grazie Michael.
2: Però approfitto Michael per salutare tutte quelle persone. Guarda, è una cosa veramente incredibile.
0: Sì.
2: Tutte le persone che mi ascoltano per Radio Meno, che mi vengono a trovare in birreria. Un signore addirittura. Allora, delle persone sono venute sabato sera e delle persone sono venute domenica sera.
0: Ma già ubriache o?
2: No. Tra l'altro approfitto per salutarla perché sicuramente ci sta ascoltando, perché mi ha detto che vi ascolta sempre.
0: Sì.
2: E mi ha detto: ho fatto già il contratto con te, mi sono trovato bene in ufficio, ed è approfittato di venirci a trovare in birreria domenica sera e si è proprio presentato. Ho detto: oh, volevo sapere dove era Michael. E insomma, mi fa piacere questa cosa.
0: E ricordiamo che lui
2: e saluto
0: anche
2: tutti perché siete veramente gentili.
0: Birreria Le Tre Corone, bellissimo a Benizzole, andate a trovarlo. Insomma, lui è sempre lì alla cassa presente.
2: C'è una grandissima festa sabato sera.
0: Ah, beh, marchettata. Sabato sera, grande festa, si mangia veramente
2: 90.
0: Molto bene, fa delle grigliate pazzesche, insomma, cioè, tanta roba.
2: Assolutamente.
0: Poi c'è un prodotto che non c'è, cioè, che non vabbè, la
2: spizzicarlo,
0: la spizzicarlo, vabbè, che ve lo dico a fare, ragazzi, non grazie Michael.
2: Grazie,
1: ciao Michael,
2: grazie. Ciao a tutti.
1: Ciao.
4: Andrea. Tavolo. Show. Su Studio Più.

0: La smettiamo di sottolineare e rovinare i libri. Grazie, grazie. Ok. No, adesso va di moda sottolineare le frasi sui libri, no? Cioè, se questi video che girano virali sono diventati ormai queste scritte d'amore, no? E uno sottolinea la scritta, quindi rovina il libro per sottolineare. Stanno insozzando tutti i libri, stanno scarabocchiando tutti i libri. Dimmi perché mi guardi così? Cos'è che non capisci?
1: No, stavo appena.
0: Ma cosa appena?
1: Stavo pensando quando io utilizzavo l'evidenziatore.
0: Ma non c'entra niente l'evidenziatore. Vabbè, lascia stare. Ugo, sei bravo, però un pantalone di lino date Zenis costa 19,99€. Ti cambierebbe immagine. Vabbè, ragazzi, allora dovete capire una cosa: che io questa cosa qua gliela dico da decenni ormai, no?
2: No, ho capito, ma sono
0: tanti consigli
2: andare.
0: Gli ho dato, ne ha presi pochi. Quei pochi che ha preso, diciamo, l'hanno portato a fare un salto d'immagine, no? Tipo, ti ricordi quando c'aveva i capelli come Krusty il Clown?
2: Vabbè, non per scelta.
0: La colpa era del Neo. Cazzata. Io ho detto, vabbè, Neo, fallo vedere.
2: Ma
0: fai... Ma che ti dicevo io? Il Neo lo fai vedere, lo fai togliere. Ah no, però, sì, devo andare, sono passati 10 anni. Dopo 10 anni si è convinto, l'ha fatto. Adesso, fra 10 anni, lo vedrete col pantalone di lino, ma dentro una bara, però.
2: Ci sta anche bene.
0: Da sdraiato, non è... No, giuro che se muori prima di me ti metto il bermuda, ti faccio mettere il bermudino, va bene?
2: Accanto,
0: sei bello fresco.
2: Accanto.
0: No, accanto, proprio vestito col bermuda, la maglietta nera, le sigarette nel taschino e basta. Non
2: è meraviglioso.
0: Va bene. Ciao disgraziati, buongiorno. Non mi guardare, ma mi stai fissando.
1: Io ti osservo mentre stai parlando e io mi sto immaginando la scena.
0: Che scena?
1: Ma allora, quali io penso alle gambe di Ugo, cioè, nel senso che io capisco Ugo perché dice fa caldo e quindi col bermuda. Però,
0: scusa,
1: cioè,
0: se non ti seguo,
1: No, però, però sai, più che altro è un conto. Cioè, dico, vabbè, ok, hai il taglio pelato sensuale, però...
0: Pelato sensuale? Com'è il pelato sensuale?
1: Il pelato sensuale...
2: Voglio vedere dove va a finire, perché poi vengo lì con la mazza da bello.
0: Dai, sentiamo.
1: No, però, effettivamente, va. Un conto se sei Dwayne Johnson, cioè sei Dwayne Johnson, sei The Rock, anche se, però... Però c'hai i bei polpacci, belli muscolosi, belli formosi, cioè, capito? Non è che hai dei bellissimi polpacci, poi tra l'altro. No, però giustamente con le. Ma anche io già me lo immagino, con il. Farebbe molto.
0: Cosa vuoi dire?
1: Farebbe molto Fred De Palma.
0: Chi?
1: Fred De Palma.
0: Ma chi è Fred De Palma?
1: Famosissimo Palma.
2: Non lo so, lascialo parlare, Andrea.
0: Vabbè, dimmi.
1: Fred De Palma. È un cantante italiano.
0: Sì, vabbè, andiamo avanti.
1: Comunque ci starebbe, capito?
0: Cioè, tu stai dicendo la stessa cosa che ho detto io, ma la stai dicendo male, praticamente.
1: Io metterei, visto che è estate, magari anche una camicina un po'.
0: Sì, l'ha detto anche Michael. Sì.
1: L'Oreale.
0: Ma tanto non vi segue, ragazzi. Qualsiasi cosa gli dite, quello è un panettone. E lei è un panettone. Tu puoi parlare un panettone. Come si chiama quello del film? Lì?
1: I Minions.
0: Ma no! Quello che sussurra i cavalli, come si chiama?
2: Robert Ratto
0: lì.
2: Ma chi è?
0: Beh, lui è Robert Ratto. Robert Radford lì che sussurra i cavalli. Tu è come sussurrare un panettone. Cioè il panettone ti potrà mai capire.
1: No, però io ho imparato lo sguardo, capito? Cioè io Robert ad un certo, cioè, capito? Lo
2: no,
1: guardi,
2: parte col film.
1: Tu lo guardi, lo guardi mentre lui è sul bermuda. Aspetto che lui si muove. Cioè Robert Radford a un certo punto lui, il cavallo è uscito da recinto e lui gli fa gli altri.
0: C'è uno, tanto non interessa quello che dice. Ciao, per me Ugo sabato sera è stato bravissimo. Pantaloncini corti o no è sempre super, anche con la salvietta in testa. Vabbè, vedi, c'è.
2: No, la salvietta è fa scena perché
0: sì, no. Va bene.
2: Ma che cazzo, ma io voglio vedere.
0: No, allora. C'è gente chiaramente che apprezza quello che fai. Aspetta un attimo, mi stanno chiamando. Pronto!
3: Ciao Andrea, lo sai cosa fa un cammello sulla torta?
0: Ma che c'entra adesso? Non c'entra il cammello sulla torta?
3: Cosa fa?
0: Cammel torto.
3: No, attraversa il dessert.
2: Mamma
3: ciao
2: mia.
3: Andrea, buona giornata.
0: Grazie anche a lei, Don. Va bene, allora sembrava un prete poi, sembrava un prete. Non l'hai capito, dopo te la spiego.
1: No, io pensavo il crème caramel.
0: Ma quello è
1: il crème caramel.
0: Crème caramel. Però anche crème caramel. Il caramel.
2: Crème caramel.
0: Vabbè, lascia stare. Vabbè, ti messo un padrone corto, vai. No, no. Fagli passare sta battuta orrenda. No? Che fai, il pedaloso adesso? Comunque, io ho visto sabato scorso a Marmirolo. Ah, tutto sudato, anche lì col Bermuda. Col Bermuda. Andiamo avanti, non si può leggere. Non, all'improvviso. Allora, ragazzi, allora, io dico una cosa: che ognuno si può vestire come gli pare, ci mancherebbe. Ugo, se si vuole vestire così male sul palco, va bene che tu lo faccia. Insomma, che se ne frega, voglio dire. Cioè, tu ti senti bene, ti senti a posto con te stesso?
2: Ma Stoccolma, cioè, più ecco, che altro come per fare quello che
0: non
2: devo
0: so
2: fare.
0: Se la sua è ignoranza oppure è ignoranza nel senso che ignora che esistono dei vestiti più leggeri della tuta da sci, no? Cioè nel senso che a me fa caldo solo a vederlo quel suo Bermuda, no? Lui è convinto però un po' per ignoranza forse che lasciando scoperti mezzi polpacci, perché lui c'ha il Bermuda che gli arriva a mezzo polpaccio, cioè secondo lui lasciando libero in mezzo polpaccio alla caviglia il fresco gli salga nelle terga. Allora non è così, non è proprio così.
2: Ho capito, abbiamo detto sì, pantalone di lino, va benissimo, dai.
0: Tu sai che in Africa ci sono
2: sì, le si vestono tutti coperti, lo so benissimo.
0: Perché il caldo rimane fuori,
2: esatto,
0: no?
2: Esatto.
0: Quindi il lino, anzi, più è largo e più è lungo e più non entra il caldo che è fuori e più ti rimane il fresco all'interno del corpo.
2: No, ma so dove andare, che non è Tezenis, ma un posto dove costano meno.
0: Beh, devi capire che sia lino, però. Se ti vendono il lino ed è poi magari fil di ferro, c'è
2: cioè
0: non...
2: Che cotone?
0: No, cotone no.
2: Il cotone è leggero, è
0: ma
2: fresco.
0: No, lino tutta la vita. Cioè, non è... Vabbè, lascia stare. Non lo mai dire così. L'uomo medio si nasconde in bagno per 7 ore ogni anno per pace e tranquillità. Aspetta un attimo, non l'ho capito. L'hai capito tu?
1: È certo.
0: L'uomo medio. Si nasconde in bagno per 7 ore ogni anno per pace e tranquillità. Ah, ma secondo me hanno confuso anno con settimana, forse. Non,
2: beh, no, secondo me è settimana.
0: Cioè, perché 7 ore ogni anno c'è.
2: È pochissimo.
0: È pochissimo. Ma, cioè, neanche Merckx. Cioè, non è. Neanche Usain Bolt. Come si chiama quello italiano? Il nostro?
1: Marcel Jacobs.
0: Marcel Jacobs.
2: Chi è?
0: Cioè, Marcel. Neanche Marcel. 7 ore in un anno, voglio dire, cioè, o sei stitico.
2: Sì, beh.
0: Oppure la fai nel percorso, poi ti. Vabbè, andiamo avanti, dai. Andiamo, basta. No, una ha scritto Bermuda e fazzoletto in testa. Sembrava, andiamo avanti. Non si può leggere.
2: Ma quella è una che. Vabbè, va, non capisco.
0: No, non capisco. Allora, ragazzi, non capite le cose. E io mi sto offendendo, ok?
2: No, è una gag.
0: E basta.
2: Una volta sono salito sul palco con l'accappatoio.
0: Dai, allora. Andiamo avanti. Non mi guardare, mi fissa.
1: No, sai perché? Perché nel dire quella cosa lì della salvietta in testa, io
2: non è una salvietta, è un asciugamano.
1: Asciugamano.
0: Cadavolo, ho trovato. Scusa, tanto io, non quello che dici non serve. Ho trovato 1 euro dentro un panino di kebab. In che senso? Forse era il resto. Era il resto.
2: Ma che schifo.
0: Dentro c'è la foto, mi ha mandato la foto. Guarda, c'è l'euro che spunta dal panino di kebab. Vabbè, piatto ricco, euro ficco. No, cioè non.
2: Ma cos'è?
0: Non si dice così.
2: Ma non è così.
0: Vabbè, vabbè, voglio dire qualcosa. No, non dico niente.
2: No,
0: poi,
2: no,
0: poi
2: no.
0: Divento l'assista. Non,
2: l'assista?
0: 7 ore in 15 giorni. Un saluto, Marilyn ha fatto i conti. Questo,
2: no, secondo me lui dice 7 ore in 15 giorni.
0: Ah, può esserci, può stare. 7 ore in 15 giorni. La media in bagno, vabbè, la tua è lunghissima. Non, lo è 7 ore al giorno in bagno. Si lava, si cuce. Si cuce. Si rimette a posto il vestitino, fa tutto da solo, manicure, pedicure, vada via il cul. Pronto?
4: Ugo.
2: Oh.
4: Ugo.
2: Sì, no, non mi senti però.
0: Non
2: sì.
0: ti sente, ma non tu, non senti lui.
2: Dimmi.
4: Ah, ok, lo dico a te. I cinesi vendono i Bermuda di linoleum.
2: linoleum.
0: Grazie, fratello. Ciao, bello, ciao. Bermuda di linoleum.
2: Le vecchie palestre di una volta.
0: Vabbè, no, no, ci sono ancora i linoleum.
2: A terra ancora.
0: Eh beh, cioè, che vuoi mettere? Il parquet vuoi mettere? Non, il marmo di Carrara. Catavolo, è tua questa? Non so cosa. Non, mi hanno mandato una foto che non si apre. Non, vabbè, andiamo avanti. Stavi dicendo qualcosa?
1: No, io l'linoleum non so che cos'è. L'linoleum. L'linoleum non so che cos'è. L'ascoltatore sì. ha menzionato poco fa l'linoleum.
2: Ma non è l'linoleum.
1: Cioè, l'linoleum, l'linoleum, l'linoleum, l'linoleum.
2: Fallo andare avanti, ti prego.
1: Ah, l'linoleum. L'linoleum.
0: Chi?
1: Non lo so che
2: è l'linoleum.
1: L'linoleum.
2: È un materiale gommoso, quello delle palestre, non l'hai mai visto nelle palestre?
0: La plastica a terra.
1: Ma io lo chiamo gomma.
0: La gomma.
1: Gommato.
0: È gommato.
1: Cioè, cosa io
0: cioè, io oggi sono entrato per un po' nei vostri cervelli, ragazzi, cioè veramente questo senso questo senso di vuoto che è bellissimo, cioè fantastico. Grazie di esistere a tutti e due. Va bene, dai, salutiamo che è meglio, ragazzi, perché tanto il vostro cervello, aspetta, c'è un altro che forse vuole suggerirti un altro pantaloncino. Pronto?
5: Pronto, Achille?
1: Ciao fratello, buongiorno.
5: Pronto, Achille, ci sei?
1: Sì, ci sono, ti ho salutato, ciao.
5: Forse oggi non c'è Achille, Achille rispondi.
1: Ti ho risposto, ho detto ciao, ti ho risposto, che devo fare?
2: Riesci a prenderlo per...
5: Hai lasciato a casa il neurone, rispondi Achille.
1: Ma ciao...
2: No, vabbè, ci ha preso in giro pure lui.
0: Cioè, è tutto meraviglioso, ragazzi. Allora, dai cervelli associati, vi saluto. Appuntamento a domani, come sempre, dalle 6 alle 9. Grazie per averci sopportato. Ringrazia.
1: Ciao belli, grazie. Ci sentiamo, ci vediamo.
2: Grazie a tutti, a domani.
0: Te non c'hai l'ego, come mai?
2: Eh no, perché ce l'avete solo voi.
0: Ah, ok, sì, è sfigato, manco l'ego c'era.
6: Andrea
2: da tavolo
6: show
7: su Studio Più.
8: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Teen Tang.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Tra poche ore ad Ankara l'apertura di un difficile vertice NATO cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari. Non mancano tensioni dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano prima di partire. Ne parleremo al summit della NATO. L'Ucraina risponde intanto ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca, 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa, Sobyanin. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si troveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Unico commento alla battuta via social di Trump, che invocava un ordine restrittivo per le attenzioni della Meloni, quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Bufera Trump anche sui mondiali 2026, dopo che lo stesso presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun in occasione della partita contro il Belgio, persa comunque dagli americani. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, ha detto. Passata la linea rossa, insorge la UEFA. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport, Mikhaev. Di precedente, pericolosissimo, parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Infantino prova a difendersi, gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo. Ai padroni di casa non è comunque bastata la revoca della decisione su Balogun. Il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna che ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Walteroni.
4: Bella,
5: balla, balla, bella, bella, balla. Lo dici tu, è sempre bella roba.
4: Champagne.
5: Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
2: Buongiorno a tutti.
6: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina putei!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: Ma buongiorno dal Capitan Massa, buongiorno a tutti, eccoci qua signori. Come ogni giorno sono qua presente, vabbè, insomma da 15 anni ormai, sì, adesso insomma 14 però qui. Vabbè, comunque signori, è tanta roba, devo dire, tanta roba. Buongiorno, allora sapete che in questo programma siete voi a scegliere la musica. 338 141 1001, questo è il numero WhatsApp che vi dà la possibilità di richiedere una canzone dance. Mi raccomando, dance, perché noi siamo la Dance Station d'Italia. Se volete un salutino basta scrivermi sempre al 338 141 1001. Vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30, 11:30. Ma partiamo con Partenope, Mark and Cremon,

0: Partenope, Michael Cremont, sono le 9 e 8 minuti. Buongiorno, buongiorno a tutti quelli che si sono collegati in questo momento. Siete su Radio Studio Più, io sono il Capitan Massa. Questo è il Morning Fever. Buongiorno Massa, officina di B presenti, Full Gas, buona giornata da Federico. Un saluto ai migliori palista della Val Giudicarie, Martin, il re dell'asfalto. Un saluto dagli amici Damiano, Andrea, poi Gianluca da Teramo, buongiorno. Poi ciao Walter di Turbo Magazzinieri, Daniel Vino. Un saluto a Massimo Ciancetta, sindaco di... vabbè, insomma, un sindaco. Va bene, andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Ciao Radio Studio Più, sono Riccardo da Bagnolo Cremasco. Volevo ascoltare Daft Punk con Daft Punk.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday.

0: Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: ragazza triste, il titolo tradotto è così. Bella Beberexa, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, ecco, sintonizzati in questo momento. Bene, io sono il Capitan Massa, questo è Radio Studio Più, il Morning Fever, qui richiedete le canzoni con un messaggio vocale al 338-141-1001. Se volete un salutino, basta scrivermi, come ha fatto Biccio da Terre Roveresche. E un saluto, capitano. Ciao Alberto, lo scarabinista IG Wood. C'è anche Saverio da Macerata. Andiamo a sentire chi c'è al volo, vai.
1: Buongiorno Studio Più. Sarebbe possibile ascoltare Emergency di Prezioso e Marvin? Grazie, un abbraccio ragazzi, buona giornata.

0: Emergency, prezioso Marvin, Emergency. Ciao ragazzi, buona giornata, Ale da Villafranca. Buongiorno Massa, dove posso trovare il numero per la maglietta? Allora, se volete la maglietta del capitano, la maglietta del capitano, scrivetemi qua e io vi do il numero. Vi do il numero, così vi arriva a casa direttamente. Bella, bella, in tanti la stanno prendendo questa maglietta, piace. Quelli del Morning Fever, Radio Studio Più, Massa, Walter Massa, il capitano, è bella, c'è di tutti i colori, perché adesso le fa di tutti i colori, scegliete voi il colore che più vi piace. Se volete ci potete scrivere anche una dedica, insomma la potete anche personalizzare, insomma fate voi, e la possibilità c'è. Detto questo, buongiorno, buongiorno Carmela dalla Calabria. È bello perché ci stiamo allargando un po' in tutta Italia. Buongiorno capitano, un saluto da Predazzo, come sempre dal Faro e Simo, buongiorno anche a voi. Andiamo a sentire, tocca a te, vai, tocca a te, vai.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Mi fate ascoltare Adelante? Grazie, ciao.

0: Delante. Buongiorno Walter, saluti da Massalengo, Gino. La chicca c'è, la chicca da Lodi. Ogni tanto viene fuori, devo dire. E torna con i suoi cuoricini neri. Poi Francesco Valmaggiore Foggia, buongiorno. Mi potete mandare, ok, tra adesso ti scrivo il numero, non mandiamo il link, ti scrivo il numero direttamente così e un attimo. Intanto vi dico che siamo arrivati, c'è il tempo giusto per il Party Time I Remember Yesterday. Torniamo indietro nel tempo, negli anni 70-80 dance. I Remember Yesterday, preparatevi a scrivermi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli e Ostuni, sui 105.7.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Allora, com'è andata, racconta?
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera.
6: E lui come si presenta?
5: Con le infradito.
4: No! E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
7: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buongiorno Valterone, Alessandro e Silvietta Greenpoint, il Barichello da Padova. Ciao, come faccio ad avere la maglietta? Ti ho appena scritto il numero. Buongiorno, il pastaiolo del Macerata c'è.

Mi piace, ogni tanto me la canticchio, poi magari ho il microfono aperto. Vabbè. Rossetti Faenza c'è, buongiorno dal CODA Verona, buongiorno anche a voi. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.

Un saluto a Mattia, il palista tutto giallo, e buongiorno dalla Colombo, buongiorno a tutti. Oggi è un giorno perfetto per dedicare un ballo all'estate. Lascio i problemi a loro e invano tentativo di rincorrermi. Il Poppy, la sua perla di saggezza, il Poppy, bravo!

Un saluto a Giamiro, ai colleghi e gli amici della City. Un saluto a tutti voi da Salvo, Erika, Povegliano Veronese, grande massa, continua a farci ballare. Andiamo!

Salutiamo gli uomini di gomma da Capicce, Leo Loreno, i gemelli diversi. Buongiorno, voce guida dal cuore buono. Un abbraccio forte, Vocal B. Wow.

Un saluto a Pam Pam di Piacentini, Vietta da Parma, trasporto alta quota presenti, un saluto da Zippu, da Staffulu.

Mi fai venire la pelle d'oca. Baci, Mixi, Mickey Taxi, Pedrinolla, Fabrizio, c'è. Ciao Valterone, sei numero uno. Mi saluti il meccanico, il miglior meccanico, Rinaldi, il mio collega Cigno. E qua davanti il grande Calimero. Vai,

0: E ci stavo proprio pensando, chissà se la Barbarella, la Babi è all'ascolto, e poi mi è arrivato il messaggio. Vabbè, insomma, ciao, ciao Babi. Ciao bella Walter, la fai bene a Mandalir.
1: Volevo rendezvous tomorrow.
0: Eccomi qua, giù da Suzzara, il più parolo della bassa c'è.

Ciao Valterone, un saluto alla cavalletta dal Cigno. Ciao capitano, la vostra musica the best, buonissima giornata, un saluto da Steggia, Miro, vai. Ciao Edone, c'è anche Alessandro Cassano Dada, sempre in prima fila.

Un saluto dai fratelli Magnini da Pesaro. Walter, sei come un faro nella notte che ci guidi. Giacomo Autista da Cremona, esagerato però. La tornitrice Val di Sole Katia C'è. Buongiorno, buon forno da Ravenna, la Mary. Buon forno, mi piace. No dai, adesso si sta bene. Ieri sono stato al mare, devo dire la verità, ed era ventilato e si stava bene. Sono anche un po' bruciato, devo dire. C'è anche Spina da Verona.

0: Visible Touch dei Genesis, termina il party time, signori, tutto da rifare alle 10.30 con il party time free selection. Studio più. La, la,
1: la, la, la, la. Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi? Ronnie Milano.

0: al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: A 2 passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Rob

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano che due giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa,

0: La testa gira, Fred De Palma, Anitta e Mischilla, cioè, è bella sta canzone, un po' latina, latina, certo. Buon martedì, la Mari c'è, buongiorno Giuliano da Sant'Ippolito, buongiorno capitano, ciao Walter, Beppe DJ Savona, sempre presente anche se non mi faccio sentire perché ho da fare, ma sono presente sempre, grazie, grazie, insomma se avete da fare anche quelli che sono al lavoro, non è che devono stare lì attaccati ad ascoltare la radio deve essere un sottofondo che ti deve accompagnare, poi se poi... insomma avete il momento buco dove potete ascoltare veramente anche quello che sto dicendo io adesso. Molte volte risuona le canzoni, sai la melodia, ma le parole magari non riesci a capirle per il lavoro che stai facendo. Ma questo è normale. È normale che qualcuno ha chiesto una canzone che a me ancora oggi mi piace tanto. Andiamo a sentire qual è.
1: Sono Sergio da Sesto. Ci puoi far ascoltare Fatal Love di Polino?

0: Polina, vabbè, insomma, a me piace ancora adesso. Buongiorno, buone ferie a me, Luisa. Luisa, dove sei, in vacanza o sei a casa? Sa, perché non è detto che uno per le vacanze deve andare per forza da qualche parte. Può semplicemente riposarsi a casa, staccare il cervello, si dice così, staccare un attimo dalla quotidianità. Sarebbe bello comunque cambiare anche un po' il posto, che aiuta tanto. Buongiorno capitano, buongiorno popolo italiano, Andrea da Trapani. E buongiorno popolo, il Dani, il Calimero in diretta da Trento con il Diniz. Ciao capitano, fai un saluto a Luca, Paola, Samuele e Assunta che sono, ti ascoltano dalla Sardegna. Salutiamo Damiano e Poletti, i fenicotteri, Rosa, Ludo. Bene, bene, bene, bene, bene, andiamo in pubblicità, torniamo subito. Stay with us, rimanete lì.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Magnetiche, magnetiche, buongiorno Massa. Fra poco noi partiamo per la Spagna, il sud della Spagna. Io ci sono stato, devo dire che è molto bello, ci sono dei posti magnifici, Marbella, sai quei posti lì. Poi tra l'altro se vai giù in fondo alla Spagna c'è lo stretto di Gibilterra, sono andato a visitare anche lo stretto di Gibilterra e poi sono andato sono andato dall'altra parte perché è vicinissimo il Marocco lì e sono andato nella prima cittadina, adesso non mi ricordo bene il nome, non vorrei sbagliarmi, quindi non lo dico. Comunque ho fatto la traversata con la barca e sono stato una giornata intera lì in Marocco, non ho dormito di là, però poi me la sono vissuta, diciamo che il sud della Spagna è veramente bella, bella, bella, bella, si sta bene. Poi insomma l'oceano lì, la sera ventilato anche freschino, anche d'estate. Buongiorno dall'autista del pesce di Ortona, parlante, eccolo là, buongiorno, buongiorno, che andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Studio Più, volevo ascoltare se possibile Van Alden con You Don't Know Me, ciao.

0: stata la chicca con i cuori e dice la Queen, lei la chiama la Queen, la regina, comunque insomma sta facendo una bella carriera, devo dire, da diversi anni. Walter, la Spagna è stupenda, io sono stato in vari posti, la Mari, sì, e poi mi è venuto anche in mente, io sono stato poi a Tarifa, da Tarifa ho attraversato e sono andato a Tangeri, che è la prima, insomma, la cittadina che trovi del Marocco, sono stato di là. Giusto per, ho detto, voglio andare a vedere anche di là, cambia, sembra, anche se sono lì vicine, tipo dalla Gibilterra alla Spagna sono due cose totalmente diverse. E poi vai in Marocco, un'altra cosa ancora, eppure sono tutte lì, confinanti. Bello, mi è piaciuto insomma quel viaggio che ho fatto, sono stato 15 giorni là, 15 giorni signori. Bella lì, bella lì. Buongiorno da Toulon, le clip di Vittoria, buongiorno. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Buongiorno, sono Fabrizio, direttamente da Pescara. Si potrebbe ascoltare Infinity di Usura Datura. Un abbraccio e buona giornata a todos.

0: Infinity, è bellissima quella canzone lì. Quella canzone lì è molto bella. Un saluto da Uomini del Maso. Buongiorno, buongiorno a voi. Stamattina durante chiedo scusa, ma non ho fatto tempo a prendere il numero. Vabbè, insomma, non so io di che cosa stai parlando. È un altro programma, comunque. Chiedi domani. Buongiorno, buongiorno anche da Riccardo da Torino, buongiorno. Eugenio c'è da Lodi, poi buongiorno anche a Maurizio da Ancona, ciao Maurizio. Insomma, tanta gente in giro per l'Italia che ci ascolta. Ma noi siamo arrivati al momento del Free Selection, il secondo party time in programmazione. Tutta la musica da ballare di tutti i tempi. Alzate il volume dopo la pubblicità e scrivetemi al 338 141 1001. Dove state ballando?
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
2: Spot.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Offline. Ah.

no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: no mind. I want to be offline. No stress, no mind.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: On Studio Più.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

dai sciarbisti passi. Abbassa la radio, urlano, vabbè, insomma, vuol dire che hai la radio alta, va bene così, allora alzala ancora di più.

Un saluto da Billy Pantaloni, Vespista c'è, buongiorno Massa, la Leonessa, hola Capitan, buongiorno, 29 gradi, buon martedì, un bacio al Maso, un beso al Maso, al Mastro, un beso al Mastro, ecco.

Come sono Massa? Come sono? Te l'ho appena scritto. Il numero delle, se volete le magliette, scrivetemi. La maglietta del capitano, vi do il numero per se volete ordinarla, vi arriva a casa. Buongiorno, buongiorno dal pelo da Fossombrone. Salutiamo Enrico da Pesaro. Ciao Enrico.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di 3 Meteo. Nella giornata di martedì l'anticiclone sarà il protagonista sul nostro territorio. In dettaglio al nord avremo condizioni di bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro Italia tempo stabile ed assolato con solo nubi innocue di passaggio. E infine al sud e sulle due isole maggiori non mancheranno spazi assolati. Da segnalare solo tra pomeriggio e sera la formazione di qualche rovescio sull'Appennino meridionale, ma il dato importante saranno le temperature che al centro nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro, raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il

0: Eccomi qua. No, è un po'. Questa mattina fa un po' di capricci internet. Vabbè. Buon martedì dal Ghiso, il vivaista di Canneto, Cristian da Bucarest, Mimmo Piacentini da Chieti. Buongiorno. Salutiamo anche Lorella. Ciao Lorella, dalla Puglia in vacanza. Beata te. Bravi. In tanti sono in vacanza. Devo dire la verità, è bello. Luglio, agosto, amico mio, non ti conosco, dice così, Bene. Dai che ci siamo. Andiamo in pubblicità e poi con l'ultima tranche andiamo al party time di TM.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Save Me the Night, J-Lo, Jennifer Lopez. Buon martedì, il Ghiso, il vivaista di Canneto. Cioè, non riesco. Cristian da Bucarest, buongiorno, Concetta. Buongiorno a te, buongiorno Claudio da Ancona. Buongiorno Massa da Marcello. Io ci sono sempre, anche se non ti scrivo mai, la mia radio è sempre connessa con voi. Grazie, bella musica, grazie Marcello. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Walterone, il pelo da Pocembrone. Mi metti su la canzone degli anni 90 e la tipa 90. Ciao Walterone.
0: Pelo, voglio tornare negli anni 90, DJ Matrix, Pops Scar. No, giusto così per la prossima. So che è la tipa 90.

0: Direi una più bella dell'altra. Una più bella dell'altra. Vabbè, insomma, a me piace. Piace un po' questa musica. Va bene, va bene, va bene, signori. Poi adesso ne arriva un'altra che anche questa è molto bella. Però buongiorno, capitano, appena arrivato dalla Romagna, si pedala. Oggi pomeriggio vai. Un saluto sempre da Gas il Ciclista. Buongiorno Massa, sei il numero uno, grazie. Ciao, un saluto da Maurizio, buon martedì, siete fantastici, vi ascolto sempre. Salutiamo, chi è qua? Angela, Angela da Roma, da Roma, da Roma, che te lo dica fa, Angela? Che bella, bella, abbiamo, cominciamo ad avere tanti ascoltatori da Roma, dalla capitale, che bella questa cosa. Andiamo a sentire questo messaggio che ci porta poi al party time di TM.
1: Ciao Valterone, sono Marco da Fermignano. Volevo sapere se era possibile ascoltare la canzone Parra pa pa pa pa. Siete grandi.

Cidino d'Oca, una cosa del genere, cioè no, no, è vero, si chiama così. Rap Dance Arms. Bene, signori, siamo arrivati al momento del Party Time DTM con Alex Castellini, sarà lui a presentare il Party Time, la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi, con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle di quegli anni 90-2000. Scrivetemi dopo la pubblicità al 338-141-1001 dove state ballando. Andiamo! Prima dentro, Gas a Martello! Dance Station. This is Studio Q. Spot.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Martedì ci siamo, ciao a tutti, sono Alex Castellini, con me c'è Walter Massa, inizia così il party time di TM90, fino alle 12 balleremo con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000, ricordatevi il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net per inviarci le vostre playlist e ricordatevi che noi la sera ripartiamo dalle 20 alle 22 come sempre per ballare rigorosamente con questo genere musicale. Oggi il protagonista è Patrizio Di Prato e vuole ascoltare Blackwood, My Love For You, Molella e Phil J, Whitney Sling, Let Me Go, Felix the House Cat, Silver Sheen, Shower Sheen, un altro pezzo difficile da pronunciare, l'avete fatto apposta stamattina, vero? Lo so io. E poi Two Brothers on the Fourth Floor, Never Alone, con il quale partiamo subito.

0: Ocean in the Mag.
1: Salutiamo il Biccio da Terre Roveresche, agriturismo, Loconovo c'è, Puglia, in Puglia con la maglietta del capitano Pietro Agualdo Tadino, così mi piaci, la maglietta del capitano ce l'avrà tutta l'Italia.

Fatemi salutare Omar Del Prete, il numero uno, lui il numero uno, il super cameriere del bel sito. Quando vai lì, cioè, signori, lui è un amico, prima di tutto è un amico, ecco, poi dopo è un gran lavoratore, bravo nel suo mestiere, bravo. Peccato perché anche sui trattori si difende. E vabbè, insomma. Sai Omar che qui tutti i trattoristi sono benvenuti.

Voi come il sole. Ciao Johnny Fango da Milano, da Marina di Montemarciano, siete fantastici. Franco, la Grispazzino di Pergola c'è,

Via una sull'altra, bravo Alex. Valterone, ma l'amico di Ravenna del Sacchettaio non c'è più. Da un pochino che non si fa sentire, vero? Gli amanti del Barra 90 c'è, buongiorno, buongiorno anche a voi. Reparto Botole, anche buona giornata. C'è anche. Solo i trattoristi e i camionari sono i... Sì, ma io ho detto i trattoristi, ma c'è un dietro un qualcosa. Non potete capire questa. Era un codice. La Baia Morgana c'è, Super Walter, si prepara le valigie. Si prepara le valigie a ritmo di Radio Studio Più. Bene, bene, brava. Sei in partenza per dove? Dimmi, dimmi. Ah, Pesaro, brava, brava, brava, in Riviera.

Agromeccanica Bertolani inserita, tornato da Slovenia, Austria, capitano, sabato in Austria a 1500 metri, erano 9 gradi, Rovaldo. Vabbè, insomma, poi dopo da lì vai in Carpegna, che insomma anche lì sei... Quanto è alta la Carpegna? Dammi una misura, vado a vedere che è meglio,

Vabbè, comunque sono andato a vedere, vedi, Mino da Morciano mi dice Carpegna alta come l'Everest. Bravo, bravo. Come dire che te sei il miglior cartogensista d'Italia. Ecco, è la stessa cosa. Intanto, vabbè, insomma, 1236, si va a finire fino a il piazzale fino a 1415 metri dalla cima. Vabbè, insomma, altina, anche la Carpegna, l'Eramo, il Monte Eramo.

ciao Riccardo da Milano, lui non manca mai. Buongiorno, c'è anche Paolo da Fossombrone. Ciao Paolo numero uno. Mi raccomando, il 16 il Mass e Mauro Gagliardini saremo al Bar 40 lì a Fossombrone. Mi raccomando, grande festa, Radio Studio Più c'è.

Buongiorno Walter dalla Intonaci. Storo. Buongiorno Giorgio da Imola. Quella, non sei, sei Imola, sono a Imola e sono Giorgia. Buongiorno Yuri, officina Dottor Auto, sempre presenti. Andiamo. C'è anche la Tigre del Salento.

C'è il Billy. Ciao Walter, un saluto da Valeggio sul Mincio. Il Billy c'è ma all'ombra. Ciao, buona giornata a tutti. Cosa fai a Londra? Cosa fai a Londra? Devi andare a Londra. A Londra, a Londra fa fresco. Quando dicono che ci sono 20 gradi a Londra, non è Londra, eh?

0: Walter, un abbraccio. Lavane da Melegnano, penso, vero? Se non vado errato. E buongiorno dalla ditta Avanti che scaviamo, Alessio da Mantova. Wow, questo è l'ultimo disco? Va bene Alex, va bene così, bravo. Comunque un applauso te lo facciamo anche adesso.
1: Inizia il gioco.

0: adesso è tempo di sognare. Questo è un gioco non convenzionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco dell'amore.
1: E con questo gioco dell'amore termina il party time, signori. Sì, tutto rimandato a domani. Grazie Alex. E andiamo ai saluti, saluti, saluti finali. Domani è già giro di boa, mercoledì. Un abbraccio e un saluto grande, ma grande, con tante braccia stese con il del capitano. Sì, sì, no, però fatemi salutare anche il DJ Dami e ringraziare per il supporto tecnico. Adesso vi lascio alla Sil.k con Guest for Lunch. A domani, qualora lo vogliate, dalle 9 a mezzogiorno mi trovate qui su Radio Studio Più. Il capitano c'è. Ciao.
2: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il

0: e in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

Divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

0: Chiamaci allo 030 999 1000.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
2: Buongiorno, buongiorno. Ci siamo. Che bello, siamo al 7-7. Siamo al 7 luglio, buongiorno a tutti voi, sono le ore 12.01 minuti, c'è anche quell'uno. In perfetto orario martedì 7 luglio per salutare Walter Massa, Alex Castellini, il nostro DJ Dami e Parmix DJ. Quanta gente si è aggiunta in questi anni, quanta! E poi ovviamente salutiamo tutti voi, io sono Lassil.k, questo è Guest for Lunch, ospite a pranzo. Oggi avremo un ospite, e chi lo sa, dopo vediamo. No, io lo so se c'è o non c'è, però volevo lasciare un pochino il dubbio a voi. Andiamo con Anna? Sì, forte questo pezzo.

Buongiorno Mirko detto Mario, Mario detto Mirko. Dai forza che tra poco si va e finisce il turno. È arrivato Paromix DJ, eccolo qua, facciamo un applauso a Paromix. Eccolo. Buongiorno a te, Pasquale da San Costanzo.

andiamo con l'argomento. Ve lo devo già spoilerare? No, ve lo spoilerò tra poco, al momento giusto. Buongiorno capitano, mi servirebbe il numero per ordinare la maglietta. Ciao, bella radio. Aspetta, capitano non è mica un'altra radio? E poi scusa, quale maglietta? Ciao, io sono la Sil.k. Ma perché mi scambiano sempre per un uomo? Ma com'è possibile questa cosa?

0: quando le donne si ammalano e gli uomini si ammalano, chi si lamenta di più? 338-141-1001, tra poco.
1: Spot.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Yes, Orlancio, sedia a pranzo, sono le ore 12:18, siamo leggermente in ritardo, ma non è vero, siamo in perfetto orario. Fabulous. The harder I look and the less that I care, the deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Questo remix di Fabulous che sta andando veramente tantissimo su Radio Studio Più, anche perché è bella da ascoltare, è bella ritmata. E allora la domanda di oggi, dell'argomento di oggi, è proprio la seguente: quando vi ammalate, voi donne, voi uomini, tra gli uomini e le donne, chi è che si lamenta di più? Perché c'è effettivamente una motivazione. Intanto c'è Francesca che mi sta guardando, come dire, beh, che domanda scontata. È vero, è vero, è vero, è un po' un luogo comune, e non solo, dire che gli uomini si lamentano di più. Ad esempio, io posso dire che a casa mia, mi scrive Raffaella, mio marito la febbre 37 è tutto un oddio, mamma mia come sto male, ti lascio le scritte, le mie volontà, io febbre 39, mo aspetta che mentre sto a casa dal lavoro tutti i vetri di casa, faccio il cambio armadio, ultimo ma non ultimo porto pure fuori il cane, ecco. Quindi insomma, noi donne anche con la febbre siamo veramente invincibili. Ma è vero questo luogo comune, o cari miei uomini, riuscite a sfatare questa cosa che voi soffrite di più con la febbre? A parità di febbre voi soffrite di più, ma per un motivo.

0: Ciao Silvio, Vincenzo da Napoli, un saluto allo staff. Ciao ciao.
1: Quando velo cai a te. Ciao ciao Vincenzo. Vediamo, ne ha spedito un altro, vediamo che dice.
0: La donna.
1: Ah, è la donna che si lamenta di più quando si è malati in ugual misura. Mandiamo un buongiorno anche a Domenico di Montichiari, sabato super presentissimo. La musica non me la cambia. Oh, grazie, sabato sera eri molto bella, Montichiari, grazie, che bello, chi sei? Vediamo. Ah, Luca da Salò, grazie mille Luca, io non lo so, mi sono rivista, ho detto anche meno però, perché così forse era un pochino troppo. vabbè, ho visto questa pancia che... Vediamo, andiamo su, andiamo a vedere i messaggi che sono arrivati al 338-141-1001. Dai, sali, perché non sali? Ecco qua, vediamo un po'.
2: Beh, c'è un motivo se è stata scelta.
1: Cosa? È stata scelta cosa?
2: Diciamo che se la donna non veniva scelta per il parto.
1: Cosa vorresti dire? Che allora noi dobbiamo essere forti e soffrire in silenzio? Ai ai ai ai ai. Voi donne ci fate soffrire, dai, va là, diciamolo che sono gli uomini che si lamentano di più quando ci si ammala, sette, voglio sentire. Aspetta, che non sono salita, perché poi c'è effettivamente la mia compagna con 36,9 è distrutta. La mia compagna con 36,9 è distrutto sul divano, con 38,5 io giro in camion. Mamma, la scienza suggerisce che gli uomini non esagerano sempre. Il loro sistema immunitario reagisce in modo diverso alle infezioni respiratorie. Spesso gli uomini hanno una risposta immunitaria più debole ai virus rispetto alle donne, di conseguenza accusano sintomi più intensi e si sentono davvero peggio. Il fenomeno è spesso oggetto di ironia, ma diverse ricerche scientifiche evidenziano motivi precisi. Vedi allora, secondo uno studio pubblicato sul magazine Sant'Agostino, gli uomini possiedono meno proteine in grado di riparare i danni cellulari causati dall'influenza. Le donne affrontano meglio il dolore fisico, questo avviene perché il loro cervello produce più endorfine, più sostanze naturali che calmano il dolore. Allora forse aveva ragione anche il nostro amico per quanto riguarda il parto. Fin da piccoli gli uomini sono stati spesso educati a non mostrare debolezze. Quando si ammalano tendono a sfogare questo bisogno di cure attraverso le lamentele, cercando attenzione. Allora, care le mie donne, se i vostri mariti si lamentano di

0: E allora, laddove abbiamo capito che dobbiamo fare più cocco ai nostri uomini, io vi lascio con il meteo, gli spot e party time. Io quindi sono l'unica che ha un uomo che quando sta male vado lì, le faccio le coccole, lui mi dice così, mi dice, mi ringhia addosso, allora io gli dico, vabbè, come si dice in bresciano, un culette.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'anticiclone sarà il protagonista sul nostro territorio. In dettaglio al nord avremo condizioni di bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro Italia tempo stabile ed assolato con solo nubi innocue di passaggio. E infine al sud e sulle due isole maggiori non mancheranno spazi assolati. Da segnalare solo tra pomeriggio e sera la formazione di qualche rovescio sull'Appennino meridionale. Ma il dato importante saranno le temperature che al centro nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro, raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

ieri sera, cioè, ieri pomeriggio ero sintonizzata su I Feel Good e è passato questo pezzo. Ero in macchina con mio figlio, stavamo andando a fare shopping perché sono iniziati i saldi e quindi abbiamo detto dai, andiamo a spendere quei 10 euro che ci rimangono. Sì, e siamo andati e c'era questo pezzo e vedevi due scemi in macchina così. Così tutti e due, con mio figlio che scrocchiava le dita e io che guidavo. C'è niente, cioè, piace un sacco anche questo, direi che nella mia classifica. Yes, yes. Chi è che vuole ascoltare Mixer Saxo Beat rifatta in italiano? Allora, Saying things I've never said, doing things I've never done. Io la conosco.

Un saluto lo mandiamo a Maria Laura da Brescia. Che bella la musica di Radio Studio Più. Hey boy, hey girl, hey boy, Chemical Brother. Hey girl.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
4: Ronnie Milani.

0: venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: A 2 passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ricercata in mezzo Europa, è stata ritrovata uccisa a colpi di arma da fuoco Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo ieri sera nei pressi di Kiev, riferisce Ukrainska Pravda, che dà conto anche di due arresti: un funzionario di servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ucraina e un ex agente delle forze dell'ordine. Sulla donna cittadina ucraina residente in Germania pendeva un mandato di arresto dell'Interpol con le accuse di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in un luogo pubblico e associazione a delinquere. Preoccupazione in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni esplosivi sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, in una zona vicino all'hotel Four Seasons in cui il presidente francese ha trascorso la notte, ma che aveva appena lasciato. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron è al sicuro e il programma della visita continua. In corso al palazzo presidenziale l'incontro con il nuovo presidente siriano Ahmed al-Sharaa. Terremoto Bari Calcio, Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati dalla Procura di Bari per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società di calcio di Bari e Napoli e della Filmauro nell'ambito dell'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari. Luigi De Laurentiis, amministratore unico della società di calcio di Bari, e il padre Aurelio, presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati in relazione alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società sportiva barese. È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente ad un autobus stamattina in provincia di Latina. L'autobus di linea che viaggiava sulla provinciale 113 nei pressi di Formia è uscito fuori strada per motivi ancora in corso di accertamento. A bordo c'erano tre persone, una di loro è deceduta, le altre due sono state trasportate in ospedale. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Silpa.

Eccoci qui ad iniziare la seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, oggi martedì 7 luglio, 7 luglio, 7-7, chissà se vorrà dire qualche cosa, qua. Vabbè, noi siamo già in cospicuo ritardo, ritornano le papere, ok.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

Giova! Mi piace quando si chiamano così. È un po' questa cosa americana, no? Aveva, io ricordo, sì, me la ricordo proprio, Despacito, Despacito, che chiamava proprio lui il cantante, e poi dopo la Lamborghini, Baby K, che iniziano tutti questi rapper un po' così, con il loro nome, chissà come mai, boh. Vabbè, sentite un po', andiamo a vedere una notizia strana dell'Italia dal mondo, perché io sono andata a vedere il meteo per quando andrò in ferie io, e quest'anno pare che sia carino, non lo dico troppo, troppo forte, ma magari, anche perché gli anni passati non è che ci sia stato, l'anno scorso poi una tragedia. Va bene, allora, ma parlando di spiaggia, perché non so, forse è meglio la pioggia o meglio le palle spaziali trovate in spiaggia e il mistero che le circonda, ma chissà, ve lo dico tra poco.

Bella questa versione di Titanio, molto molto bella questa versione del 2021, ci piace? Dov'è la mia paperella? Sentito la mia paperella? Mi piaceva quella versione lì. Allora andiamo a vedere il mistero delle palle spaziali trovate in spiaggia. Cioè, questi oggetti sono stati rinvenuti nel Queensland settentrionale. L'agenzia spaziale australiana ha avviato un'indagine per stabilire l'origine di queste sfere, che nel frattempo sono state messe in sicurezza. Aspetta, andiamo bene a leggere. Dei misteriosi detriti sono stati rinvenuti nei giorni scorsi sulle spiagge di Queensland settentrionale in Australia, ribattezzate palle spaziali. Un altro nome, no? Vabbè, Spaceball, non si dice così in inglese. La loro origine è ancora... No, sto leggendo. La loro origine è ancora ignota e le autorità locali temono che possano essere collegate al lancio di un razzo che contengano sostanze tossiche e pericolose. L'agenzia spaziale, che non è quella però degli extraterrestri, io chiedo, australiana, ha avviato un'indagine per determinare la natura di queste grosse sfere apparse sul litorale della zona di Forest Beach a Townsville. Secondo quanto riferito dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Queensland, in totale si tratta di 6 oggetti, che nel frattempo sono stati messi in sicurezza in attesa di ulteriore analisi. È possibile che nei prossimi giorni vengano ritrovati altri detriti nella zona, si legge in una nota, sebbene attualmente non vi sia alcun pericolo per la comunità locale. I residenti dovrebbero consultare le informazioni fornite all'Agenzia Spaziale Australian. E sono queste cose di ferro rotonde con tipo delle orecchie, no? No, non c'è, al posto delle orecchie hanno queste maniglie che saltano in fuori piccoline, come se queste sfere si potessero rompere a metà e tenere in mano come delle coppe, ecco, una cosa del genere. E sono proprio sulla spiaggia a vedere le foto. Nel frattempo la stessa Australian Space Agency ha pubblicato sui social le immagini delle sfere. Stiamo fornendo supporto alle autorità locali in relazione ai presunti detriti spaziali rinvenuti a Forest Beach nel Queensland settentrionale. Ancora un'altra volta lo devo leggere, Queensland. L'agenzia sta lavorando per determinare la natura e l'origine. Cioè potrebbero essere scappati da un razzo, ma quindi probabilmente australiano o comunque della Terra, oppure potrebbero essere arrivate dagli extraterrestri, da un razzo degli extraterrestri. Boh, chissà, io ve l'ho letta, facciamo finta di niente. Ho un po' di terrore su questa notizia qua, ma io non vi ho detto niente.

0: Goku è già stato avvertito che le sfere del drago sono state ritrovate. A breve lo vedremo sfrecciare con la nuvoletta per i cieli australiani.
1: Bravo René di Montichiari. E poi salutiamo anche Franco che dice: ah no, questo lo leggo dopo, Franco, lo leggo dopo. A tra poco, secondo party time dopo gli spot.
2: Studio più Dance Station. Spot.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Offline.
5: Ah.

no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

questo secondo party time. Caro Franco, mi sono messa a dieta, io faccio una dieta, se guardi sui miei social ogni tanto la faccio.

con il braccio appoggiato sul finestrino, l'altra mano sul volante, e state viaggiando con questa canzone o con la musica di Radio Studio Più, fortunati voi, fortunelli. Oppure siete su un cantiere che state costruendo un tetto e avete la musica di Radio Studio Più a palla, e un po' meno fortunati, un po' meno, ma va bene uguale.

like it movie, movie. I like it movie, movie. Arriva Lady Gaga. Ciao Michele da moglie. Oddio, perché?

Forse ce l'hai con me, Sil. Buon lavoro a tutti, sia quelli fortunati e quelli meno fortunati come me che si trovano copertura a faticare. Buon martedì, Radio Studio Più. Vedi che sapevo che qualcuno era su qualche tetto, sotto al sole.

0: solo in campagna e ti ascolto dall'app. Adesso sono a casa. Buon pomeriggio, Angela Nazionale. Ciao Angela. E noi siamo quasi arrivati alla fine di questo secondo Party Time. Anzi, ci siamo. Stop Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: più news.
1: Buongiorno da Daniele Baldi al Via d'Ancala, il vertice NATO che si apre con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. La NATO investirà oltre 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per rafforzare le capacità antidroni degli alleati e quintuplicherà entro la fine del 2027 il numero degli operatori. Lo annuncia Rutte presentando la nuova NATO Drone Edge Initiative. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del presidente americano alla premier italiana, dileggiata via social come stalker, alla vigilia del vertice. Intenso il lavoro diplomatico italiano per evitare la presenza ravvicinata ai tavoli del summit. A ribadire la linea gelida scelta da Palazzo Chigi, anche il vice premier e ministro degli esteri italiani, che ai giornalisti ribadisce la solidità delle relazioni Stati Uniti-Italia.
2: Si commentano da sole, noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'alleanza atlantica e da domani ad Ankara ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti, mantenendo fede anche agli impegni che abbiamo preso di incremento delle spese per la sicurezza con l'obiettivo di aumentare fino al 5% entro 10 anni. Ci presenteremo un incremento del 2,8% che è un segnale importante in un momento particolare in cui si sono dovute affrontare anche altre emergenze, ma le spese che faremo saranno a detrimento certamente di spese per la sanità e per le spese sociali.
1: E la tensione si alza in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, lungo l'itinerario del presidente francese nei pressi del Four Seasons, l'hotel che aveva appena lasciato. Cambiamo argomento con il terremoto nella società Bari Calcio, indagati per bancarotta fraudolenta Luigi e Aurelio De Laurentiis, perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Sentiamo Nicola Compagnoni.
3: False comunicazioni e bancarotta fraudolenta sono i reati contestati dalla procura di Bari a Luigi e Aurelio De Laurentiis, il figlio in qualità di amministratore unico del Bari Calcio e il padre Aurelio come presidente del CDA del Napoli, nonché legale rappresentante della Filmauro. Su mandato della procura barese, la Guardia di Finanza ha condotto perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. L'indagine, connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese, si concentra su bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione. Tra le operazioni, nel mirino degli inquirenti, la cessione del portiere Elia Caprile, che secondo la procura fu ceduto dal Bari al Napoli a 2,2 milioni di euro. Caprile giocò a Napoli solo 4 gare in 2 stagioni e fu poi ceduto in prestito all'Empoli e in seguito venduto al Cagliari per circa 8 milioni, consentendo allo stesso Napoli una plusvalenza di 7 milioni che, secondo l'accusa, sarebbe potuta maturare in capo al Bari.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Frankie Gada, Michi Garzilli e I Feel Good.
5: Ragazzi, noi siamo un programma sponsorizzato, porca miseria. Buongiorno Lorenz.
6: Buongiorno a tutti.
5: Come la va?
6: Vediamo.
5: Sono le 2 del pomeriggio, è passato un minuto. Aspetta, abbasso un po' i volumi qua, voglio dire. Ma la SIL, c'era la SIL, eh? C'era, pronto?
7: C'era.
5: No, non lo so, sono arrivati i messaggi, cioè finisce il programma, lei non saluta e allora noi abbiamo risposto che riapprendere il sole, capito?
7: Ma perché volevo farti un sorpresone, sono qua anche oggi.
5: Oh santo Dio, guarda, sono qua euforico, proprio. Va bene, come stai?
7: Sì. Bene, chiedimi dove sono stata ieri, anche se ci dovrei.
6: Dove sei andata ieri?
5: Dove sei?
7: Sono andata dal mio amico Nicolò Manuini. Guarda che faccia, guarda che labbra, guarda che fronte.
6: Questa non sta bene.
5: Ma scusa, chi è? Ma fai pubblicità così nazionale senza.
7: No,
5: cioè, chi è questo?
7: Ho detto solamente
6: aspetta, aspetta che la allarghiamo.
5: Aspetta,
6: aspetta che la allarghiamo.
7: Tuo amico.
6: Vediamo, vediamo i canotti.
5: Fammi... Ah, hai fatto lì là.
6: Ho fatto i canotti.
7: Sì, sì.
5: Lilla. Caspita.
7: Scusa,
5: dimmi.
7: Scusa, Garzo, non faccio pubblicità perché è un mio amico, Niccolò Manuini, che mi ha fatto anche la blefaro e quant'altro. E come? Vado anche da un tuo amico.
5: Vabbè, ma
7: Stefano, il ginecologo. Allora,
5: quello è un ginecologo. Ma meglio dire, non è certo. E che cosa hai fatto? Là, vedo prima le labbra e poi vedo te. Com'è sta storia?
6: Perché ingrandisco ancora.
5: Guarda, ingrandiamo.
7: Una volta si vedevano prima le bocce, adesso si vedono prima certo. le labbra.
5: E allora, da donna alla moda, voglio dire, dimmi che cosa hai fatto. Ritocco le labbra.
7: No, allora, il mio caro Niccolò mi ancora. Ha visto e mi ha detto, ma che faccia che hai?
5: Ecco, sta gratis la prossima, hai capito? E continua.
7: No,
5: scusa, com'è che si chiama? Non ho capito.
6: Io oggi la base.
7: Niccolò Manuini, che lui ascolta un'altra radio.
5: Certo,
7: che
5: è gratis Niccolò Manuini, vai. Va bene, vai.
7: No, ascolta, lo sai che ascolto un'altra radio? Cioè, vado dal mio amico che ascolta un'altra radio perché non sono capace di sintonizzarla. Allora, ieri, finito il trattamento, mi sono messa lì e
5: sì.
7: l'ho sintonizzata
5: certo.
7: con Nicole, mi sembra che si chiami. L'aiutante, la bellissima ragazza. Non so come si dice.
5: Ascolta! No, vabbè, allora, che cosa hai ritoccato? A parte un po' il cervello, che quello va bene, però
7: no,
5: dopo.
7: No.
5: Dimmi.
7: Quello lasciamo così, che va bene ancora per un po' di tempo. E niente, ma ha visto la faccia che era un pochino troppo scavata. Era un pochino troppo consumata. E allora mi ha rivitalizzato anche un po' il volto.
5: Bella, rivitalizzata.
7: Ha pensato al mio benessere senza dover sembrare una maschera.
5: Certo,
7: vero che non sembra una maschera.
5: Certo. Ma se veniamo io e Paro, c'è lo stesso trattamento gratuito?
6: Beh,
5: come
6: non lo
5: con
6: faccio,
5: te
6: io non lo faccio,
7: è gratuito,
5: no,
7: ma non è gratuito,
5: no. Va bene.
7: No, non è gratuito,
5: va bene, dato che non è una marchetta, com'è che si chiama?
7: Si chiama Niccolò Manuini
5: e basta.
7: Va bene, ho fatto vedere le labbra.
5: Va bene, va bene.
7: Pensa se dovessi farti vedere altre labbra, visto che vado dal tuo amico Stefano.
6: Vabbè, Garzo, basta.
5: C'è Lorenz, va bene. Io ringrazio il mio amico ginecologo Stefano Landi. Un grande abbraccio che ci sta ascoltando. E ti salutiamo.
7: No, aspetta.
5: Dimmi.
7: Volevo fare un cuoricino. Sai come si fa il nuovo cuoricino tra i giovani?
5: Non si fa più così.
7: Cioè, chi fa così è boomer.
5: Lo
7: perché volevo farlo per Stefano, che Stefano anche così, lui è diventato
5: così.
7: Tantissimo. Vabbè. Si fa così.
5: Lo so.
6: Pensava questa.
5: Ma scusa, con
6: pensava
5: chi?
6: Pensava questa.
5: Oh,

0: siamo tutti da ricoverare.
1: Sì, sì. Sono convinto, sono sempre più convinto che quando ne parlavamo anche con Paro, che quando inizia i fast food si ritrovano tutti.
2: Tutti.
1: Non so cos'è dovuta sta cosa.
2: Perché forse noi non lasciamo mai nessuno fuori dalla porta.
1: Bravo, poi facciamo entrare tutte e tutti. Va bene, allora 7 luglio, sono appena passati 8 minuti dopo il fine del programma della SIL, anche se non l'ho chiuso, però voglio fa niente, ma perché lei è così, è una bravissima donna, poi alla fine è sempre sul pezzo, ci mancherebbe altro. Allora, ti stavo dicendo, caro Lorenz, che le persone non si accontentano più,
2: no?
1: Anche le donne in maniera particolare.
2: Vedi, abbiamo le...
1: No, vado al bar a mangiare un tramezzino,
2: sì,
1: e vedo il cartello, sai, del grattino, vinci 2 milioni,
2: okay,
1: no? Allora mi rivolgo a codesta fanciulla e gli dico: ascolta, che bello fare un grattino e vincere 2 milioni. Mi dice,
2: bello,
1: mi guarda e mi dice: no,
2: no,
1: io voglio il jackpot, 180 milioni. Cioè, 2 milioni di euro non bastano più. Non fanno più felice nessuno. Cioè, devi alzare il tiro.
2: Ma vola 180 milioni.
1: Ho capito, ma scusami, adesso che rimanga
2: per
1: me.
2: 2 milioni.
1: Ti arrivano 2 milioni di euro sul conto, non ti cambia la vita.
2: Qui domani non mi trovi più.
1: Cioè, voglio dire, cambia la vita.
2: Vale, mi anch'io.
1: Vivrai meglio con 2 milioni di. No, 180 milioni. Che quando ne hai così tanti, poi diventa un problema.
2: Poi diventi pazzo.
1: No, diventa un problema.
2: Allora, io dopo voglio fare una cosa con te.
1: Sì.
2: Perché so che tu andrai a fare una serata.
1: Guarda, dobbiamo chiamare di
2: quello. Ok, sì, allora dopo la pubblicità facciamo la scenetta.
1: Ah, ok, allora intanto lo chiamiamo.
2: Sì, intanto chiamalo.
1: Aia. Ma tu giovedì vieni a trovarmi? Dai, caspita.
2: Se gli amici di Mantova mi vogliono,
1: ma
2: vengo,
1: certo,
2: a trovarmi.
1: Ti raccomando, io ti raccomando.
2: Ma dopo vado a fare la scenetta, così gli spaventiamo bene.
1: Bene.
2: Ho una scenetta, vedi, ho già preparato gli attrezzi.
1: Ah, già, perfetto.
2: Ecco.
1: Dovremmo averlo al telefono, uno degli organizzatori. John!
3: Ecco.
1: Oh, Joe, com'è? Pronto?
3: Ciao a tutti!
1: Senti, già carico,
2: carico
1: questo.
2: Questo
1: è già messo così al martedì, figurati.
2: Power, power questo.
1: Allora, ascolta, come dobbiamo chiamarti? Qual è il tuo vero nome?
3: Il mio vero nome è Luca, per tutti gli amici John.
1: Ah, John. Allora, caro John, tu sei uno degli organizzatori di questo mega evento, mettiamo, ecco, mega evento che si tiene in quel di Roverbella, siamo in provincia di Mantova, giusto?
3: Esatto.
1: Oh, che è la, come si chiama la settimana, questi giorni di evento, come l'avete chiamata?
3: Rover Beer, festa della birra.
1: La festa della birra. Senti, cioè, sei a posto,
2: carico,
1: Joe? Sei già carico. Allora, Rover Beer, questa manifestazione che è presente sul territorio giovedì, venerdì, sabato e domenica, giusto? Dimmi,
3: esatto,
1: se 9, 10, 11 e 12 sono questi 4 giorni pieni, pieni di,
2: wow,
1: appuntamento. Dove c'è presente Radio Studio Più.
3: Oh yes, esatto, esatto.
1: Fai un po' carico, sì, un po' carico. Di caspita, certo. Allora, ricordiamo un po' questa manifestazione. La Radio Studio Più è presente con Dance Time Machine, appuntamento di sabato, giusto?
3: Giusto, bravo, Michi, bravo.
1: È un compitino, l'abbiamo imparato. Dai, raccontaci, chi c'è il sabato in console sul palco?
3: Sabato facciamo la serata DTM 90 con Alex Castellini e Frankie Gada.
1: E Frankie Gada, bravo. Enfatizza, enfatizza. Poi invece in apertura il giovedì c'è questa festa un po' che ricorda, che ti posso dire, Flower Power, la festa dei figli dei fiori, un po'. Chi c'è in console? Puoi dirlo?
3: Posso dirlo?
1: Certo.
3: C'è un grande DJ che si chiama Mickey Garzilli.
1: Chi è che c'è, scusa?
3: C'è Mickey Garzilli.
2: Scende la piazza.
1: Vabbè, allora inizia giovedì, ricordiamo. Poi venerdì, che appuntamento c'è venerdì sera?
3: Venerdì serata rock con la cover dei Guns, dei, okay, Guns N' Roses.
1: Ok. E poi? E la domenica?
3: Domenica sera con una band di Mantova, Simone Salvagni.
1: Ah, ok.
3: Rock, dance, cantata.
1: Ok, allora invita le persone tutta Italia, giovedì, venerdì, sabato e domenica, con la radio ufficiale che è la Dance Station d'Italia, di... Dai, venite a trovarci dove?
3: Venite a trovarci a Roverbella, vi aspettiamo tutti a fare festa.
1: Va bene, ciao Joe, un abbraccio, ci vediamo giovedì. Ciao!
4: I feel good. You tune the radio, studio view.
5: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Generation di Italia. Il programma che state ascoltando è I Feel Good. Ricordiamo che oggi andiamo avanti fino alle 4 del pomeriggio,
1: certo,
0: perché alle 16
1: colleghiamo col lungo lago di Lugano di Sirmione.
0: Con Lugano di Sirmione.
1: Con
0: Frankie Gada, Frankie in esterna. Dalla Fenice, certo. Ricordiamo. Va bene, detto questo, allora tu hai detto che hai preparato qualcosa.
1: Sì, Carlo, sì. Ho preparato
0: Attenzione.
1: Una cosa.
0: E questo mi fa paura.
1: Partire la base. Allora, facciamo entrare gli oggetti.
0: Ma scusa, ma chi ci sente per radio non ha la possibilità di vederci? Cosa fa?
1: Beh, la canta.
0: Come la canta? No, adesso dimmi cosa dobbiamo fare con... Allora, cosa sono questi? Fammi capire.
1: Questi qua sono...
0: Come li puoi definire?
1: Dei pom pom. Le ragazze pom, le cheerleader.
0: Ah, le cheerleader, quelle che vanno... che hanno questa roba qui, sì, dei penzoloni.
1: Magari ce ne hanno fatti anche meglio, che certo. Si smontano, sai.
0: Va bene,
1: però
0: che dobbiamo fare
1: di abbassare questi? La base, gentilmente.
0: Sì, mi fa paura.
1: E adesso partiamo.
0: Che cos'è?
1: Dai, pronto?
0: Vai, vado, vado.
1: Dai,
0: no, il cuore! Ma perché sei ma? Perché?
1: Perché?
0: Ci vogliono i tovaglioli!
1: Cazzo! C'erano questi!
0: Chissà perché!
1: C'erano questi!
0: Chissà perché nelle cene spettacolo c'è sempre sta canzone! E chissà, l'hanno presa come
1: io! Perché vogliono fare tutto col piede giusto!
0: Ah, per quello!
1: Vedi,
0: cioè, pensa che allora tutta l'Italia fa finta di essere una cena spettacolo! Cantala, cantala anche tu.
1: Io vengo giovedì sera perché voglio questa
0: no,
1: canzone.
0: No, questo non c'è nel Flower Power, no. Questo va nelle cene spettacolo.
1: Ma neanche quando sono tipo seduti a mangiare?
0: Ma no, ma sei matto, cioè,
1: no?
0: No, perché non c'entra nulla.
1: Ma come?
0: Anche perché, cioè, già vuoi farli lavorare già.
1: Sì.
0: Così ti è rimasta impressa
1: Ho visto di quelle storie.
0: Tutto parte da quel di Milano Marittima dove dei miei amici un giorno non avevano niente da fare e per avere un business parallelo si sono inventate queste cose. Quando mai hanno messo sto disco? Poi che devo fare con questo pagliume qua in mano? Va bene. Va bene, raga, dimmi cosa c'è. Adesso
1: gadget.
0: C'è un altro oggetto che sembra un po' erotico, peccato che voi non potete vederlo.
1: Guarda.
0: Questo si mette a carnevale. Silvio lo usava per un'altra cosa, questa pompa.

0: trompetta, diciamolo, che cos'è? Spiegalo tecnicamente.
1: Sono delle orecchie di coniglio.
0: Sono delle orecchie di coniglio.
1: Praticamente hanno dei tubi.
0: Sì, dei tubolari.
1: Dei tubi.
0: A pompetta.
1: Incassati.
0: Sì.
1: Praticamente
0: quando tu schiacci la pompetta.
1: Negli spettacoli c'hai la ragazza di dietro.
0: Certo.
1: Che ti schiaccia le bombette, vedi?
0: Le pompette. Nel momento che lei schiaccia la pompetta, l'orecchia si alza.
1: L'orecchia
0: si alza.
1: Ho altri oggetti di scena.
0: Sì.
1: Ma la parrucca che voglio darti per giovedì sera,
0: sì,
1: te
0: bene.
1: La farò vedere giovedì sera.
0: Va bene, va bene. Bene, ci siamo sputtanati entro 5 minuti, è abbastanza. Possiamo anche mettere un disco, grazie.

0: Chi, caro Lorenz, sai che stavo pensando una cosa, di fare una proposta al nostro editore.
1: Sai? Senza morire, Garzilli.
0: Sì, no, voglio dire, un po' l'aria. Perché il reggaeton, okay, che a me non piace, voglio dire, però è la mia scelta, attrae molto e tira tantissimo la nuova generazione, le donne. Se noi facciamo una radio reggaeton,
1: ma si potrebbe, quindi, anche fare, dopo vai te a fare...
0: No, però voglio dire, che dici? Tanto c'è di tutto e di più, ci sono già le radio latine,
1: da
0: però
1: sentire il capo e dopo anche
0: la parte tecnica. Vabbè. Secondo te è un'idea? Lì faremo solo donne gli ascolti, sai?
1: Non penso proprio.
0: No.
1: Ma ci sono anche dire.
0: Ci sono anche
1: degli uomini che...
0: Anche gli uomini. E beh, poi devi vedere quando gli uomini ballano il reggaeton, ragazzi miei.
1: Poi devi avere i pezzi giusti.
0: Ma secondo te il ragazzo va a ballare reggaeton per il genere musicale o perché sa che lì trova tante
1: magari
0: donne?
1: Perché l'hype del momento e quindi ci va. Ma magari anche per quello che te,
0: sì.
1: Magari secondo me il fine è sempre quello.
0: È sempre quello.
1: Dai, sai, ti trovi in mezzo e quindi devi farlo, Garzini.
0: E che ti devo dire? Sentiamo chi c'è. Pronto?
2: Ciao Garzo. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Volevo ricordarvi una cosa.
0: Sì.
2: Sono Luca Forlì.
0: Luca,
2: vi siete ricordati di conservare un panettone da mangiare in spiaggia il giorno di Ferragosto?
0: Certo.
2: Perché qua da noi è una tradizione che va avanti da anni. Ciao.
0: Cioè, a Ferragosto questi mangiano il panettone. Prova a guardare, guarda nel web, prima che poi parliamo, diamo col panettone a Ferragosto. No, voglio vedere un attimino, perché sembra una bagianata, però. Però magari, sai, è veritiera questa cosa. Io continuo a dire che queste situazioni sono un po' strane, però me lo posso aspettare. Perché
1: dopo
0: comunque,
1: le cuffie, quelle là che parlavano con
0: no, dopo aver fatto una presentazione di te come due pirla, cioè può arrivare di tutto e di più.
1: Prova a rimetterla intanto che tiriamo via un po' di tempo. Prendi tempo, fai qualcosa.
0: Cosa vuoi che faccia? C'è qua tutto te. Allora, sentiamo. Intanto, vediamo, anche mandato la foto. Allora, vediamo. Panettone, cos'è? Vero? Panettone in Ferragosto.
1: È in tendenza.
0: Porca
1: è
0: miseria.
1: In tendenza in forte crescita.
0: Porca miseria.
1: Sì.
0: A Ferragosto il panettone. Bene, ci fa piacere, grazie,
1: sai,
0: vedi,
1: una
0: bello.
1: Cremina al limone, rinfrescante. Cioè,
0: panettone con una granatina, ci sta, vedi, fanno anche lì l'aperitivo. Grazie per l'informazione, cose, vedi che sono loro poi
1: io
0: la linfa di questo.
1: Io mi aspetto il panettone a Ferragosto, sono a Riccione quest'anno.
0: Certo.
1: Quindi mi aspetto il panettone giù.
0: Va bene, disco del passato.
3: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Ma io spero che però il panettone non si immagino quello di dicembre.
1: Secondo me
0: no,
1: sì.
0: Ragazzi, c'è da star male. Ma me è scaduto da quel pezzo.
1: Secondo me sì, perché però penso che sia quello di dicembre. Ragazzi miei, in tendenza sta salendo il consumo del panettone a Ferragosto, pensate. I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Spot.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Va bene, hanno capito che è iniziato il party time, l'hanno capito. Il meglio degli anni 90 e i primi anni 2000, è inutile ripetere sempre le stesse cose. Chi c'è? Pronto?
1: No, ciao, di... due anni a questa parte, a Ferragosto, facciamo sempre cotecchino, no, cappello del prete, osso buco, serviti con la pera.
0: Sì.
1: Sono già due anni e quest'anno faremo in più i pizzoccheri al forno.
0: Secondo me ci sono dei leggeri problemi, però vabbè ragazzi, contenti voi, che vi devo dire. No, le cose qua sono strane, sono strane.

0: Cioè, molte volte penso di essere fuori dal mondo. Cioè, noi che vogliamo essere un po', no, avanti, sempre sul pezzo. Poi viene a sapere tipo, che a Ferragosto si mangia il panettone, che si fa nel bollito con la pera. Ragazzi, va bene, grazie, grazie, grazie, perché ci acculturate sempre di più, devo dire la verità. Chi è pronto? Oh, cioè.
1: Noi a Natale lo passiamo con l'insalata di riso e il cocomero.

sono persa sta canzone, dove eravamo nel 2000 con questo? Questa è proprio The Magic Box, non me la ricordo, If You. Va bene, quasi le 3 meno un quarto, 14.42 esattamente, sulla Dance Station d'Italia, Radio Studio Più. Primo party time che vi fa attraversare il mondo degli anni 90 e i primi anni 2000, proprio cicchettin così, eh? Digital Rockers.

attimo di pausa. No, volevo chiamare un po' di persone per dare l'idea della festa, no? Però molti, beh, sai, stanno lavorando, molti sono in vacanza, molti non rispondono. Non voglio fare la figura di quelli di quando chiami poi non rispondono.

0: Pronto?
1: Buongiorno ragazzo.
0: Quella, caspita, noi ti chiamiamo, non rispondi, com'è sta storia?
1: Sto fuori di testa.
0: Sei fuori di casa o sei fuori da Cavessa? Com'è la storia?
1: Tutte e due.
0: Dove siamo di bello? Rispondi, dove siamo?
1: Sto qua a San Marino a fare un giro.
0: Ma tu sei di Monte Felicino? Una roba simile?
1: Esatto.
0: Oh, 2000 abitanti, vi conoscete tutti là, eh?
1: Più o meno.
0: Bene.
1: È un bel comune, un bel paese.
0: Bene, ti sento carico, mi raccomando. Sei da solo?
1: Sono sempre carico.
0: Sei da solo in giro o vuoi che chiamo le guardie del corpo? Come sei messo?
1: No, non serve guardie del corpo, non serve.
0: Va bene. Sei San Marino, salutaci San Marino.
1: Sto garzo.
0: Ciao, riprenditi, ti vogliamo bene.
1: Ciao. Bello.
0: Vedi?

del party time, capito? Come se fossimo una grande festa e poi chiami un po' di gente sul palco. E anche quelli che ascoltano la radio, che entrano nel mood. Paese a 2000 abitanti, se conoscono tutti, se conoscono. Bello però, vedi, perché poi quando li chiamiamo, vi chiamiamo, siete carichi, avete l'energia addosso,

0: chiudi, finisce il party.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q,
3: your dance station.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton.
5: Questa sera a mezzanotte. Spot.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'anticiclone sarà il protagonista sul nostro territorio. In dettaglio al nord avremo condizioni di bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro Italia tempo stabile ed assolato con solo nubi innocue di passaggio. E infine al sud e sulle due isole maggiori non mancheranno spazi assolati. Da segnalare solo tra pomeriggio e sera la formazione di qualche rovescio sull'Appennino meridionale. Ma il dato importante saranno le temperature che al centro nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro, raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Frankie Gada, Michi Garzilli e I Feel Good.

0: Entra nella seconda, oggi staremo insieme fino alle 4 del pomeriggio, lo ricordiamo, puntualizziamo sta cosa, perché poi alle 16 collegamento esterno con Frankie Gada e la Fenice a Lugana di Sirmione. Ma questo lo si sa anche perché è un bellissimo, bellissimo location. Andatelo a trovare se state in zona, anche se non ci state, capito? Oh. Bene, davo un'occhiata qui a cosa sta succedendo. Bah sì, tutte le solite cose. Però il massimo, ragazzi miei, apro e chiuso la parentesi, abbiamo parlato ieri. Cioè che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, chiama il responsabile della FIFA per far togliere. Dai, dai. L'espulsione al gioco, dai, ma io dico, siamo veramente a livelli fuori da cavessa, Va bene, altra cosa, non so se a voi capita che quando si è a fretta nella vita, no, ma non so, stai uscendo, devi andare al lavoro, sei in ritardo, semafori tutti rossi, code di automobili così che vengono fuori dal nulla, track. Cioè, capita di tutto, tutte le volte, sembra fatto apposta e molte volte io mi chiedo, ma c'è qualcosa o qualcuno che, perché è assurdo. Cioè, tutte le volte io ci do caso che se si è in ritardo per qualsiasi situazione, ripeto, succedono intoppi e tac, scendi le chiavi della macchina, cioè, non so se c'è, un mondo parallelo per queste cose. Ma veramente, la domanda, chi c'è qua?
1: Senti, dai, la allora.
0: Vabbè ragazzi, dai, per favore, che ci ascoltano anche gli altri, dai, per piacere. Oh, ma la Giselle non l'abbiamo beccata oggi? Non è venuta la nostra assistente di volo? Ah, c'è, non l'ho ancora sentita.
2: Signore e signori, auguriamo a tutti un buon martedì. Siete sulla Garzillian Gada Airlines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gada, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi volare con la musica e la fantasia. 14.30, 15.30, 16.30, due party time e un super club. Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon divertimento. 338 141 1001 per interagire con noi e scaricate l'app gratuita e coloratissima di Radio Studio Più, la Station d'Italia.
0: Grazie Giselle.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milani presenta Club Connection.
1: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
2: Club Connection.
1: Il programma dove tutto è possibile.
2: Dal lunedì al venerdì alle 22.
1: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: Ciao Garzo, Michi di Pesaro. Guarda, sembra a noi che capiti tutto apposta, che troviamo i semafori rossi, che troviamo il vecchietto col cappello davanti noi, ma non è così. E che quando non abbiamo fretta e non abbiamo necessità di correre, non ci facciamo caso, quindi ci sembra cose normali, quindi freniamo, rallentiamo perché quello davanti è lento, oppure arriva il semaforo arancione, ci fermiamo prima. Invece quando abbiamo fretta il nostro cervello coglie l'opportunità per dire porca paletta, è meglio che acceleriamo, e quindi è tutta una questione mentale.
1: Tutta psiche, ma a proposito di psiche, ho uno psicologo adesso con me, pronto?
2: Partenza via!
1: C'è già uno che dice partenza via, ti presento come uno psicologo, uno che legge il cervello delle persone, anche se tu lo fai. Anche se tu lo fai,
2: ragazzi. Sì, è d'obbligo gestire le risorse in azienda, bisogna essere dei buoni psicologi.
1: Bravo, bravo. Vedi, poi la tua voce dà tranquillità, dà sicurezza.
2: Oh,
1: cioè,
2: vedi.
1: Uno ti sente, fa, ma caspita, devo acquistare da lui,
2: spingando.
1: Solo dalla voce devo acquistare da lui, cioè, perché già la voce mi dà il senso del fresco. Signore e signori, al telefono il nostro One Day Sponsor, presidente Vincenzo di Non Solo Clima. Sigla!
3: Studio Più presenta One Day Sponsor.
4: One Day Sponsor.
3: 3 minuti con Non Solo Clima.
1: E allora, prima cosa, come stai?
2: Molto bene, grazie. Siamo in super indaffarati da queste mega ondate di calore che ci hanno portato una valanga di lavoro,
1: certo.
2: Quindi ringraziamo Caronte, ringraziamo tutti gli anticicloni africani che sono passati dalle nostre parti
1: e ci hanno portato
2: una valanga di
1: Io so che tu hai creato un'applicazione che crea questi anticicloni che arrivano dall'Africa, lo so, sei tu che li fai. Va bene.
2: L'intelligenza artificiale, prima o poi ci arriveremo. Io dico che l'estate, comunque a prescindere dal lavoro, è bella quando è calda.
1: Ma deve essere caldo, dai.
2: Deve essere calda, poco perturbata, mediterranea.
1: Bravo.
2: Insomma, la sera si deve star bene, quindi diciamo che va bene così, dai.
1: Bene.
2: Corretto.
1: E a tal proposito, Non Solo Clima cosa offre?
2: Ma offre degli impianti di climatizzazione a grande richiesta, proseguono le nostre speciali offerte per il mese di luglio, che è quello che io chiamo mercato un po' di riparazione. Sai quando devi fare quel clima al volo perché si è rotto il tuo, oppure magari metterne giù uno perché non riesci a dormire? È il mercato dei monosplit, no? Un mercato veloce, un mercato delle macchine singole, ok? Lì riusciamo veramente a fare qualcosa ancora di straordinario sulla celerità del nostro servizio, proponendo anche il conto termico 3.0, l'incentivo rottamazione, Michi, andiamo a scontarlo subito direttamente in fattura, per cui quando dico, insomma, negli spot alla radio che il vecchio climatizzatore può ripagare fino alla metà del nuovo impianto,
1: tanta
2: avrete un conto a guerra finita di 8-900.

0: poi ancora Milano, Lodi, Piacenza, Pavia, scendendo Parma, Reggio Emilia, Modena e salendo Trento. Per cui insomma il bacino è abbastanza ampio, la disponibilità a magazzino è alta, per cui devo dire che il prestagionale, insomma il nostro ufficio acquisti, abbiamo lavorato con un certo criterio. C'è già, sai, il problema che mancano le macchine, certo. Quindi in giro molti sono già in affanno con le installazioni a settembre-ottobre, addirittura senza macchine. Qui si è fatto un prestagionale accorto, per cui il materiale c'è. Ricordiamo Daikin, Samsung, Idema, Mitsubishi, insomma siamo rivenditori ufficiali dei primi marchi che abbiamo sul mercato, tutto in pronta consegna e finanziamento a interessi zero con prima rata addirittura portata in autunno pieno.
1: Bravo.
0: La prima rata a novembre.
1: Ci hai convinto, sei un grande venditore, bravo, bravo, la tua voce dà sicurezza e poi quello che dici a molte persone fai venire la pelle d'oca, bravo, bravo, bravo, vedi ti ho gasato.
0: Grazie, grazie, gasato, grazie, il consiglio è contattateci, io darei il numero di telefono.
1: Vai!
0: 030 91 31 117 è il numero da contattare per richiedere il sopralluogo, ribadisco, senza obbligo di acquisto, è un servizio gratuito. Ricordiamo al volo che su Verona è attivo da lunedì al sabato lo showroom di Bussolengo in via Virgilio numero 4.
1: Perfetto.
0: Quindi amici della provincia di Verona e Mantova, vi abbiamo accorciato la strada, via Virgilio 4 c'è il vostro showroom, c'è il vostro Maxi Store con tutte le nostre tecnologie esposte.
1: Adesso urlando fai il figlio, così dai il lancio. Non solo clima, leader del settore, dai, sei pronto al mio 3, eh? 1, 2, 3, vai, vai.
0: Non solo clima, leader del settore.
1: Ciao, ti vogliamo bene.

0: feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

giovedì Mickey Garzilli Super Club. Mi voglio di ballare, mi voglio.

e la community si allarga sempre di più. Uè, a St. Moritz hanno acceso la radio e gadì, uè, c'è Super Club. 5 secondi ho capito che c'è Super Club. Così hanno fatto anche a Bologna. Così hanno fatto anche a Pescara. Guarda quanta gente.

0: Radio Super Club.
1: Beh, bisogna mettere fuori il cartello, eh. Vietato gli over 40. Sì, sì. Troppo emozioni, poi stanno male. Vietato gli over 40, Super Club.

favore chiedete l'età prima di farli entrare nel club, grazie. Sempre più gente anche a Mantova. A Mantova hanno alzato il volume e ballo.

sai cosa facciamo? Qualche giorno ci mettiamo d'accordo quando va in onda Super Club. Facciamo scrivere agli ascoltatori, quelli che fanno parte della community, sui loro social, proprio la scritta Super Club. Così andiamo a beccarli, no? Capito? E lì, tanto per fare qualcosa, voglio dire, per non essere uguale agli altri.

comunque dobbiamo girarcela anche noi, dobbiamo girarcela un po', eh. Cioè, non è che si apre il Super Club aperto a tutti, no, ormai il cartello è fuori. Se hai oltre 40, via, via, via, via, per forza, ragazzo, che è? Così ci identifichiamo, capito? Diventi più figo così, quando non fai entrare tutti, capito? Te la tiri un attimino, prende prestigio la cosa. Almeno questo è quello che dicono, poi non so se è vero,

0: Super Club. Poi vi facciamo un regalo.
1: Sì, sì.
0: Non so che regalo, metto d'accordo, però poi io farò un giro sui vari social che seguono e vediamo un attimino chi è che ha scritto Super Club. E che cazzo? Facciamo qualcosa di originale, qualcosa di diverso.
2: Welcome to Super Club.
0: Ammazza la voce che c'è questa.

0: Gli applausi significa che siamo in chiusura. Ringraziamo colui che è stato in console fino adesso, impegnato sul mixer, non si è fatto prendere dai flash, dalle foto. Che caspita, ragazzi. Ringraziamo il DJ Dami. Super Club ritorna domani. Domani alle 16.30 con Frankie Gada.
1: Ladies and gentlemen, radio studio più Super Club.
0: E a proposito di Frankie Gada, dovremmo collegarci con lui. Ecco qua, magia delle magie.
2: Controllare che ore sono.
0: I sogni diventano realtà. Wow.
2: Sì, Roberto Carlino. Pace. Amen.
0: Cos'è? E allora, dove siamo? Di bello.
2: Fai bravo. Siamo a Sirmione, siamo come sempre qui al Fenice Bistrò. Anche per questo martedì 7 di luglio, giornata meravigliosa, i colori del lago sono fantastici. La diretta sarà come sempre di due ore, dalle ore 16 alle ore 18, e quindi se volete venire a fare un aperitivo, prendere una pallina di gelato, non so, una brioche, un toast.
0: Stai facendo venire le voglie, stai facendo venire le voglie.
2: Lo so, ma potresti anche passare, voglio dire, finisci un'ora prima, vai a casa.
0: Anche tu finisci un'ora prima, faccio due ore io, due ore te anche. Ecco perché vai in esterna.
2: Chiaro.
0: Sei lì dalle due e mezzo, ti sei abbronzato allora.
2: Chiaro, no, non è che lo studio si monta da solo.
0: Orca miseria, pensavo ci fossero i robot che lo facessero. Va bene.
2: Il robot ancora Claudio Tozzo non li ha presi, sta valutando.
0: Bene. Allora, la Fenice Lugana di Sirmione, c'è cioè il nostro Frankie Gada, andate a trovarlo perché ne vale veramente la pena, è una situazione eccellente. Frankie, io ti saluto, ci becchiamo giovedì, ok?
2: Vai.
0: Ciao.
2: L'orologio, ciao.
0: Mi raccomando, ciao. The best music, the best music. Io vi saluto, ci becchiamo giovedì pomeriggio alle 2. Radio Studio Più.
3: Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want, I

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday.

0: Studio Più News.
1: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se questo vertice non fosse stato in Turchia non sarei neppure venuto. Così il presidente americano Trump, intervenendo al summit dell'Alleanza Atlantica in corso ad Ankara. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono sempre rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha affermato il capo della Casa Bianca, che oggi incontrerà in un bilaterale Zelensky. Discuteremo della difesa aerea, ha fatto sapere il leader ucraino. 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa. Sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti, ha affermato il segretario generale Rutte. L'Italia è presente con la D di Leonardo, Lorenzo Mariani. Il caso degli assistenti parlamentari per i deputati del Front National pagati con fondi del Parlamento europeo. La Corte d'Appello di Parigi ha dichiarato colpevole Marine Le Pen. La condanna è stata ridotta da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Per la leader dell'Assemblement National si riapre dunque la corsa all'Eliseo nelle presidenziali del prossimo anno. Anche se in più occasioni ha dichiarato di non voler fare campagna elettorale con l'obbligo del braccialetto elettronico. 2 arrestati a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici, principale indagato un 59enne, già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi. Nell'inchiesta, coordinata dalla Procura Militare di Roma, figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono rispondere, tra l'altro, a vario titolo di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico, militare e rivelazione di segreti di Stato. Calcio, Daniele Orsato è il nuovo designatore arbitrale di Serie A e B. A deciderlo il nuovo direttore tecnico Domenico Messina, insieme al comitato nazionale davanti al neo leader federale Giovanni Malagò. Lavoreremo duro, studieremo tanto, cercheremo di migliorare gli arbitri più grandi e di far diventare grandi i più giovani, commenta Orsato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

It's so beautiful. Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti su Radio Sulipilla, Destination Italia, da parte di Frankie Gada. Siamo come sempre baciati dal sole anche quest'oggi, lo si vede, lo si sente. Nulla cambia al 338-141-1001, voi potete scrivermi tranquillamente anche se sono in esterno, oppure potete venirmi a trovare, dipende dai punti di vista, insomma, comunque sia, noi insieme qui fino alle ore 18 e poi la linea andrà ad Eleonora Salvi. Ci troviamo in quel di Sirmione presso il Bistrò La Fenice in riva al Lago di Garda. Qui si fanno le colazioni, si fanno i pranzi, si fanno gli aperitivi, si fa il dopo cena, poi c'è un'area anche riservata appunto alla degustazione, alla ristorazione. È veramente un posto molto molto bello, molto frequentato durante il fine settimana, ma anche durante la settimana, dice il suo perché. In ogni caso, oggi è il 7 di luglio e di conseguenza ci sono alcune cose interessanti che poi andremo a vedere insieme. Intanto spero che voi abbiate iniziato questo martedì nel migliore dei modi. Se così non fosse, scrivetemelo e proviamo a esorcizzare la vostra giornata. Andiamo avanti.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

19 minuti dopo le ore 16 su Strip alla The Station d'Italia. Arrivano anche dei messaggi al 338 141 1001. Mio Frankie, se fossi stato al lago sicuramente sarebbe iniziato nel migliore dei modi, ma in mezzo alla campagna invece sono lì a lavorare. Prova a invitare Leonora Salvi se ha voglia di venire a prendere una granita, cioè fammi capire, Marco, la vuoi invitare tu o devo provare io a invitare Leonora Salvi a vedere se vuol venire a mangiare una granita? Perché io Leonora Salvi praticamente la vedo tutti i giorni, per cui ci incontriamo in radio, e per cui se la vuoi invitare tu a mangiare la granita, allora chiediglielo tu. Se la devo invitare io non mi serve, perché in ogni caso, anzi guarda, ti dirò, vieni a vedere noi questo venerdì. Questo venerdì io e Leonora siamo a Sirmione venerdì sera con l'appuntamento di Rovizza in Festa edizione numero 25, per cui anche il 25esimo quest'anno. Gli organizzatori e le organizzatrici non hanno badato a spese, poi faremo musica, faremo Dreamland, faremo un sacco di cose divertenti e interessanti, per cui questo venerdì ingresso libero, non mancate, perché è l'unico evento Dreamland dell'anno, non ce ne sono altri. Allora, intanto andiamo avanti. Oggi è una giornata anche dedicata allo sport, c'è il tennis, c'è di nuovo il nostro Sinner in campo in questo momento, è iniziato a giocare le due il pomeriggio, è in vantaggio su Struff 7-5, 7-6, 2-1 nel terzo set, per cui il tedesco comunque ha dato del filo da torcere al nostro Jannik. In ogni caso, tra poco vi racconterò delle cose divertenti che sono avvenute nel mondo dello sport, per cui insomma avremo modo anche di chiacchierare su questo.

0: This is the rhythm of the night. Allora, cose divertenti accadute durante eventi sportivi, ad esempio calcio 2009, Darren Bent segnò un gol dopo che il pallone ha colpito un altro pallone da spiaggia che era finito sulla traiettoria insomma del tiro, e quindi realizzò questo gol. Invece durante una gara di atletica è successo che nella gara di maratona alcuni corridori hanno sbagliato percorso perché hanno seguito un'auto dell'organizzazione che però aveva preso la strada sbagliata. Per quanto riguarda il tennis, visto che poco fa abbiamo parlato di Jannik, Serena Williams e altre tenniste hanno dovuto interrompere le partite a causa di invasioni di api sul campo, stessa cosa è accaduta anche nel baseball. Invece per quanto riguarda la Formula 1, nel Gran Premio di Singapore del 2008 un varano attraversò la strada, la pista, costringendo così i piloti a prestare molta attenzione. E infine con il golf, Tiger Woods, che è uno tra i più grandi insomma golfisti di tutti i tempi, ha visto che un suo colpo ha rimbalzato su un cartellone pubblicitario ed è poi ritornato in campo, e quindi questo gli ha permesso di non avere un risultato peggiore. Noi a questo punto andiamo indietro nel tempo, ci ascoltiamo un disco del passato e poi è già momento di Party Time.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

È iniziato il party time, per cui 338-141-1001 per mandarci qualche messaggio e farvi sentire. Ciao, potreste salutarmi Sergio e dirgli che si faccia vivo, lui dovrebbe capire. Grazie mille, buon pomeriggio. Ok, ci saranno 10 milioni di Sergio in Italia, spero che lui abbia capito. Comunque ero curioso di sapere il termine fatti vivo da dove arriva. E in effetti nel passato, ma ve lo racconto dopo. Intanto ci ascoltiamo questo disco.

È così, è una canzone così. Ayman al-Batoz potrebbe essere, visto il nostro editore. Però attenzione, attenzione, perché dobbiamo raccontare un po' la storia. Allora, il modo di dire fatti vivo arriva dall'antichità, perché una volta non c'erano i telefoni, era difficile mandare un messaggio o ricevere un'email o comunque passare a trovare qualcuno. Quindi non sapevi mai se qualche tuo conoscente, qualche tuo parente in effetti fosse vivo o morto, e quindi di conseguenza da qui il modo di dire. Per verificare bisognava proprio andare a vedere direttamente da lui a casa sua, insomma, e quindi se uno abitava magari a 20 chilometri dovevi fare 20 chilometri per andare a controllare, e lo facevi o a cavallo o a piedi. Poi il modo è rimasto comunque in utilizzo, e quindi oggi il modo di dire fatti vivo è assolutamente utilizzatissimo.

4 to the floor con gli Offenbach, anzi Offenbach, insieme agli Star Sailor, la versione nuova. Intanto da una delle isole più belle del Mar Tirreno, l'isola d'Elba, ci stanno ascoltando, ci salutano Laura e Michele, saluti anche i miei figli Angie e Seba, hanno mandato anche una fotografia, tra l'altro molto bella l'isola d'Elba, la conosco abbastanza bene, ci sono stato un paio di volte, una insomma, delle isole dove ci piace andare. Buon martedì dalla splendida Sardegna, altra isola su cui sicuramente la radio non manca, e quindi salutiamo Daniele che è in Sardegna, ma anche chi ci sta andando in questo momento, puntini puntini puntini, ciao puntini puntini puntini, anche a tua moglie puntini puntini puntini.

Sempre tanta roba, è sempre tanta roba anche questa versione, giustamente, assolutamente sì. Va bene, sapete cosa accadeva il 7 luglio ma del 1990? Ve lo dico dopo la canzone.

0: cosa accadeva esattamente il 7 luglio del 1990, l'Italia arrivava terza ai mondiali, i tanto attesi chiacchierati mondiali di Italia 90. L'Italia arrivava terza, sapete tutti che l'Argentina insomma ci aveva sconfitto, e abbiamo incontrato l'Inghilterra, il terzo posto degli azzurri grazie alle reti di Roberto Baggio su rigore e di Totò Schillaci, che tra l'altro era risultato essere giocatore e capocannoniere del mondiale in quell'occasione. Invece gli inglesi segnarono con Platt. Ora ci fermiamo, facciamo una pausa e torniamo tra poco per il cambio dell'ora.
1: Party time on Studio Pew,
2: your dance station.
3: Spot.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Com'è andata, racconta?
7: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
6: No! E tu che cosa hai fatto?
7: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
6: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
7: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nella giornata di martedì l'anticiclone sarà il protagonista sul nostro territorio. In dettaglio al nord avremo condizioni di bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro Italia tempo stabile ed assolato con solo nubi innocue di passaggio. E infine al sud e sulle due isole maggiori non mancheranno spazi assolati. Da segnalare solo tra pomeriggio e sera la formazione di qualche rovescio sull'Appennino meridionale. Ma il dato importante saranno le temperature che al centro nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro, raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Sì, cari miei, Gada, oggi canzoni molto romantiche, non è per caso? Come mai scrivi ciò? C'è qualche anniversario particolare di cui io non so? Fammi sapere al 338 141 1001. Poi un saluto da Thomas, giornata lavorativa sul lago di Garda, vista direzione Garda Sud. Va bene, siamo proprio nella zona del Garda Sud. Noi in questo momento ci troviamo alla Fenice a Sirmione, in riva al lago. Il 10 di luglio invece nascevo io, nel 91, Lorenzo da Rimini. Manca ancora qualche giorno, dai, 3 giorni, e ti facciamo gli auguri. Il 10 tra l'altro è venerdì, quindi insomma ricordati di scrivercelo, così almeno ti facciamo gli auguri in maniera completa. Hola Franky, oggi è l'anniversario di mia madre adottiva, per la mia mamma adottiva che adesso non c'è più, e quindi il 7 luglio alle ore 7, buon pomeriggio Angela. Presente, grazie Angela di averci ricordato, e noi la ricordiamo con piacere, ci mancherebbe altro. Va bene, siamo entrati nell'ultima ora in diretta su Studio Più, la destra c'è l'Italia, insieme a Franky Gada, oggi come tutti i martedì di tutta l'estate in diretta da Sirmione.

Personal shout. Allora, sapete che il martedì ogni tanto andiamo a sbloccare i ricordi, anche voi potete farlo mandandomi un ricordo da sbloccare e magari noi andiamo a risalire al perché e il per come. Però tra i ricordi che vi vorrei sbloccare oggi ci sono anche delle frasi che ci dicevano i nostri genitori, tipo non stare troppo attaccato alla televisione altrimenti ti rovini gli occhi. Questa è una frase che sicuramente vi sarete sentiti dire se siete nati negli anni 70. Oppure finisci i compiti poi esci, anche questa era una frase di quelle che ci sentivamo dire, oppure rientri a casa alle 8 tutti a casa. Però facevamo anche dei rituali, piccoli rituali che magari ricordiamo sempre con un sorriso. Soffiare nelle cartucce dei videogiochi pensando che sarebbero funzionate meglio è sicuramente una tra queste. E in più ci sono poi le famose pubblicità, non so se voi avevate una pubblicità a cui eravate affezionati, che potesse essere tipo, non so, la pubblicità dell'olio cuore, il cuore, bisogno di cuore, oppure insomma la pubblicità di Calindri che dice contro il logoria della vita moderna, eccetera eccetera. Ci sono veramente dei ricordi da sbloccare, per cui se volete 338 141 1001 mi scrivete un ricordo, io poi andrò a cercare in tempo reale l'origine di questo ricordo. Non è male, dai, provate a far mente locale un attimino e sono sicuro che in questi 10 minuti di tempo che abbiamo riusciamo a raccontare qualcosa.

Bam bam. Saluto Fabrizio da Monza, che anche lui voleva ricordare oggi la data del compleanno del padre, che comunque manca da 37 anni, e lo salutiamo. Andiamo avanti. Allora, parlavamo di sbloccare dei ricordi, adesso ve li sblocco. Ne abbiamo tre di ricordi da sbloccare, cominciare da Renato, che scrive: ve lo ricordate il digestivo

toccava fino a terra, alcune aveva anche il simbolo del fulmine, ok, la linguetta di gomma nera che si vedeva penzolare dal paraurti posteriore di tante auto negli anni 80 e anche nei primi anni 90 aveva uno scopo ben preciso, almeno secondo chi lo montava. Adesso tutto qui c'è una teoria. Allora, serviva a evitare la classica scossa quando si scendeva dall'auto e si toccava la portiera, a ridurre le interferenze della radio, a diminuire il rischio di scintille durante il rifornimento di carburante e, secondo alcune pubblicità dell'epoca, persino ridurre il mal d'auto, un'affermazione che poi nella realtà non è mai stata dimostrata. Aiutava quindi probabilmente chi la montava era anche, diciamo, orgoglioso di averla. Comunque sia, funzionava davvero. Per quanto riguarda l'eliminazione dell'elettricità statica, l'efficacia era molto limitata, quindi non è che funzionasse molto, perché già ci sono i pneumatici che fanno quel tipo di lavoro. La maggior parte delle scariche che si prendono toccando la portiera deriva dall'attrito tra i vestiti e il sedile, non è colpa dell'autovettura. Quindi se avete dei vestiti sintetici e li sfregate sul sedile dell'auto, è lì che prendete la scossa, come la prendete magari quando vi spogliate al buio. È un simbolo comunque degli anni 80, la linguetta antistatica, ok? Ma ce ne sono altre che potrei raccontarvi, ma non ve le racconto adesso, perché magari ce le racconta qualcuno in un altro momento. Altro disco e vediamo se riusciamo a fare altri ricordi.

Don't stop the party. C'è qualcuno che mi parla del Mago G, ok? Max Acquaviva, ma Acquaviva delle fonti, Max? Perché adesso poi vuol dire che è la Puglia, quindi vicino a Sant'Eramo, Giole del Colle, mi fa piacere. Allora, vediamo invece il Mago G. Il Mago G è il mago della pubblicità degli anni Ottanta, personaggio creato per promuovere i biscotti di una nota azienda vicino alla Brianza, alla Galbusera, soprattutto gli Zalet. Le caratteristiche del mago: cilindro a righe, frac giallo, volto truccato da clown, pattini a rotelle. A dire il vero, se andate a googolare Mago G, vi esce un personaggio che secondo me incute anche paura. Già ci sono quelli che sono terrorizzati dai pagliacci, quindi non è che fosse molto, cioè, aveva un volto abbastanza cupo, ok? Chiudi gli occhi e apri la bocca.

È una storia vera, i Galbusera. Chi lo interpretava, però, questo è interessante scoprirlo. Il Mago G più famoso è stato interpretato da Luca Levis, scelto quando aveva appena 21 anni, rimase il volto del personaggio per circa 5 anni, diventando uno dei più famosi testimonial. Nello spot del 1987 invece compare una giovanissima Ilary Blasi, allora bambina, e lei che alla fine fa anche, diciamo, una piccola parte e dice la frase: ma è una storia vera, ok? Perché è cresciuto negli anni 80, il Mago G è rimasto sempre uno dei personaggi pubblicitari iconici, insieme allo spot di Nino Manfredi della Lavazza, che qualcun altro ha citato. Adesso facciamo un salto indietro nel tempo e poi è il momento del party time. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

It's all fabulous. Eccoci qua. Siamo quasi arrivati alla fine. Siamo entrati adesso nel party time. Saluto gli ospiti che stanno arrivando. Devo dire belli colorati, come giusto che sia, visto che siamo in estate. Per cui se uno si veste come una bougainville ci può stare assolutamente, hai visto? Quindi do il benvenuto a Paola Peroni, che in questo momento è di fronte a me, che non vedo tra l'altro da Campiglio, più o meno, diciamo in coppia con lui. Ah no? Eri venuta qui? Sì, ok, ma parlavo della coppia, quella delle cene importanti a Campiglio, assolutamente. 338 141 1001 per i vostri messaggi.

Together Forever. Allora, all'interno della lingua di gomma c'era un filamento di rame che serviva apposta per ridurre le scariche elettrostatiche. Sì, certo, ovvio, abbiamo detto che la gente lo comprava per questo motivo, ma che poi realmente funzionasse, Sandro a Sassuolo, questo è tutto da vedere scientificamente. E adesso che c'è la possibilità di scoprirlo, logicamente lo puoi scoprire anche tu. Comunque non sono Garzilli. Piacere, sono Frankie Gada.

Un salutone a chi ci ascolta da Chieti, vale a dire Felice. E poi ancora Loris di Porto Sant'Empidio, che fa gli auguri a suo figlio, che si chiama, vediamo se riusciamo a trovare il messaggio perché è lungo. Si chiama Jacopo, 10 anni. Eccolo qua. Auguri Jacopo da parte nostra.

Beh, non immaginavo che ci avremmo fatto una puntata su questa storia della linguetta di gomma, anche perché ti sblocco un ricordo, è finito circa 20 minuti fa, quindi. Però saluto lo stesso Luciano dalla provincia di Pesaro, anche lui ha avuto un'autofficina, ne ha montati diversi, però mi dice anche: ti ricordi dell'immagine iconica della Madonna o di Padre Pio calamitata sul cruscotto con la scritta va e torna? E ti dico che ho comprato una macchina di seconda mano dove c'è proprio lui con quella scritta, mi credi?

quasi in fondo, stai per partire l'ultimo disco. Ne approfitto per salutare Marco da Castiglione, Mino da Morciano, tutte le persone che in qualche modo ci stanno scrivendo al 338 141 1001, ancora per ricordare dei ricordi, sbloccare dei ricordi agli ascoltatori grandi.

Un disco che parla dell'estate, Summer. Con questo noi andiamo a chiudere questo appuntamento per questo martedì 7 luglio dalla Fenice. Ringrazio tutte le persone che mi hanno scritto al 338 141 1001. Ringrazio anche quelli che naturalmente ci hanno ascoltato senza scriverci, non c'è problema. Noi ci risentiamo domani, però questa volta in radio, in sede, dalle ore 3 del pomeriggio fino alle ore 18. Domani mercoledì, anche giornata di Super Club e Dreamland, per cui vi auguro di trascorrere una bella serata. Se volete passare di qua più tardi, sicuramente godrete di un bellissimo panorama e di ottimi drink. Grazie a tutti, tra poco Eleonora Salvi con Si Salvi Chi Può. Grazie a Calvin Harris.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
4: Spot.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: 스튜디오 뷰 뉴스.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli è uno dei temi più interessanti di questo periodo. La società azzurra dovrà prima sfoltire la rosa e poi eventualmente comprare, in perfetta sintonia con Massimiliano Allegri. Le parole del presidente De Laurentiis ieri alla presentazione della maglia del centenario.
2: Io sono contento e fiero di aver dato una continuità scegliendo un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e che è arrivato due volte in finale di Champions. Io avrò ricevuto in quest'ultimo mese almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. Io ho detto: ragazzi, state calmi, il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di cominciare a parlare. Secondo me non ne dovremmo comprare nessuno e secondo me ne dovremmo mandare via molti. Poi il signor Allegri è anche un aziendalista e quindi in questo sicuramente andremo molto d'accordo.
1: Intanto la Juventus ha deciso di rafforzare ulteriormente la sua area tecnica. È diventato ufficiale infatti l'arrivo di Frederic Massara, che dopo l'esperienza alla Roma inizierà dunque una nuova avventura in bianconero. E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
4: Ah, non lo so.
3: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

Siamo popolo di Radio Studio, siamo come le tasse, siamo in perfetto orario. Ringraziamo di cuore Frankie Gada per averci lasciato la linea dal bar Bistrò La Fenice. Sì, sì, molto bello, molto bello. Poi tra l'altro oggi c'è una bellissima giornata. Allora, come state? Siamo a martedì 7 luglio 2026. Come sempre avremo tanti argomenti, ma soprattutto tanta musica, la musica di Radio Studio Più e i nostri DJ. Proprio per questo alle ore 18.30 ci sarà direttamente da Pescara la musica e la selezione musicale del nostro DJ Sandy, per concludere in bellezza la musica del nostro Christian Bosboselli. E torniamo insomma a Milano.

0: ormai possiamo dirlo che ha fatto un grandissimo successo. Di cosa sto parlando? Beh, di Loco Loco, qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi, come sempre. Chi ci segue e segue il programma Si Salvi Chi Può sa che non sono mai sola, vero?
1: Carmelo!
0: Buonasera Carmelo, buonasera a tutti scappati di casa. Salutiamo anche chi si è appena collegato e chi interagisce insomma con noi al 338 141 1001. Lo ricordiamo, messaggi vocali, scritti, foto, video, insomma tutto quello che volete. Per vederci in video basterà scaricare la nostra app gratuita oppure canale 833 del digitale terrestre. Salutiamo anche coloro che lavorano dietro le quinte, la nostra Alessandra, Dani Edo, il tecnico. Questa sera non siamo soli perché abbiamo anche qui con noi la principessa, è proprio lei, la

Tu mi piaci tanto di Saif qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Allora, volevo fare appunto un disappunto per il messaggio ricevuto ieri al fine del programma, che purtroppo non sono riuscita a rispondere per questioni di tempistiche, no? Io so di non piacere a tutti, questo fa parte del mio lavoro, ma al caro ascoltatore che ieri ha voluto tenermi a corrente del suo pensiero, vorrei dirgli che sono qui per merito dell'impegno che metto ogni giorno, no? Faccio corsi di dizione, studio per essere qui dove sono, e tantomeno non sono qui per la mia bellezza, come sostiene l'ascoltatore. L'ascoltatore dovrebbe ben sapere che, essendo una radio, il 90% del nostro ascolto si focalizza sull'ascolto e non della visione, perché molti non sanno neanche com'è il mio viso eppure ascoltano la radio tutti i giorni. Ma non sono qui per farne una polemica. Concludo dicendoti che, semmai non dovesse piacerti il mio programma, nessuno ti ha chiesto di ascoltarlo, perciò sei liberissimo di ascoltare, insomma, altre emittenti. Ad ogni modo, non si può piacere a tutti, ma abbiate almeno cerchiamo di fare come

0: 18 e 12 qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Beh, che dire, arrivano tantissimi messaggi al 338 141 1001. Sentiamo, vai.
1: La musica. Buon martedì a tutti. Voglio salutare mia sorella che è sotto i ferri, che sta facendo un'operazione alla spalla perché ha fatto

Beh, che dire. Devo ringraziare tutte le persone che inviano messaggi di solidarietà al 338-141-1001. Io li ringrazio di cuore, mando davvero un abbraccio virtuale, sono davvero tanti, tanti messaggi e questo vuol dire che comunque qualcosa di buono si fa sempre, dai. Arriva Dua Lipa!

Season, Dua Lipa. Siamo già a martedì 7 luglio e io non posso fare altro che ricordarvi gli eventi che si terranno questo weekend. Noi lo ricordiamo per conto mio. Ci troveremo venerdì sera a Rovizza di Sirmione per Rovizza in Festa, quindi non potete mancare. Dalle ore 21:30 ci sarà la musica di Radio Studio Più, sarò in compagnia con Frankie Gada e insomma gli amici di

0: bentrovati da Nico Schiodetto di Trevimeto e gli amici di Radio Studio Più. La giornata di domani si presenterà all'insegna dell'anticiclone subtropicale su tutte le nostre regioni con pochi temporali in montagna. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso, tempo soleggiato e di caldo intenso. Al nord-ovest sono attesi 39-40 gradi. Anche al centro-sud giornata soleggiata o al più poco nuvolosa, qualche temporale breve di calore del pomeriggio sulle aree più interne appenniniche. Al sud temporali pomeridiani lungo l'Appennino meridionale, altrove sole, tempo soleggiato con caldo intenso in Puglia, qui temperature massime anche fino a 37-38 gradi sulle aree interne. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Offline. Ah.

no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: no mind. I want to be off.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: On Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

1001 cosa fanno gli italiani a quest'ora. Passate per un saluto come ha fatto Uliano da Sant'Ippolito, lo ringraziamo di cuore. Salutiamo anche il pastaiolo da Macerata che come sempre non può mancare nei nostri party time. A maggior ragione quando c'è lui, il nostro DJ Sandy. C'è chi balla in spiaggia dalla splendida Sardegna. Il nostro Dani, Daniele. Ciao Daniele. Buon relax. Ringraziamo di cuore Fabietto da Carpenedolo per il suo messaggio davvero molto simpatico.

0: Amori di Forlì. Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio. Non potevano mancare loro, i fratelli da Pesaro, i Vagnini. Ciao ragazzi. Attenzione, è arrivato il momento del vocalist number one. Sentiamo.
1: La musica non ha bisogno di presentazioni, ma chi la vive, sì. Benvenuti a Si Salvi Chi Può. Eleonora Salvi vi accompagna tra sorrisi e emozioni mentre il DJ Sandy firma il party time su Radio Studio Più 338 141 1001.

Questa è la musica di Radio Studio Più. Comunque ieri è stata una serata davvero molto bella a Visano per gli amici che sono venuti a trovarci. C'era Walter Master J con Graziano Fanelli e che dire, sono salita sul palco per fare un brevissimo saluto, li ringrazio davvero di cuore. C'è sempre tanta magia, sempre tanta magia. Vabbè, che famo, non salutiamo le nostre amiche che ci mandano un bel selfie, stanno facendo un buon aperitivo in spiaggia.

benvenuto nel Party Time. Un Party Time un po' particolare, insolito, no? Ma ci piace, così non ci stanchiamo, no? In chiave funky house. E chi abbiamo in console? Beh, DJ Sandy.

Weyla, chi abbiamo? Maria Laura da Brescia. La musica di Radio Studio Più è bellissima. Grazie Maria Laura. Noi cerchiamo sempre di mettere

0: Sì, che abbiamo, pronto, chi è?
1: E vabbè, poi apri il finestrino e cosa ti arriva? L'aria calda in faccia.
2: Il phon.
1: Non ce la faccio più.
0: Non ce la fa più, non ce la fa più. Ah, ci credo. Ehi, questo caldo è un po' eccessivo, eh. Io in questo preciso istante ho il ventilatore, insomma, in faccia proprio. Ringraziamo di cuore Pasquale di San Costanzo, grazie mille per la compagnia che mi date, siete fantastici. Quella, che bel messaggio. Ciao Pasquale, grazie. Quella ogni tanto si fa sentire, eh? Hiroshi da Tollo, buonasera, benvenuto. E chi si scorda di Hiroshi?

0: Ce ne sentiamo il nostro grande amico, vai!
1: Io dona mia! Faresti un favore!
0: Dimmi!
1: Dili che sono in mezzo del traffico,
0: sì,
1: a mia bocia!
0: Dili
1: che dobbiamo rimandare un altro buco! Grazie!
0: Ma no! Ma cos'era sta roba? Oh, vabbè che ci tengono al corrente di tutto!

0: Che magia, che magia quando c'è lui, DJ Sandy, direttamente da Pescara. Fa ballare tutta Italia e non solo, anche chi in questo momento si trova in Ibiza, perché lo ricordiamo, le nostre frequenze sono, si trovano anche lì, Ibiza e Formentera. Che abbiamo, vai?
1: Un saluto.

0: Leonora, ciao. Vincenzo da Napoli, saluti, bacioni.
1: Ciao caro Vincenzo da Napoli, un grandissimo abbraccio. Tanti i vostri messaggi al 338 141 1001. Siamo una grande famiglia, vero? Chi è? Vai.
2: Eleonora.

0: ad Hélène e a Elisabeth e a tutta la famiglia Jenna. Radio Studio Più, buonasera.
1: Ciao Lucone, da Bologna. Sono stata poco fa a Bologna.

Che brave queste donne che cucinano, ci mandano una bellissima foto. E salutiamo ovviamente la nostra Silvia da Monza. Salutiamo Mariolone da Lanciano che scrive: a Pescara stanno ballando tutti gli arrosticini. Caro Mariolone, aggiungerei: è Nubur! Ringraziamo i nostri amici da Pescara perché mi hanno insegnato questa tipica frase di Pescara: è Nubur!

Ringraziamo di cuore la nostra Maya che scrive sempre dei messaggi molto molto belli. Trasmettete una grande energia. Grazie Maya. Il nostro Alex ci chiede: Eleonora, tu cucini? Ma io in realtà cucino tutti i giorni, ma proprio perché mi piace cucinare. Poi mi piace aprire il frigorifero e inventarmi nuove ricette in base a quello che trovo, no? Magari delle frittate o cose un po' strane. Alcune volte vengono anche bene, altre vabbè, delle cavolate assurde.

0: Io posso capire che il party time crea un po' di confusione, ci può stare, siamo martedì, alcuni dicono che è venerdì, altri non so, io non riesco a capire. Però non capisco chi scrive buona Pasqua a te e famiglia, ma che vuol dire?
1: Stasera ti con ella apprenderemo a correre
0: nel dubbio. Buona Pasqua anche a te.

0: lo sentiamo e come si fa proprio sentire.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao
1: Frankie da Carugate.
0: Ciao Frankie.
1: Sono ancora in giro col camion. Stasera non so cosa faccio da mangiare. Magari trovo pronto.
0: Sarebbe
1: magari
0: buona cosa.
1: No. Ciao. Ciao.
0: Ciao Frankie, un grande abbraccio.

Il nostro amico da Carpi, buonasera. Fai il bravo. Un caro grande saluto all'amico DJ Sandy da Massimiliano di Penne. Devo ringraziare Walter da Bergamo. Ciao Walter. Sono pienamente d'accordo con il tuo messaggio, grazie. Andiamo con gli ultimissimi suoni prima di salutarci, o meglio, prima di salutare il nostro DJ Sandy. Ciao Paola, buonasera, benvenuto nel party.

Tra l'altro, gli amici di Riccione, ci vediamo a fine mese, eh? Ci sarà da presentare un grande festival, un festival jazz. E ovviamente per chi vorrà, insomma, potrà venirci a trovare.

0: Attenzione, è arrivato il momento. Il momento di salutarli. Chi? Vai.
1: Saluti dei gattari dalla spiaggia di Sesto San Giovanni.
0: Weyla, hai capito? C'è un buon relax anche per loro, i nostri amici.

Mamma mia, mamma mia, che ansia che mi mettono alcuni ascoltatori. Mandano una bella foto con la scritta: mancano 170 giorni alla vigilia di Natale. Che famo, prepariamo già l'albero? Prepariamo i regali? Marco da Cornate! Marco, che combini?

0: Sempre con noi, buonasera al DJ Sandy. Giuseppe di Casalbordino, ce l'abbiamo. E salutiamo anche chi dopo 10 ore di lavoro si gode insomma 15 km di buona musica. E ringraziamo di cuore per questo bel messaggio. Signori, abbiamo concluso il party time, facciamo una brevissima pausa e inizieremo la seconda ora del programma Si Salvi Chi Può. Ringraziamo tutte le persone che hanno scritto il 338-141-1001 e chiediamo scusa insomma se non siamo riusciti a leggerli tutti quanti, però siete davvero tanti, tanti e tanti. Nel frattempo nella pubblicità vedo di leggerli tutti ovviamente. Noi facciamo una brevissima pausa, rimanete con noi!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
6: Ronnie Milani presenta Club Connection.
5: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
6: Club Connection.
5: Il programma dove tutto è possibile.
6: Dal lunedì al venerdì alle 22.
5: Solo su Radio Studio Più.
7: Spot.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
13: Fabio Mason e Robbie

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via oggi ad Ankara il vertice della NATO, 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. A dominare la scena il presidente americano Trump, che ha esordito lanciando un duro messaggio ai paesi dell'Alleanza Atlantica. Sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che il nostro potere ha aggiunto. È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare lo scorso 29 giugno a Monaco l'imprenditore di origine ucraina Yermolayev con un ordigno. Secondo alcune fonti, Anastasia Bereskova sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state arrestate. Si tratta di un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e di un ex agente delle forze dell'ordine. L'omicidio di Federica Torzulla ad Anguillara Sabazia, la procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno, indagato con l'accusa di aver ucciso la moglie lo scorso gennaio. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Nei vari interrogatori, Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un omicidio d'impeto, mentre per gli investigatori sarebbe stato un delitto premeditato. Una donna di 67 anni è morta a Milano dopo essere stata investita da un camion mentre era in sella la sua bicicletta in zona City Life. L'incidente intorno alle 12.30, l'autista del mezzo pesante è stato interrogato dai vigili urbani. La donna all'arrivo dei soccorsi era in gravissime condizioni, trasportata in codice rosso al Niguarda e morta poco dopo. Sport, il Comitato Olimpico Internazionale riammette la Russia. La decisione, si legge nel comunicato, è stata presa dopo un'analisi approfondita della Commissione Affari Legali. Resta invece demandata alla Federazione Internazionale e agli organizzatori degli eventi la possibilità di esporre inno, bandiera, colori o altri simboli russi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
2: Ah, non lo so...
0: Si salvi chi può con

Radio Studio Più è sempre con te. A Trento, sugli 89.2 e 92.4. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

0: programma Si Salvi Chi Può. Abbiamo appena ascoltato il Party Time del nostro DJ Sandy, l'appuntamento fisso del martedì. Noi lo ringraziamo sempre di cuore per la sua magia, no? Che questo Party Time, tra l'altro, è stato un Party Time un po' particolare, funky house. Poi più avanti alle 19:30 ci sarà la musica, insomma il DJ set del nostro Christian Boss Boselli, e ci saranno anche tanti tanti argomenti. Allora, tornando a noi, sono arrivati davvero tanti messaggi al 338 141 1001. Tanti saluti, sentiamo, vai. Dove sta? Dov'è? Qua.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
1: Mitica è bellissima.
0: Grazie.
1: Eleonora, volevo
0: ciao,
1: salutare
0: Carmelo,
1: il mio amico Merighi.
0: Sì.
1: E tutti i miei colleghi della PMB.
2: Carmelo!
0: Ah, ciao Carmelo, certo, te li salutiamo tutti quanti. Allora, chi altro abbiamo? Vai.
3: In un'officina meccanica,
0: sì,
3: ci sono due soldatori che si dicono a vicenda.
0: Ho paura.
3: Si salvi chi può.
0: Ma cos'è?
3: Un abbraccio da Daniele di Mercato.
0: Ah, Daniele, no, questo non ci stava, scusami, ma no, non ci stava. No.

Motivation, Christian Marchi, salutiamo Fabrizio di Civitanove Marche insieme a Giancarlo da Macerata. Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio. Salutiamo anche Andrea da Gambera, la nostra Elena da Roma, la salutiamo, che ci scrive sempre, il nostro boscaiolo pazzo presente. Continuate a inviarci messaggi al 338 141 1001. Tornando a noi, parliamo di una grandissima artista. Di chi sto parlando? Beh, di lei, di Taylor Swift. E ora, appunto, la cantante più ricca della storia, con un patrimonio di 2 miliardi di dollari. Ebbene sì, ha raggiunto un patrimonio di 2 miliardi di dollari, generato esclusivamente dalla sua musica e dai tour, segnando un traguardo storico per il settore globale dell'intrattenimento. Questo record dimostra come l'industria, insomma, stia cambiando, no? E in più non serve più creare, magari, non so, imperi aziendali. C'è il controllo dei brani e i concerti sold out sono tornati al centro del mercato come motore di ricchezza, e la musica e la fedeltà dei fan sono oggi una potenza

una grandissima artista con la A maiuscola, Taylor Swift, qui sulle frequenze di Radio Studio Più. E adesso cambiamo completamente genere, andiamo con un disco che è uscito davvero da pochissimo, di Jovanotti e Alfa. Sto parlando di Buon

0: dell'estate, dai, non ce ne sono di scuse. Allora andiamo avanti con la musica, con l'ultimissimo disco prima del Party Time del nostro Christian Boselli, direttamente da Milano. Prima però volevo ringraziare di cuore Paolo da Treia, il nostro veterano, e ascoltiamo il suo messaggio vocale, vai.
1: Allora,
0: ciao.
1: Buonasera a tutti, sono il veterano da Treia.
0: E ormai sei così, sì, sei tu.
1: È sempre un gran piacere accendere la radio e ascoltare il tuo programma.
0: Oh, grazie.
1: Di Radio Studio, veramente un'emittente che tiene unita tutta l'Italia.
0: Che bella frase, un'emittente che tiene unita tutta l'Italia. Grazie Paolo. Willa, un tuffo nel passato.

0: Stereo Q. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Que voy a hacer un hechizo que los va a poner a tocar el piso.
3: La bruja.

Nati come Pumba, movimento di Natica con questo sound. Tanti messaggi che arrivano al 338-141-1001. Se volete passare qui per un saluto, beh, fatelo, benvenga, come ha fatto lui, Giorgio da Varese, che è sempre presente. Ci scrive grande il nostro Boss Boselli. Salutiamo anche Bosco Lorella, direzione Sardegna. Belli, che belli. Mandano una bellissima foto, un bel selfie. Guardali come sono sorridenti. Ciao ragazzi.

Salutiamo Spina di Verona, che a sua volta vorrebbe salutare il suo amore Linda. Ciao ragazzi, un grande abbraccio. Perché lo ricordiamo, nel party time tutto è concesso fare anche delle bellissime dediche. Salutiamo Angela, che ha quasi finito, insomma, la sua giornata lavorativa. E ci scrive: vai boss Buselli, spacca. Mary presente, buonasera.

Chi abbiamo? Tarzan? C'è Eleonora, ci fate compagnia ogni giorno. Siete unici, Michele.

io comunque mi sciolgo, mi sciolgo. Marcello da Modena, da Cavezzo, vedi, ciao Ele, siete sempre il meglio della compagnia che si può avere, spero di potervi salutare di persona in qualche occasione. E come no, caro Marcello, sicuramente ci sarà qualche occasione, qualche evento di Radio Studio Più.

il bello della radio è che insomma ha un grosso potere, il potere di far sì di farsi ascoltare anche fuori dall'Italia, come il nostro amico da Londra ci tiene al corrente che a Londra ci sono 35 gradi, io faccio la doccia con acqua fredda e nel frattempo ascolto Radio Studio Più. Di chi parlo? Zamir da Londra! Ciao Zamir, anche qui in Italia insomma fa

Salutiamo Cri da Mantova. Ciao caro Cri. Andiamo avanti con le dediche. Sergio di Verona vorrebbe dire a Linda, insomma, che le vuole bene.

0: Io non so voi, ma amo la vostra energia. Mi mettete forza anche quando magari ce n'è poca, vero?
1: 19:48, 30 gradi di sintonia del gas, aperitivo in sopra e con un'ora di radio, tanta roba. Ciao, spettacolo! Ciao! Fotonica, come sempre, fotonica!
0: Ciao, pazzi di rugby! Ma chi mettono dentro il caffè? Che gli mettono?

0: credo proprio che sia arrivato il grande momento. Di cosa sto parlando? Del momento del molleggio, il capo dei molleggiatori.
1: Attenzione, questo party time è per palati fini. In console per noi il boss Boselli. Felicissima sera, principessa, non è tutto il popolo, si sale di po'. Disco mountain bike presente, tra un salto di roccia e l'altro molleggia Gianluca in vicino di vado.
0: Scusa, non ho capito, che devo fare?
1: Molleggia, molleggia.

Che party time, che party time! Ah, si sente che stiamo in estate, no? Che magia! Salutiamo anche Stefano, il nomade!

0: Sono Cristian Boselli, l'appuntamento fisso del martedì sera dalle ore 19.30 alle ore 20. Signori, abbiamo concluso, io vi ringrazio davvero di cuore, ringrazio tutte le persone che hanno interagito con noi al 338-141-1001, ringrazio anche chi non l'ha fatto ma che comunque è stato all'ascolto. Che dire, per conto mio ci risentiamo domani sempre qui dalle ore 18 alle ore 20 per conto del nostro Cristian Boselli, ogni martedì dalle 19 alle ore 20. Fate i bravi, ciao!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
6: Spot.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: bentrovati da Nico Schiodetto, di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. La giornata di domani si presenterà all'insegna dell'anticiclone subtropicale su tutte le nostre regioni con pochi temporali in montagna. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso, tempo soleggiato e di caldo intenso. Al nord-ovest sono attesi 39-40 gradi. Anche al centro-sud giornata soleggiata o al più poco nuvolosa, qualche temporale breve di calore del pomeriggio sulle aree più interne appenniniche. Al sud temporali pomeridiani lungo l'Appennino meridionale, altrove sole, tempo soleggiato con caldo intenso in Puglia, qui temperature massime anche fino a 37-38 gradi sulle aree interne. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Alex Castellini chiama base, passo.

0: di Concesio e c'è Junior Jack in Samba.
1: DTM, benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.

collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: 800 841 1001, oppure il nostro sito 90.studiopio.net. Stavo per fare contatto, stavo invertendoli. Mi raccomando, siate veloci, perché gli spazi si stanno esaurendo anche questa sera. Ce ne sono solo due, quindi i primi due che arriveranno saranno accontentati e sentiranno il loro brano e il loro messaggio nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Piccolo break e poi andiamo da chi? Vediamo un po' se riusciamo a spoilerarvelo. Fammi vedere un po'. Andiamo da Maria, dalla Sicilia, non scrive dove, e partiremo con gli Anticappella, Move Your Body.
1: Dance Time Machine 90 BPM 90.
2: Spot. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

Le uno, mandate un bel vocale, richiedete il vostro brano dance 92.000, lo sentirete nel party time delle 21.30, perché quello delle 20.30 è già esaurito, un po' come il sottoscritto, dai. Alex Castellini, proseguiamo subito con Glam Sex Drive, richiesta di Maria della Sicilia.

magari non te l'aspetti, arriva la pecora e tu dici: ci fa qui la pecora che è estate con la lana, cioè scalda, io non so, possiamo fare qualcos'altro, no? Un altro animale a pelo corto? Non si può, va bene, ci teniamo la pecora. E Maria ha scelto come prossimo pezzo Le Click, Tonight is the Night e poi Party Time.

0: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e

0: Buklara.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.
3: E iniziamo così questa sera il party time.

0: primo di questa sera. Sentiamo chi c'è, sentiamo.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Vorrei fare eco alla richiesta del mio DTM bestia Andro di ieri sera, che secondo me ha chiesto un pezzo da 90 del DJ Dado. Vorrei rispondergli con Underfish con carico, insomma due belle bombe tra lunedì e martedì per tirarci su un po' il morale. Vorrei salutare anche il mio DTM bestie Davide, Paolo che mi ha salutato ieri sera, e tutti gli altri. Buona serata, Bagaia, domani, ciao ciao.
0: E allora carichiamo questo martedì con Carico.

0: Tonight is party time. Underfish è carico e
1: la pecora canta.
0: Adesso cosa c'entra la pecora con carico? Perché è carica? Perché è carica di caldo. Hai ragione, carica di lana. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona il nostro citofono.
2: Ciao Alex, giochi da Prato. Grande saluto a tutti di TM. Stasera voglio ascoltare Einschwein Polizei Drive via Buena Dia Fonse State che si denà cutena. E la pecora per me in ferie, troppo caldo anche per lei. Ciao ciao. 7, 8, 9.

0: Vasis Das, no, non si apre, va bene. Prossimo messaggio.
1: Buonasera, in questo torrido martedì sera Pietro da Milano vi voleva richiedere il brano Everybody Autumn to Love dei Blisting, dedicarlo a tutti gli amici grandi appassionati del DTM. Vi abbraccio, spero che questo brano vi faccia divertire, vi faccia scatenare, vi faccia canticchiare se siete in macchina. Vi auguro una buona serata e ciao, un abbraccio a tutti.
0: E allora acceleriamo un pochino i BPM, dai, andiamo nel 1995 con i Bliss Team, Hold On to Love.

0: prossimo messaggio.
1: Scusi, cosa c'è? Ma lei lascia fare la crema pasticcera.
0: È perché dice Love, vero?
1: Sono le uova freschissime.
0: Prossimo messaggio. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Alex, Andrew di Lendinara. Stasera saluto doveroso ed obbligo i miei due famosi colleghi, Riccardo e Perez. Più che altro, Alex, sto pensando di fregarli e di mettere in vendita la chiavetta del caffè, così non devo offrire più niente a nessuno.
0: Giusto,
2: io ve
0: giusto.
2: Lo porto da casa fatto con la mia amata moca. Richiesta di stasera, brano del 99, brano in questione è Nina, One e Olly. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.
0: Allora Andro, mi aspettavo che mi chiedessi moca DJ, però va bene anche questo, dai, Nina.

0: Nina, One and Only. Prossimo messaggio sulla Dance Station d'Italia, c'è il DTM 90. Sono Alex Castellini. Suonano, suonano.
1: Ciao Alex, Beppe DJ da solo.
0: Ciao Beppe.
1: Dunque, Alex è mio amico Luca, nuovo single. Quindi cosa ne dici se andiamo a fare un bel viaggio a Rotterdam?
0: Direi di sì.
1: Il brano in ascolto è Rotterdam di DJ Cella. E chissà che, andando lì magari incontra la mia gemella. Ciao ciao.
0: Chissà, chissà, Rotterdam è pieno di sorprese, eh.

0: ho vissuto più, siete veramente fantastici, mi emozionate sempre, mi fate divertire tanto, per cui grazie di esistere. Una buona serata ancora da Antonio, ciao ciao.
1: Ciao Antonio, eccola Nikita, eterna divina.

0: di fresco, come la pastiglia del fuego. A caldo!
1: Mira che pasticcia che te doy! La pastiglia del fuego!

Oh, l'hai promesso, adesso metti un'altra bonus track più fresca, va bene? Perfetto, questa è meglio. Venga boys, up and down. Accendiamo il ventilatore al massimo con questa bonus track che vedrete che rinfresca tutto l'ambiente, eh?

0: E lui non è lui, sarà tornato dalle vacanze, chi lo sa. È lui.
1: Buonasera a tutti e buon 4 luglio. Allora, in questi giorni sono stato sul confine tra gli Stati Uniti e il Canada e ho fatto uno scherzo al Niagara. Ci è cascata. Ciao, Cude Milano.
0: Bisogna stare attenti a non cascarci troppo, perché se ci casca troppo, se ci caschi troppo nel Niagara, poi ti trovano chissà dove, Piccolo break, poi torniamo. C'è la richiesta di Cudi Milano a seguire, quella di Emanuela da Forlì, e poi a seguire le altre richieste fatte con un messaggio di testo. Poi 21:30, secondo party time. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time on Studio Q, your dance station.
2: Enzio, dance time machine 90, DT, anni 90.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Charlie Cinelli e Manuel Roccia Battaglia. Spingere.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.

Mauro Picotto, Proximus, grazie a Giacomo Di Banco. State ascoltando Dance Time Machine 90, il programma dedicato alla musica dance 90-2000. C'è un'altra ascoltatrice che si chiama Maria, due Marie questa sera. Poi ci sono anche, ma si arriva a tre, delle volte arrivano anche i biscotti, eh. Va bene, Maria di Pescara in questo caso. THK, fisco, fisso good, sono un deficiente.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Datura Eternity, grazie Danilo di Ambivere, state ascoltando Dance Time Machine 90, programma fatto apposta per voi e anche per noi. Il mio nome è Alex Castellini, saremo insieme fino alle ore 22, tra pochissimo c'è il secondo party time. Noi andiamo immediatamente da Salvo di Legnago perché c'è CNC and the Music Factory con Gonna Make You Sweat.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli, Emanuele Roccia Battaglia. Spingere!

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Senti che suonano.
1: Dallas, questa sera dedico a mio team Daniele, Davide, Pietro, Simone, Usura, Diamond Casey. La pecora canta, a saluto, alla fanzia.
0: Grande Paolo, eccola.

0: Drive Me Crazy, sono gli Usura, ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90, il secondo party time di questa sera. Suona il citofono, sentiamo subito chi c'è.
1: Ciao ragazzi, pezzo di questa sera lo dedico a Touch, la pecora canta, e il pezzo è Marvin Garden, My Body, My Soul. Ciao, buona serata.
0: Anche a te, eccolo.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club delle notti più pazze d'Italia sta per aprire!
2: Sì?
3: 4, 3, 2, 1! Il programma dove tutto è possibile.
2: Ci siamo? Ci siamo?
4: I drive you!
2: Stasera voglio dire una cosa che non dico mai. È caldo, è caldo, è caldo. Momento Giuliacci. È caldo, è caldo, si sente. Più che vedere si sente, perché quando è caldo io comincio a delirare e dico tante cazzate. Vabbè, non è cambiato niente. Niente di nuovo. Saluto Alex Castellini e Graziano Fanelli con TTM 92.000. Ciao ragazzi, buon rientro a casa. Saluto Fede alla parte tecnica. Saluto Tiga, Max, Ricky. Saluto anche Serena, Sofia e Lorena. Italiani, come va? Tutto bene? Ciao, io sono Ronnie Milani e questa è la Family di Club Connection in diretta. Da questo momento ci siamo noi tre e compagnia fino a mezzanotte. Tutto bene? Siete a posto? Coordinate 338 141 1001. Dai che si parte così. Andiamo. Fede, hai una camomilla? No, perché mi sa che ho bisogno di una camomilla. Sono partito un po' troppo carico.

0: siamo partiti bene. È martedì, ieri era lunedì, domani è mercoledì e dopodomani è giovedì, poi c'è anche venerdì, poi c'è sabato, la domenica, non lo so, è strana questa cosa. Anche a voi non vi sembra strano tutto questo? Dopo Ugel e David Guetta, apri Fede che è?
1: Lo so Fede che è andata bene ieri, che Ronny Milano si è visto in TV che aveva tutta la brioche, tutto sfumato, ma è una cosa di quello, grazie sempre a Babbo Morto.
0: Ma non è vero,
1: apri, Fede, apri, oh Fede, ma sì, io dobbiamo dire ad Antonio
0: cosa,
1: vado
0: cosa,
1: a dormire alle 11:15 e mandarci la buonanotte, almeno mandaci quando sta andando a dormire a mezzanotte. Ieri sera era disperato Ronny Milano, alle 11:30 ci ha mandato la buonanotte a Ronny.
0: Ciao Filippo, no vabbè, disperato no, però solitamente noi andiamo a letto più tardi, anzi io finisco solitamente il programma a mezzanotte, ma prima delle 2 non vado a letto perché tra una cosa e un'altra faccio tardi. Allora amici, hanno scoperto un nuovo pianeta simile alla Terra con un potenziale, capito, un potenziale forte. Che cazzo vuoi dire? No, nel senso che è potenzialmente abitabile, capito? Cioè è molto simile al nostro pianeta, quindi scusatemi, riprendo le corde vocali, è molto simile, capito? C'è l'acqua, capito? C'è il mare, però non è lontanissimo, è a solo 25 anni luce da noi, cioè una distanza minima, 25 anni luce in chilometri quanti sono? C'è qualcuno che ha una calcolatrice? Fede, quanti sono 25 anni luce? Cioè 25 anni luce, allora per quanto, cioè se io parto adesso, no, cioè se io adesso vado, cioè domani prendo la macchina, no, con la macchina non ci si arriva, lo so, però se io domani decidessi, ok, di partire così, pim, vado su questo pianeta, ha un nome, come lo chiamiamo, diamogli un nome, assomiglia alla Terra, io lo chiamerei così, cazzi amari, secondo me ci sta bene come nome, però anzi Mosso Calamari, il pianeta Mosso Calamari ci sta benissimo, e boh, magari 25 anni luce, 25 anni, beh 25 anni, cioè non è che sono molto più vecchio, 25 anni, però sono 25 anni luce, capito? Cioè luce, capito, luce. Chi c'è? Buona serata, bella gente, sono Pasquale da San Costanzo e volevo dire che fa un caldo esagerato, lo so Costanzo, lo so. No, lui è di San Costanzo, è Pasquale, non è Costanzo. Poi c'è anche Venu da Sciacca, ciao Venu, ciao. Tra poco giochiamo con Mimbo Minchia, restate lì.
2: All night, all day, all night, all day, all night, all night. What the fuck?

0: dedicata a tutti gli innamorati. Stasera mi sento così, mi sento un po' romantico, sarà l'estate, sarà il caldo che mi è entrato direttamente dentro i due neuroni che ho ancora. Lost Frequency, attenzione, giochiamo con Mimmo.
1: Mimmo.
2: Mimmo.
1: Mimmo.
3: Mimmo.
4: Il gioco di Mimmo.
5: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa ho fatto oggi?
0: 338-141-1001. Ogni volta che sento la voce di Mimmo mi viene da ridere. Allora sì, perché mi ricorda tanto, aspetta, perché la memoria ci frega, mi ricorda tanto, vabbè, ci penso poi ve lo dico. Forrest Gump, ecco, vedi, mi è tornato. Allora, qui non serve, anzi non dovete assolutamente usare l'intelligenza artificiale, dovete semplicemente indovinare che cosa ha combinato oggi Mimmo, capito? Quindi potete sparare qualsiasi cosa. Mimmo è una persona normale che fa tutti i giorni qualcosa, gli succede o gli accade qualcosa, quindi dobbiamo indovinare che cosa è successo. 338-141-1001. Fede?
5: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa ho fatto oggi?
0: Indovina cosa ho fatto oggi? Ragazzi, non è facile, però dopo vi do un indizio.

0: Trenini, Fede, attaccati, attaccati. Questo è il disco da trenino, sì, da spiaggia. Estate, estate, estate. Lo senti, lo senti, lo senti. Aspetta che mi bevo una camomilla. DNA, Gabri Ponte e Giovanotti, la nuova traccia 2026, estate 2026. Attenzione perché vado a leggere.
1: Mimmo.
2: Il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa ho fatto oggi.
0: 338-141-1001. Indoviniamo insieme cosa ha fatto oggi. Vi do un indizio perché non è facile indovinare. Cioè, uno spara, spara, spara, però insomma uno può fare qualsiasi cosa, eh. Vi dico solo che ne ha messo uno diverso dall'altro. Ok? Uno diverso dall'altro.

0: poi che c'è? Martina da Milano, ho mandato un messaggio alla ha mandato un messaggio alla persona sbagliata. No, no, Fede.
1: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa ho fatto oggi.
0: 338-141-1001. Lo so che non si vince niente, ma voi sparate. Fabrizio da Monza. Cosa ha scritto? Un calzino diverso dall'altro. Buona serata da Fabrizio di Monza. Non lo so. Che ne so io? Non lo so. Anche Sonia da Castel Goffredo ha scritto: si è messo i calzini diversi. Non lo so. Fede.
1: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa ho fatto oggi? Ho messo un calzino diverso dall'altro.
0: Ma sì, Fabrizio, sei stato il primo. Fabrizio da Monza. Lo so, non è facile, però dando un indizio ci siete arrivati subito. Chi è questo? Apri, Fede, chi è?
2: So. Mimmo oggi ha mandato più orecchie e spinaci.
0: Quindi no. Quindi un altro applauso a Fabrizio da Monza, che è stato il primo a indovinare che ha messo un calzino diverso dall'altro. Quindi quando giochiamo ancora alle 11, bene.
3: L'estate di Club Connection cambia colore. Ronnie Milani presenta Club Connection Summertime. Due ore di musica.

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
3: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più.
2: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
4: At 30 minutes of every hour.
5: Al minuto 30 di ogni ora.
6: Studio Più.
5: Party time.
7: Party time.
5: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
4: The party starts now.
8: Siamo in perfetto orario. Chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ Tiga, eh? È mosso calamari. Da questo momento al 338 141 1001 tutto è possibile.

0: Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro,
0: a cavallo,
1: in viaggio,
0: sì,
1: o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

0: Vieni avanti, la chiave è sotto lo zerbino. Vieni avanti, è aperto. È aperto, è aperto.
1: Signore e signori, benvenuti a bordo delle frequenze di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Sì. Stay with us, martedì sì. 7 luglio. Siamo in diretta sì. con Ronnie Milani su Gap Connection. Sì. Un saluto sì. speciale da Simone e dalla Chiaretta qua che è di fianco a me.
2: Ciao a tutti ragazzi, un bacio. Ciao.
1: Anche la lady stasera, avete visto? Ci voleva, ogni tanto ci vuole anche lei. Ciao, stay with us.
0: Ogni tanto un po' di fai che non guarda mai. Salutiamo anche la Chiaretta.
3: Buonasera signor Milani. Stasera sì. le do una notizia ansa. Negli sì. Stati Uniti investono una persona ogni 2 secondi. Cavolo, nemmeno il tempo di rialzarsi.
0: Ma dai. E basta ridere.

0: time.
1: Volevo salutare tutti quelli che sono già in vacanza. Uno dice già, è luglio, che già. Quindi saluto Marco, Andrea, Franco, Luca, Stefano, Nicola, Maria, Stefania, Barbara, Cinzia. No, sono troppi.

338-141-1001, queste sono le nostre coordinate. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando.

0: Aiuto! Apri, Fede, chi è? Vieni avanti.
1: Roni, cucù, hai sentito il rumore di sega elettrica sopra tua testa?
0: Matrioska,
2: sì,
0: matrioska.
2: Io vado a plepalare tanto, Susi.
1: Assoluta, mio stomaco sotto sopra perché il suo aereo ha avuto trombone d'ari.
2: Lusca non preoccupa perché a solita dalle teglappa di lago e passale tutto.
0: Cosa? Chi? Cosa? Il triplato di Drago? Che cosa? Non ho capito. Non ho capito, Fede. Italiani! Quando c'è il momento party time, qui trema tutto.

Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, isole comprese, perfino in Spagna, Ibiza e Formentera, perché abbiamo una frequenza anche lì.

Anche Giulia dalla provincia di Agrigento c'è, passeggiata lungomare con l'auto, capito? E sta ascoltando Club Connection. Ciao!

0: Apri Fede, vieni avanti, la chiave sotto lo zerbino.
1: Ciao
0: è?
1: Ragazzi, noi ciao. Vi ascoltiamo da San Mauro Pascoli. Un saluto da Simone Pasolini
2: e dalla Terry.
0: Ah ragazzi, io ho paura. San Mauro Pascoli, siamo vicini, eh? Il cuore della Romagna.

0: questo party time mi piace tanto.
1: Anche a me. Come dice spesso un mio amico, è gustoso.

Bene, che lingua è questa? No, la mia, che lingua è questa, quella della canzone? Che lingua è? Che lingua è? Puoi anche rispondere semplicemente, io che... No, lo so, lo so. No, perché mi sta caricando veramente assai, mi tremano anche i peli delle ascelle, devo dire la verità. Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga. Questo è il primo Party Time di Club Connection.

Abbiamo ancora meno di 10 minuti, sì, quasi 10 minuti insomma, per salutare chi volete voi. 338 141 1001, queste sono le nostre coordinate, oppure semplicemente fateci sapere dove state ballando.

0: Vede, non mi piace quello, io voglio un clacson vero, capito? Apri, Fede.
1: Pronto. Soccorso. Sì. E so pure caduto.
0: Cagata. Queste sono le massime di Q.

0: to LA. Power to the people that struggle every day. Peace to the crews from New York to LA. Power to the people that struggle every day.
1: In avanti, Apertolo, chi è?
2: Vi ringrazio di cuore di tutto quello che fate per tutti quanti noi che ascoltate e ascoltiamo Radio Studio Più, perché non è solo una radio, non è una semplice radio, è qualcosa di speciale. Grazie di tutto ciò che fate.
1: A volte grazie.
2: Momenti più difficili, una canzone, un pezzo possono fare tanto, ma molto tanto, cambiare qualsiasi cosa, l'umore, avanti tutta.
1: Sul coraggio, forza e coraggio, grazie.
2: Grazie, grazie Radio Studio Più per sempre.
1: Ma grazie a voi.
3: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
1: Esatto, esatto.

0: Salutiamo anche Ezio, il tassista notturno di Milano, che ha scritto un abbraccio. Lui c'è. Ciao. Ciao Ezio. È già volata la prima ora, mi viene da piangere. È già volato anche il primo party time. Facciamo un applauso a DJ Tiga. Bravo Tiga, bravo. Mi sembrava di essere a Ibiza, non in Italia. Noi ci fermiamo, ma torniamo tra poco e giochiamo. Non cambiate canale, restate lì. Torniamo subito.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
6: Spot.
7: Studio Q. La Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto, di Travimeto e gli amici di Radio Studio Più. La giornata di domani si presenterà all'insegna dell'anticiclone subtropicale su tutte le nostre regioni con pochi temporali in montagna. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso, tempo soleggiato e di caldo intenso. Al nord-ovest sono attesi 39-40 gradi. Anche al centro-sud giornata soleggiata, al più poco nuvolosa, qualche temporale breve di calore del pomeriggio sulle aree più interne appenniniche. Al sud temporali pomeridiani lungo l'Appennino meridionale, altrove sole, tempo soleggiato con caldo intenso in Puglia, qui temperature massime anche fino a 37-38 gradi sulle aree interne. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Travimeteo.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Fede, lasciami salutare Giovanni, devo mandare un messaggio a Giovanni. Giovanni di Modena, forza e coraggio. Giovanni, forza e coraggio, siamo tutti con te. Attenzione, Saif, buona domenica ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più. Io sono Ronnie Milani e questa è la family del club. Solitamente noi a quest'ora giochiamo. Se avete voglia di giocare, fate bene attenzione.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non ho gambe, ma viaggio per migliaia di chilometri. Non ho una mappa, ma ogni anno ritrovo lo stesso percorso attraverso oceani e continenti. Chi sono?
0: 338-141-1001. Chi sono? Allora, è facile? Secondo me sì. È abbastanza intuitiva. Vi chiedo gentilmente, se ce la fate, dal momento che non si vince niente, lo so che sono ripetitivo, è tutte le sere che tu palle questa storia, lo so, però molti lo fanno, io lo so, molti la fanno questa cosa. Vi chiedo, se ce la fate, di non usare l'intelligenza artificiale. Dal momento che non regaliamo niente, dal momento che non si vince niente, c'è solo un bel applauso, c'è solo un bel aleo, oh, vai avanti così, bravo, bravissimo. Almeno divertiamoci trovando la soluzione insieme, senza aver bisogno dell'intelligenza, capito? Cioè non la nostra, quella artificiale, capito? E comunque c'è anche molta più soddisfazione, fa bene al cervello, fa bene alla memoria, ci teniamo allenati, insomma, fa bene per tutto. Come al solito, vai droid! Quando arrivo a questo momento è la parte che amo di più. It bites, right? C'è un braven, bravissimen come Taos, non c'è nessuno, vai avanti così, Hunziker, Ballesburger, Katabrausen e anche un po' Porken, Dreitensburgen. Se mi sento qualche turista tedesco, dice che sono fuori. No, tranquillo. C'è anche un bel aleo, come te non c'è nessuno, una bella pacchettona sulla spalla, un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente. Fede.
3: Non ho gambe, ma viaggio per migliaia di chilometri. Non ho una mappa, ma ogni anno ritrovo lo stesso percorso attraverso oceani e continenti. Chi sono?
0: 338-141-1001. Chi sono? È facile.

0: fare. Anche perché fa bene, fa bene, fa bene, cioè, hai capito? Il movimento fa bene. Anche andare a ballare, quello è sport, fa bene, capito, Fede? Robin Schulz, attenzione perché vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non ho gambe, ma viaggio per migliaia di chilometri. Non ho una mappa, ma ogni anno ritrovo lo stesso percorso attraverso oceani e continenti. Chi sono?
0: 338-141-1001. Chi sono? Babbo Natale!
4: Ha fatto la battuta.
0: Lo so, è martedì, quindi non arrabbiatevi, è martedì. Alessandro da Seregno, è un palloncino? No. Martina da Iesi, una barca? No. E anche la barca. Riccardo, da dove non si sa, il vento, no. Ragazzi, è facile, vi dico che è facile, capito? Perché si sposta un po' qua, un po' là, capito? Va di qua, va di là, si sposta, capito? Gli piace girare. Valeria da Lanciano, una foglia, no. Gabriele da Novara, un aquilone, no. Fede?
3: Non ho gambe, ma viaggio per migliaia di chilometri. Non ho una mappa, ma ogni anno ritrovo lo stesso percorso attraverso oceani e continenti. Chi sono?
0: Cioè, viaggia per migliaia di chilometri, ragazzi, se non è un aereo, capito? Viaggia, cioè fa tanti chilometri. Chiara da Sciacca, una nuvola, no. Federico da Villafranca di Verona, è un aeroplano, è troppo facile, l'aeroplano, lo so, però non è, cioè, l'aeroplano c'è il pilota, non è che segue il mare qui, cioè c'è il pilota. Elisa da Rapallo, una bussola, no, neanche la bussola. Simone da Isernia, un satellite, beh, ci può stare anche il satellite, e piano piano si sposta per diversi chilometri, capito, fa il giro del mondo, se lo devono posizionare ogni tanto ho bisogno di queste cose, ragazzi, per far capire che ne so anch'io, ogni tanto devo sparare anch'io la mia, cioè i satelliti, voi magari vedete, magari in estate soprattutto vi capita di guardare il cielo, di guardare verso l'alto e di vedere queste lucine che si muovono tutte insieme, quelli sono i satelliti che si vanno a posizionare da un'altra parte, capito, si spostano insieme. La sapevate? Non la sapevate? La sapevate? Sì, vabbè, fate finta che non la sapevate, almeno sono felice. Simone da... no, aspetta, Francesca da Rimini, una piuma, no, Fede.
3: Non ho gambe, ma viaggio per migliaia di chilometri. Non ho una mappa, ma ogni anno ritrovo lo stesso percorso attraverso oceani e continenti. Chi sono?
0: 338-141-1001, chi sono? Davide da Frascati ha scritto un tamarro. In che senso, scusa? Non l'ho mica capito. Cosa c'entra soprattutto? Giulia D'Alecco, è un messaggio in bottiglia. No.
3: Non ho gambe, ma viaggio per migliaia di chilometri. Non ho una mappa, ma ogni anno ritrovo lo stesso percorso attraverso oceani e continenti. Chi sono?
0: Abbiamo tempo fino alle 11:30, ragazzi. Pensateci bene, fa migliaia di chilometri. Vi do un indizio. Non fa primavera. E ho detto tutto, non fa primavera.

0: amo questa cosa. Cristian Marchi con la voce di Solia, Summer is Magic su Radio Studio Più. Attenzione perché facciamo l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non ho gambe, ma viaggio per migliaia di chilometri. Non ho una mappa, ma ogni anno ritrovo lo stesso percorso attraverso oceani e continenti. Chi sono?
0: 338-141-1001, andate piano. Stefano, il pompista di Bedizzole, ha scritto un uccello. Vabbè, sì, ma che uccello, va bene. Che uccello. Apri, Fede, apri.
4: Sono Giorgio da Sesto San Giovanni. Per me sì, sono gli uccelli migratori o l'uccello migratore. Buona serata.
0: Quindi tutta la family di Club Connection in vacanza. No, stavo scherzando. Ce n'è un altro sempre suo.
4: Sono Giorgio da Sesto, è una rondine.
0: Non lo so. Chi è Fede?
4: Sono Giorgio da Sesto, è una rondine.
0: Giorgio da Sesto San Giovanni, è una rondine, non lo so, Fede.
3: Non ho gambe, ma viaggio per migliaia di chilometri. Non ho una mappa, ma ogni anno ritrovo lo stesso percorso attraverso oceani e continenti. Chi sono? Una rondine.
0: Ma sì, Giorgio da Sesto San Giovanni è una rondine, un uccello che fa tanti chilometri. Chissà perché su questa cosa non capisco perché mi viene da ridere. Cioè, è normale, è una cosa che vola, si chiama così. È un altro applauso a Giorgio di Sesto San Giovanni. Quindi quando si ritorna a giocare domani, stessa ora, stesso gioco e stessa radio, aiuto.
5: Club Connection, TDC.

Che discone, che discone. Volevo rispondere a Cesare di Recanati che ha scritto: Ronnie, avevo scritto prima anch'io, lo so ragazzi, lo so, è che arrivano veramente tantissimi messaggi e faccio fatica a leggervi tutti, cioè io vedo un rullo che scorre e mentre scorre io leggo e ascolto, quindi può capitare che un giorno è fortunato uno e un altro giorno è fortunato un altro, capito? Vabbè, comunque bravi tutti quelli che hanno indovinato la rondine. Noi andiamo un attimo a mettere due

0: Monetine dentro il salvadanaio e torniamo con l'ultimo party time di De Niro.
1: Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Avete voglia di ballare? Avete voglia di saltare? Da questo momento sono calamarissimi. Chi c'è in console fino a mezzanotte? C'è DJ De Niro? Vi do un consiglio: alzate il volume a palla, altrimenti godete solo la metà. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile.
5: This is party time.
6: Exclusive electronic music selection.
5: DJ De Niro.

Italiani, in alto le mani.

0: Elena, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Una
1: fateci
0: poesia,
1: sapere cosa
0: storia,
1: state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

Qui ci stanno dicendo, anzi ci stanno scrivendo, che stanno ballando dal Mountain Bar Sassotetto a Sarnamo, giusto? Sarnamo. Ciao ragazzi.

Davide da Termoli, sto guidando il camion verso nord, bravo! No, no Fede, no, no, scusa, l'abbiamo chiesto noi, non va bene.

0: Miscelazione in corso, c'è DJ De Niro. Fede, martedì? Mi sembra sabato.
1: This is party time.
2: Exclusive electronic music selection.
1: DJ De Niro.

0: escuchando Club Connection, un programa que te hace mover la cabeza.
1: Hai fatto bene, Fede, perché ci stanno ascoltando anche dalla Spagna, quindi ogni tanto bisogna anche parlare spagnolo. Anzi, fammi salutare tutti quelli che ci ascoltano da Ibiza e Formentera. Aspetta un attimo. Amigos, hasta la vista. Buenas noches. Ah, sta finito.

aiuto. Qui a Radio Studio Più c'è tutta la radio che balla con DJ De Niro.

0: apri, Fede, dall'Abruzzo con furore, potrei anche dire col furgone. La sveglia suona alle 4:45. E sti cazzi. È una bella sveglia questa, eh. Ti svegli prestino, eh.
1: Parali, Bruno, carattericcio.
0: Sì. Ciao, Bruno.
1: Sto facendo un aperitivo a quest'ora.
0: Tanto per cambiare.
1: Non lo so.
0: A
1: comunque,
0: quest'ora poi.
1: Sempre tanta roba, sempre tanta musica.
0: Ciao, purtroppo
1: belli.
0: Noi no.
1: È vero, sembra sabato, Ronnie. Ciao, belli.
0: Ciao, ragazzo. Hai capito, Bruno, che si fa l'aperitivo a quest'ora? Non è l'importante l'orario. L'importante è come ti senti tu.

bentornati sulla Dance Station d'Italia. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi ci potete vedere anche in TV. Se preferite potete semplicemente scaricare la nostra app oppure andare direttamente sul nostro sito, capito? Lì troverete tutto, anche le nostre date per le nostre live, capito?

0: No, Fede, io preferisco un clacson vero, non questo. Anzi, a tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento Club Connection, facciamo la prova del clacson. No, Fede, io voglio quello vero. 338-141-1001. Anche perché questo non è un clacson, è una tromba, capito? Capito che sai che cos'è la tromba? La tromba è quella che, capito? La tromba è quella che suonava il trombettiere, no?
1: Chi?
0: Quello che suonava la tromba, il trombettiere.
1: Chi?
0: Quello che suona la tromba, è come quello che suona il piano, il pianista, cioè il trombettiere.
1: Chi?
0: Trombista, non lo so.
1: Chi è quello?
0: È quello che suona la tromba.
1: Chi?
0: Il trombettiere.
1: Chi?
0: Quello che suona la tromba, vabbè. Miscelazione in corso, c'è DJ De Niro. Quando c'è il DJ che mixa, si chiama miscelazione in corso, perché lui è come un barista, miscela, capito? Lui fa i cocktails musicali, capito?

Non so voi, ma io sto sognando. Salutiamo anche Orazio, l'imbianchino di Cervia, che ha scritto che sta innaffiando l'orto, capito? L'imbianchino dello spazio. Ciao Orazio. Let the music guide you. Come together, rave together, let the music guide you. DJ De Niro. Vabbè, allora ti piace vincere facile.

Non si è firmato, però è sempre bello ascoltarvi, i pazzerelli di Studio Più. Ciao ragazzi, avanti tutta. Non ti sei firmato, chi sei? Poi chi c'è? Lei suona il piano e lui la tromba. E vabbè ragazzi, e vabbè dai, e vabbè. Ciao Jack, capito Jack? Ci ha mandato il suono del clacson. Abbiamo ancora meno di 10 minuti, fateci sapere dove state ballando.

Ha scritto che se sono Eleonora, sto rientrando da una serata con le amiche e nel frattempo sto ascoltando la vostra ottima musica. Grazie Eleonora, grazie.

0: Questa sera veramente un viaggio senza parole, sono senza parole, cioè De Niro mi stai facendo venire veramente la pelle d'oca, eh?
1: E allora?
0: E allora è una bella sensazione, capito? Un bel viaggio.
1: Quindi?
0: E quindi niente, mi sento bene, sto bene, una bella sensazione anche molto positiva secondo me, non credi?
1: Ma la vedi la vastità di sto c***o che me ne frega?
0: Grazie, sempre molto gentile e soprattutto molto educata, grazie.

0: detto, l'avevo detto che questa traccia sarebbe diventata una super hit. Allora, chi c'è? Chi c'è? Giorgio, che ha dato la buonanotte e ha scritto sound da paura, grande De Niro. L'ultimo messaggio, Fede, non ce la facciamo, se no, apri.
1: Apri Fede. Pescara ha 119.000 abitanti, sono tutti impazziti al mare a correre e a ballare per colpa del DJ De Niro. Felicissima notte, capitano Ronnie Milani, sarà contro di Pescara presente, Gianluca il vigilante matto, molleggia e sogna.

0: lascia veramente senza parole, tanta roba. Stiamo entrando in stazione?
1: Sì, la vedo. Parlo da solo, io me la canto, ma è così, questo è il nostro lavoro, noi parliamo così. L'ultima, veloce, ce la facciamo, Fede, l'ultima, veloce, ce la facciamo, dai,
2: 23,
1: ce la facciamo.
2: 58 minuti, 27 gradi, Desenzano del Garda, troppo bello, serata ancora al top, ciao spettacolo, ciao fotonico, troppo bello con la musica di Radio Studio Più, dallo Zuccone, pazzi di rugby, sempre collegato, è sempre.
0: Ma Zuccone, ma dove la prendi tutta questa energia, questa carica? Dammela anche a me, regalami un po' della tua energia. Vabbè. Bisogna rallentare, Fede, siamo già passati dall'altra parte, è già mercoledì. Facciamo un applauso a DJ De Niro e anche a DJ Tiga, entrambi fantastici. Chiudi, Fede, che tardi. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Ed è già mercoledì 8 luglio, è volata, non abbiamo detto niente, non è vero, no, non abbiamo detto di cose, abbiamo parlato assai questa sera, chissà perché, era un po' logorroico, devo essere onesto, però ci siamo divertiti veramente tanto, sarà anche perché siamo in piena estate, si sente questo profumo di vacanze, sento che siete lì. Da qualche parte che state ascoltando la Dance Station d'Italia, magari tra un cocktail e l'altro, facendo anche due chiacchiere insieme ai vostri amici preferiti, insomma, state ascoltando anche noi nel frattempo. Quindi ringrazio Fede alla parte tecnica, ringrazio tutti voi che ci avete supportato, ma soprattutto ci avete sopportato, perché più delle volte ci sopportate. Da Ronnie Milani è tutto, ci risentiamo domani, stessa radio e stessa ora. Ciao a tutti, buonanotte.
3: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember

1990 999 1000. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Da questo momento in poi, alzate il volume e

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

svegliati, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.